0: L'ultima giornata, però, Eolo ha fatto i capricci, un ritardo di circa un'ora prima del passaggio dal Grecale da nord-nord-est a poi alla termica sud-ovest, con un'onda appena di 20 centimetri. Troppo poco vento per far volare sui foil questi bolidi del mare. La prima partenza slitta così alle 15, poi finalmente il via. E Luna Rossa parte subito davanti alla New Zealand, controlla la regata e si assicura in anticipo l'accesso alla fine del race, con ben 9 punti di vantaggio sui Kiwi. Ma il team italiano non si accontenta, interpreta alla perfezione la termica, il vento tipico del Golfo di Napoli e vince anche la seconda regata. Il capolavoro arriva nel match race, Luna Rossa scatta ancora in testa e non lascia spazio agli avversari, virata in faccia a New Zealand per mandare le turbulenze delle vele all'avversario e boa dopo boa il vantaggio cresce fino a diventare incolmabile. Una vittoria che profuma di futuro, accanto all'esperienza di Peter Burling, infatti c'è una squadra giovane, in particolare uno straordinario Marco Gradoni, timoniere di appena 22 anni. È vero, questo successo non assegna punti per la sfida del prossimo anno, ma a Napoli Luna Rossa ha lanciato un messaggio chiaro: la strada è quella giusta.
1: Allora andiamo subito a Catania, l'aeroporto che rimane chiuso dopo insomma i disservizi che già ci sono stati nella giornata di ieri. Ora l'annuncio si riprenderà alle 12, i numeri: 220 voli cancellati, 53 dirottati in altri scali, la colpa, la cenere che proviene, continua a provenire dall'Etna. C'è il collega Daniele Loporto che dovrebbe essere collegato con noi proprio da lì per fotografare insieme a lui quella che è la situazione. Eccoci Daniele, buongiorno e grazie intanto.
2: Buongiorno.
1: Ti ecco, vediamo alle tue spalle quello che sta accadendo e anche in queste immagini, insomma, la cenere che viene fuori dall'Etna. Dici di più.
2: Sì, esatto, la situazione è esattamente come ieri, se non addirittura più grave. Alle mie spalle vedete la nuvola, una striscia lunga di cenere vulcanica che si dirige proprio verso sud, sostanzialmente in direzione proprio dell'aeroporto di Catania. Come hai detto tu, la chiusura era fino alle 23.59 di ieri sera, ma è stata prorogata fino alle 12. Potete immaginare i disagi per migliaia di passeggeri in arrivo o in partenza originariamente previste da Catania. Hai dato tu un dato significativo: circa 280 i voli totali interessati da questo fenomeno eruttivo dell'Etna, 222 voli sono stati cancellati, 55 voli sono stati dirottati, in gran parte su Palermo, 25, 16 su Comiso e 12 su Trapani. Bisogna dare anche delle indicazioni in termini di distanza percorribile in bus o in auto. Da Trapani a Catania sono necessarie oltre 4 ore, da Palermo a Catania 3. Comiso è relativamente più vicina, 1 ora e mezza, ma il collegamento viario non è assolutamente agevole. È sostanzialmente la continuazione dell'emergenza che si è verificata già in estate, sia a luglio, ad agosto e i primi di settembre, con condizioni fra l'altro meteo sicuramente ancora
1: Daniele,
2: più...
1: ti posso chiedere sì. Così ti vediamo meglio, se puoi allontanare leggermente, se ti puoi allontanare dallo schermo. Così ti vediamo, ti ascoltiamo, grazie mille, mentre ci racconti la situazione. Facevi riferimento a quello che è successo in estate, ti voglio portare anche a quelli che sono stati i disagi. Ieri è intervenuto anche Carlo Calenda, il segretario di Azione, è rimasto fra coloro che insomma sono stati bloccati per via di quello che è accaduto. Ha detto: neanche un paese del terzo mondo, non è possibile che se c'è un'eruzione a Catania di fatto si fermano tutti gli aeroporti. Questa è la sua reazione e volevo capire quella che è, non solo quella che è stata la sua reazione, l'abbiamo vista, ma da parte di coloro i quali poi non sono riusciti a partire. I numeri ce li hai indicati tu stesso, sono esorbitanti. Si sperava tra l'altro che si riprendesse, che il traffico potesse riprendere alle prime ore del mattino, invece si parla già delle 12 e chissà se questo accadrà.
2: Purtroppo con la situazione attuale è facile prevedere che ci sarà un'altra proroga della chiusura. Nelle immagini si vede nettamente questa striscia, questa nuvola lunga di fumo e di cenere che appunto rende come dire, inagibile lo spazio aereo denominato C1.

0: intorno all'aeroporto di Catania. I problemi sono quelli che accennavo prima, la distanza da un aeroporto all'altro, purtroppo, nonostante anche in questa fase di emergenza estiva si sia parlato di creare una regia unica, un'unità di crisi che predisponga tutti gli interventi necessari e quindi aumento dei collegamenti ferroviari da Catania per Palermo, Trapani e il Ragusano, la disponibilità di mezzi di bus sufficienti per trasportare tutti i passeggeri, questo in gran parte dei casi è affidato esclusivamente alle singole compagnie aeree che non sempre intervengono tempestivamente, una carenza che lamentano migliaia di passeggeri e possiamo considerare che in Sicilia, a Catania, siamo ancora se non in altissima stagione, ma in alta stagione per quanto riguarda il turismo. Ieri mattina il centro storico di Catania era invaso da turisti di provenienza diversissima, ecco, siamo ancora in alta stagione, la mancanza di tempestive informazioni. Purtroppo moltissimi viaggiatori sono costretti a passare lunghissime ore negli scali siciliani, a Catania soprattutto, in attesa di sapere dove andare e quando partiranno.
1: Ci sono tensioni, Daniele, che si sono registrate, abbiamo visto nelle immagini, lo stiamo continuando a vedere, i vari viaggiatori appunto bloccati.
0: I disagi sono dovuti, sì, e le proteste sono dovute soprattutto per chi deve partire, deve spostarsi in un altro aeroporto, tutto sommato per chi doveva arrivare a Catania, poi viene trasferito a Comiso, a Trapani o a Palermo, rientrare in città può essere relativamente meno complicato, sicuramente più complicato è dover raggiungere tempestivamente il nuovo scalo di partenza quasi esclusivamente a spese proprie, quindi anticipando anche una tariffa non sempre agevole e sopportabile per il trasporto su auto o con altri mezzi che purtroppo per le condizioni dell'autostrada Catania-Palermo soprattutto non è un viaggio particolarmente comodo, agevole e tempestivo. Protesta dei sindacati del settore dei trasporti ieri, tutti appunto hanno reclamato questa cabina di regia, l'assunzione di responsabilità da parte della regione.

0: un'emissione non di collaterali che dai crateri centrali, come avveniva fino a molto tempo fa, questa costante emissione di cenere vulcanica, cioè lava che viene polverizzata dall'altissima pressione, si verifica dal 2001. In quell'anno sostanzialmente possiamo dire che l'Etna ha cambiato carattere, ha cambiato il modo di manifestare la propria attività eruttiva, prima con colate laviche alle alte quote che non provocavano particolari disagi. Dal 2001 queste emissioni di cenere vulcanica, sostanzialmente una polvere finissima che viene sparata anche a 4.000-5.000 metri di altezza, non ricade naturalmente immediatamente sul territorio, dove fra l'altro provoca disagi all'economia agricola, provoca pericoli per la viabilità stradale, ma viene spostata poi dal vento ad altissima quota e in direzione. Naturalmente dove c'è questa cenere vulcanica finissima in sospensione, gli aerei non possono passare, non possono attraversare questi spazi aerei perché rischierebbero tantissimo. La quantità di cenere che viene emessa in atmosfera, l'altezza alla quale viene proiettata e la direzione dei venti, purtroppo il più delle volte impattano su quelle che sono le rotte aeree, quindi non c'è una ricaduta di cenere immediatamente sul territorio e sul territorio circostante, ma sostanzialmente nell'atmosfera su quelle che sono le rotte di avvicinamento e di decollo dall'aeroporto di Catania. Come dicevo prima, seguendo questa striscia ci proviamo un pochino, vi renderete conto che sostanzialmente è diretta oggi proprio in direzione dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, che è un aeroporto che, ricordo, è il quinto per movimento di passeggeri in Italia, circa 12 milioni di passeggeri in condizioni reali. Ecco, vedete la direzione della cenere proprio verso l'aeroporto di Catania, collocato alla periferia sud della città. La distanza in termini di chilometri è notevole rispetto al vulcano, però la distanza che può ricoprire questa cenere vulcanica è di anche centinaia di chilometri. Ricordiamo che è arrivata fino a Reggio Calabria, è arrivata fino a Malta, addirittura fino alle coste del Nord Africa.
1: Daniele, quindi... grazie per quello che ci hai raccontato questa mattina. Abbiamo continuato a vedere appunto le immagini, alle 12 dovrebbe riprendere il traffico aereo, grazie al collega Daniele Loporto. Andiamo adesso, torniamo sull'inchiesta di Garlasco, oggi si potrebbe decidere sul rinvio a giudizio indagato Andrea Sempio, c'è Francesco Perugini, buongiorno.
2: 19 anni dalla morte di Chiara Poggi, comunque un altro giorno da ricordare nella lunga storia dell'omicidio di Garlasco. Chiusura dell'inchiesta bis su Andrea Sempio per l'omicidio dell'agosto 2007 e dopo il primo deposito dello scorso maggio potrebbe arrivare a brevissimo la notifica della fine delle indagini ai legali del 38enne. In questi mesi tante nuove audizioni come quella dell'ex generale dei RIS Luciano Garofalo, ma anche tre nuove consulenze, una sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara, attribuito alla linea paterna di Sempio, e poi una sulla misura dei piedi dell'indagato e sulla famosa suola a pallini. Da capire invece che cosa sarà della consulenza personologica dopo che l'indagato si è rifiutato di incontrare lo psichiatra che ha lavorato solo sui documenti aperti, quindi sui soliloqui e sui documenti, sui diari di Andrea Sempio. Dopo il deposito degli atti la difesa avrà altri 20 giorni per memorie e deduzioni prima che si valuti poi la possibile richiesta di rinvio a giudizio. Sicuramente sullo sfondo rimane Alberto Stasi in attesa di una possibile istanza di revisione della sua condanna a 16 anni.
1: Allora Francesco, intanto grazie, ti ritrovano gli spettatori di Rai 3 fra poco con Buongiorno Italia. Io non so se possiamo affacciarci con Sergio Lomonte, segretario Confartigianato Trasporti, perché in attesa di quella che sarà oggi l'applicazione da parte di Eni e di P dei ribassi che sono stati annunciati, 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina, in attesa anche di quella che sarà la reazione dei mercati, le associazioni di categoria non sono proprio soddisfatte nemmeno di questa misura, si annunciano anzi delle prese di posizione piuttosto forte, l'ha già fatto il sindacato dei tassisti, la FIGISC, che è l'associazione dei distributori di carburante, oggi ha convocato il Consiglio nazionale si pensa anche a un possibile ricorso all'antitrust. Prima di andare da Sergio Lomonte, dunque, devo salutare però gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti anche su questo tema.

0: tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: E per i più piccoli, scopri Oral-B I.O. Kids con setole morbide per denti molto più puliti. Approvato dai dentisti. Un sorriso senza carie inizia con Oral-B.
4: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
5: Senti che profumo.
4: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
6: Senti che buono.
4: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
7: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
12: È con te che la mobilità si trasforma e diventa Laura. Viva. Nelle nuove AnyLive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. AnyLive, la mobilità viva.
13: Cosa mi metto?
14: Zalando.
15: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
16: Lei chi?
15: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
16: e... Non la cambiamo mai.
17: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
18: Come ti senti? Quando apri un conto online in pochi minuti, a canone zero. Quello che senti, noi lo chiamiamo Well Banking. E da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem, Well Banking People.
19: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.

0: Da oggi stop ai rincari dei carburanti nei distributori Eni e Pi. Si moltiplicano però le proteste di agricoltori e camionisti, manifestazioni in Calabria e Sicilia. Una ragazza rifiuta le avance, viene torturata e quasi annegata nel fiume. Un passante sente le urla e lancia l'allarme. A Pistoia arrestato un 38enne. Dopo una lite cerca di investire l'ex compagno, ma travolge il figlio di 5 anni che è grave in ospedale a Torino. Arrestato una ragazza di 24 anni. È tornata a camminare con un'innovativa terapia a Genova. La bimba che dopo un incidente ha rischiato di perdere l'uso delle gambe e delle braccia. Stasera la nazionale contro la Turchia per far dimenticare la brutta prova dell'esordio. Molti cambi di Mancini. A Napoli nella vela trionfa Luna Rossa. Erano i nostri titoli, bentrovati al primo appuntamento della settimana con l'informazione del mattino della TGR. Buongiorno Italia da Milano, a Napoli c'è Pierpaolo Bellonà.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo da casa. La nostra apertura di oggi sarà sul caro carburante, l'avete sentito. Prima però la consueta finestra sul meteo con il nostro Luca Ciceroni, un flash.
2: Pierpaolo, buongiorno. Sole da nord a sud oggi, con temperature che in alcuni casi potrebbero toccare i 30 gradi. Ma quanto durerà? Lo vediamo alle 7.25.

0: Grazie a Luca, poi ci risentiremo alla fine per un altro flash sul meteo. L'apertura di oggi, lo dicevamo, sul caro carburante, i prezzi restano altissimi davvero in tutta Italia. C'è però una buona notizia, da oggi è previsto un tetto ai prezzi nei distributori di Eni e di IP. Andiamo a Roma, da Sara Verta. Sara, a te.
1: Buongiorno, siamo in una stazione self, iperself, ma anche più servito dell'Eni. I prezzi sono ancora quelli di ieri, 2,53 euro il diesel più servito, 2,29 euro la benzina, invece appunto l'iperself a 2,31 euro il diesel e 2,07 euro invece la benzina. Perché? Perché il tetto al costo del carburante scatta alle ore 7:30 e scatterà in maniera automatica, gestita direttamente da Eni sulle colonnine nei distributori che appunto vengono gestiti da Ente Nazionale Idrocarburi, altrimenti saranno proprio i gestori delle stazioni a cambiare con un telecomando, a modificare il prezzo, che, lo ricordiamo, passerà a 1,99 euro al massimo, quindi alla benzina, e 2,19 euro al massimo al gasolio. Questo però non significa che possa eventualmente essere anche inferiore. E da Roma, da questa stazione Eni, è tutto, linea allo studio.
0: E il caro carburante su tutti i giornali di oggi che dedicano l'apertura alla Repubblica, carburanti, benzinai, anti-sconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, così come ci dicevamo. Il Corriere della Sera dà la notizia nel taglio alto sui carburanti, ma dedica la sua apertura del giornale all'attacco sventato in una base della RAF in Gran Bretagna. Europa, l'attacco sventato, allarme, terrorismo. Trump dice volevano fare grossi danni, esplosivo vicino a base RAF usata dagli USA per la guerra in Iran, 5 le persone arrestate. Caro carburanti anche sulla Stampa, che titola IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. L'abbiamo visto, il caro carburante si ripercuote su diverse categorie di lavoratori, tassisti, ma non solo. Oggi in Calabria c'è la protesta degli autotrasportatori. Andiamo in esterna da Michele Carlino. Michele, dove ti trovi?
2: Siamo in un piazzale davanti all'uscita della 2 di Rosarno, nella piana di Gioia Tauro. Questo è uno dei luoghi in cui si concentra la protesta degli agricoltori calabresi, che già poco dopo l'alba avevano cominciato ad affollare questo, che, come detto, uno dei punti di ritrovo. La mobilitazione quindi prevede altre iniziative a Pizzo, a Firmo, Sibari, a Passovecchio, Crotone e a Cariati. Il carburante pesa sulle lavorazioni nei campi, sul trasporto delle merci. Gli agricoltori denunciano ricavi insufficienti, mentre resta ancora ampia la distanza tra i prezzi all'origine e quelli pagati dai consumatori. Tutte questioni che erano già al centro delle proteste del 2024, che oggi si acuiscono con il caro carburante. Già allora i trattori avevano rallentato la circolazione nella piana di Gioia Tauro più volte per richiamare l'attenzione sulle loro condizioni di lavoro. A 2 anni di distanza i manifestanti denunciano problemi non ancora risolti e anzi aggravati dalla situazione attuale. Chiedono interventi sui costi, tutele contro la concorrenza sleale, le importazioni parallele e risposte ai danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare i cinghiali, di cui si registra una sovrappopolazione. E per il momento da Rosarno è tutto.
0: Vicky, adesso torniamo da te per un episodio di una violenza su una donna.
3: Esatto, torniamo con la cronaca che ci porta in Toscana. Un uomo di 38 anni è stato arrestato per tentata violenza sessuale e tortura dopo aver aggredito una giovane donna lungo un fiume. Una vicenda drammatica. Per sapere cosa è successo ci colleghiamo con la sede di Firenze, dove c'è Federica Sevi.
4: Si erano conosciuti da poco, appuntamento lungo l'argine del fiume Pescia nel pomeriggio in provincia di Pistoia. Lui tenta un approccio, lei dice di no. Da lì per la ventenne si scatena l'inferno. L'uomo la trascina in acqua, le mette la testa sotto per simulare l'annegamento. Poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e con dei sassi, le spegne delle sigarette sul volto. Provvidenziale l'intervento di un passante che chiama il 112, il domenicano 38 Tennessee si dilegua, la vittima ha delle ferite che vengono giudicate guaribili.

0: pochi giorni, ma è profondamente provata e sotto shock. La polizia si mette sulle tracce del responsabile, lo rintraccia e ha anche dei precedenti per reati contro la persona. Ora si trova in carcere a Pistoia con l'accusa di tentata violenza sessuale e tortura.
1: Diamo adesso un primo sguardo ai quotidiani locali oggi in edicola. Cominciamo con il Messaggero. In primo piano gli incidenti in moto con due vittime, ma c'è anche una fotonotizia. Nadia Orlando fu uccisa dal fidanzato. In 1200 alla marcia per dire no alla violenza. Alcuni dei partecipanti al memorial per la 21enne nel 2017 vittima di femminicidio. Andiamo su l'Adige, la prima pagina, medici in fuga in apertura, ma c'è poi anche qui la cronaca. Schianto con un cervo, ospedaletto, feriti marito e moglie, 72 e 65 anni, viaggiavano lungo una statale quando un grosso cervo è balzato sulla carreggiata. La coppia è stata poi curata in ospedale. E andiamo sulla Repubblica, il dorso di Milano. In un anno 40.000 feriti, un incidente stradale su due provocato da droga e alcol. E noi andiamo adesso invece a Torino per parlare di un bambino di 5 anni che è stato investito. È stata arrestata una 24enne, sarebbe la ex del padre del piccolo, ma è una vicenda tutta da chiarire. Allora andiamo a collegarci con Torino con Marco Procopio.
2: Il piccolo stava camminando insieme al papà, alla sorellina e a un'altra donna quando una macchina lo ha travolto. Alla guida, come dicevi, l'ex compagna del padre, 24 anni. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima tra i due era scoppiata una lite. La donna avrebbe quindi puntato la vettura in direzione dell'uomo, finendo per colpire il bimbo di 5 anni. Poi la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. La 24enne è stata subito rintracciata e arrestata dai carabinieri di Torino con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Secondo il suo avvocato però non si può escludere l'incidente. Il piccolo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Regina Margherita, non è in pericolo di vita.
1: Ci occupiamo adesso del delitto di Garlasco. Oggi è attesa la chiusura delle indagini su Andrea Sempi. Allora andiamo a Pavia, collegato in diretta dal Palazzo di Giustizia. C'è Francesco Perugini, a te.
3: Chiude l'inchiesta bis su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi dopo il primo deposito degli atti lo scorso maggio. Oggi o a breve potrebbe arrivare la nuova notifica di chiusura dell'indagine ai legali del 38enne. In questi mesi si è lavorato soprattutto a tre consulenze, una sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara, riconducibile alla linea paterna di Sempio, e poi alla misura dei piedi e alle scarpe, la famosa suola a pallini. Da capire che cosa sarà invece dell'inchiesta personologica dopo che Sempio si è rifiutato di incontrare lo psichiatra, che dunque ha dovuto lavorare solo su fonti aperte, i soliloqui in auto e i diari dell'ex amico di Marco Poggi. Tra gli ultimi atti l'audizione di Luciano Garofalo, l'ex generale dei RIS che condusse le indagini e poi nel corso di questa lunga vicenda è stato anche consulente della difesa di Sempio. Difesa che avrà 20 giorni per presentare eventuali memorie prima della eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Sullo sfondo resta Alberto Stasi in attesa di una istanza di revisione della condanna definitiva a 16 anni.
1: Ancora cronaca dal centro sud, torniamo da te Pierpaolo.
4: Sì, a Roma due incendi hanno causato due vittime. Che cos'è successo? Ce lo racconta Davide Fiorani, a te.
5: La prima vittima nel quartiere Montesacro, in un appartamento al terzo piano, la sala da pranzo completamente bruciata, sul divano un uomo di 77 anni. A trovarlo i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'appartamento. A bruciare solo il soggiorno della casa, non è escluso che l'anziano possa aver avuto un malore. L'intero stabile è stato evacuato per qualche ora. Una tragedia che arriva a distanza di 24 ore dal rogo della propria abitazione, che è costato invece la vita a un residente di Colli Aniene, siamo nella periferia est della capitale, che lavorava come tecnico del suono nel mondo del cinema.
4: E noi restiamo a Roma per la rassegna stampa. Multa e chiusura per due ristoranti storici, titola il Corriere nelle pagine romane. Bilancio pesante del weekend di Movida, attività sospese, più di 1600 verifiche con centinaia di sanzioni in zona Campo dei Fiori. E poi il Centro, quotidiano d'Abruzzo, per una notizia che riguarda in parte anche la capitale. Indagato il cognato di Andrea Crognaleto, salgono a 8 le persone sotto inchiesta per la morte al Colosseo del 22enne abruzzese di Tottea. Il parente del giovane era anche lui al lavoro nel cantiere proprio al Colosseo e oggi la procura

0: cura affida l'autopsia. E poi le cronache di Napoli con gli spari nel bunker di Lauro. Due uomini in moto hanno esploso 5 colpi di pistola in via Dante, l'intimidazione proprio nella roccaforte di Cupa dell'Arco. La cronaca ci porta in Sicilia, a Messina un avvocato è stato sfregiato con l'acido, la donna ritenuta responsabile è ancora in fuga. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo a Palermo da Deborah Verde.
1: È ancora ricoverato l'avvocato messinese Pier Francesco Boccia con ustioni sul 20% del corpo dopo essere stato aggredito con l'acido da una sua cliente arrivata in treno da Catania. Il legale era andato a prenderla in stazione e durante una discussione avvenuta nella sua auto la donna avrebbe tirato fuori la bottiglia con l'acido che poi avrebbe gettato addosso all'uomo. Sulla dinamica e sul movente dell'aggressione all'avvocato sposato e padre di 4 figli indagano i carabinieri. La donna è ancora ricercata.
0: Le cronache di Caserta, il titolo di apertura, un'inchiesta che riguarda la sanità campana, soldi ai medici per le prescrizioni, le ortopedie avrebbero beneficiato di forniture anche senza visite né reale bisogno degli ausili. Mentre il Nuovo Quotidiano di Puglia, le pagine di Brindisi, titola su un incidente stradale, la Litoranea stramaledetta, schianto tra moto, 2 morti, tragedia sulla Otranto-Leuca di Brindisi e Francavilla, le vittime che avevano 39 e 44 anni. E noi ora andiamo in provincia di Napoli dove un arbitro è stato colpito durante una partita di prima categoria, colpito con una pietra, il servizio di Alessio Aversa.
2: Le porte sono chiuse, la violenza entra lo stesso. Sull'isola di Ischia si gioca l'Acqua Ameno, Real Fratta Minore, prima categoria, senza pubblico, per problemi tecnici. Da un'impalcatura esterna però qualcuno lancia pietre. Una colpisce l'arbitro, 19 anni, sezione di Ercolano, un punto di sutura e una decisione. Tornerà ad arbitrare.
3: Per me, nonostante tutto quello che è successo, comunque continuerò ad arbitrare. Il tempo che mi metto un attimo di nuovo in forma e scendo di nuovo in campo.
2: È quasi fine partita. Dalle immagini l'arbitro è al centro del campo, circondato dai giocatori che protestano. Si sposta verso il lato della tribuna, esce dall'inquadratura. Quando riappare si tiene il volto. Gli stessi calciatori che prima protestavano capiscono che si è passato il limite. Gli si avvicinano per soccorrerlo.
3: Il calcio non ha niente a che fare con questi episodi di violenza, perché lo sport non è questo. Perché lo sport per me è un incontro dove le persone vanno a giocare a calcio per divertirsi.
2: Restano quelle immagini, una mano sul volto, le proteste che lasciano spazio ai soccorsi. Il risultato non conta più perché il calcio si è fermato a un passo dal fischio finale e nel peggiore dei modi.
0: Noi torniamo in Puglia adesso per una notizia dell'ultima ora appena arrivata in redazione. Il GIP di Trani ha disposto il sequestro di 88 milioni di euro nei confronti di 8 persone fisiche e 2 società di capitali. Le ipotesi sono di truffa aggravata ai danni dello Stato, proventi illeciti in materia di bonus fiscali nel settore edilizio. Alcuni professionisti del settore sfruttavano di fatto informazioni su immobili già interessati da interventi di manutenzione per i quali risultavano attivati i bonus che però erano replicati più volte anche senza che l'intervento venisse effettivamente fatto e il tutto all'insaputa dei proprietari degli immobili. E adesso andiamo in Emilia Romagna per il caso di un'aggressione.
4: Esatto, un 26enne ha colpito con un cacciavite una donna, poi investito i suoi soccorritori. Andiamo a Bologna dove ci dice di più Giovanni Stinco.
5: E sì, sono stati attimi di terrore quelli vissuti ieri sera in un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. Una donna, 57 anni, stava facendo rifornimento alla sua auto quando è stata colpita da un giovane di 26 con un cacciavite. Una coppia è arrivata per soccorrerla e l'aggressore ha investito i due con la sua auto ferendoli. Poi è scappato, è stato catturato un'ora dopo dalla polizia. I 3 feriti sono stati portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione, il 26enne nato in città da una famiglia egiziana, alle spalle piccoli precedenti, ma al vaglio degli inquirenti ci sono le sue condizioni psicologiche. Agli agenti sarebbe infatti apparso in stato confusionale.
4: E sull'A14 all'altezza di Bologna un uomo ubriaco alla guida ha travolto e ucciso un operaio di 45 anni, moldavo, viveva in provincia di Padova, stava lavorando in un cantiere. L'investitore, un modenese di 54 anni, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore all'inizio.

0: Limite è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi i compagni di lavoro dell'operaio che è morto dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire quanto accaduto indaga la polizia stradale, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada. E adesso noi torniamo sulla nostra rassegna stampa con la prima pagina del Gazzettino. La figlia in auto sotto il sole denunciato per abbandono è accaduto a Padova. La bambina di 7 anni ha chiamato la madre tramite il cellulare del papà, ma era rimasta appunto sola in auto. E poi il Tirreno, si sente male durante la corsa sul monte e cade dentro il dirupo a Vico Pisano, ma c'è anche una fotonotizia che parla di funghi. Funghi sì, ma in sicurezza, tra passione e pericolo, in un mese già 63 soccorsi. E poi il Piccolo di Trieste, idrogeno, la svolta avanza. In Friuli Venezia Giulia 400 aziende operano nella ricerca e nello sviluppo, si punta al bus green entro dicembre. E noi adesso andiamo a parlare di una vicenda che ci porta a Milano, rimpatrio immediato per un trapper moldavo che aveva bloccato la tangenziale Milano-Meda per girare un video, è stato ritenuto socialmente pericoloso. In studio ci riferisce Arianna Garavaglia.
1: Un volo di sola andata da Malpensa alla Moldavia, il suo paese d'origine. A bordo Nicolae Novacenko, trapper, conosciuto come 351 Bratan, 31 anni, da 17 in Italia. Per girare un videoclip, giorni fa aveva bloccato il traffico sulla Milano-Meda e dopo la diffusione delle immagini, la polizia lo ha rintracciato, il questore di Milano gli ha revocato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale e il giudice di pace ha convalidato l'espulsione. Novacenko è indagato per blocco stradale, il suo legale parla invece di una risposta sproporzionata per quella che definisce una bravata e prepara un ricorso d'urgenza. In Lombardia restano la madre di Bratan, la moglie italiana e il figlio di 9 mesi.
0: La prima cosa bella di oggi ci porta a Genova per la storia di una bimba che è stata salvata da una paralisi. A prendersi cura di lei i medici del Gaslini. Allora andiamo da Marta Buonadonna per i particolari di questa storia.
2: Si rischiava di morire o di restare paralizzata, a perdere per sempre l'uso di gambe e braccia. Una bambina di 5 anni rimasta vittima lo scorso giugno di un incidente stradale, portata in elicottero al Gaslini di Genova dal Trentino, versava in condizioni critiche con una grave lesione del midollo spinale che aveva compromesso quasi completamente il movimento degli arti. Dopo aver stabilizzato la frattura, i medici del Gaslini hanno potuto eseguire il delicato intervento integrato con tecnologie robotiche che ha consentito un significativo recupero neuromuscolare. Motorio. È seguito un periodo di riabilitazione, nel giro di 3 mesi è avvenuto un piccolo miracolo. Ora la bambina può tornare a casa con la mamma, rimasta anche lei ferita nell'incidente.
0: Torniamo a Napoli per gli aggiornamenti sull'Etna e sull'aeroporto di Catania.
3: Sì, resterà chiuso almeno fino a mezzogiorno di oggi l'aeroporto di Catania. La causa da giorni è la cenere che proviene dall'Etna. L'attività eruttiva ha causato una nube alta 4 km. È stato emesso un avviso di colore rosso, il più alto grado di allerta. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto, invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree e altri aggiornamenti saranno dati nel corso della mattinata. La rassegna stampa ci porta in Sardegna con due notizie che raccontano le difficoltà di tante aree interne, non solo della Sardegna ma di tutta Italia. La nuova Sardegna titola "Ora dai piccoli paesi scompaiono anche i bar". Un effetto dello spopolamento, in 6 anni abbassate per sempre 523 serrande. L'Unione Sarda invece taglio centrale titola "Anziani senza medico allo sbando". Le sedi vacanti sono 560 e i vecchi, le persone più anziane, pagano il conto. E ora l'America's Cup di Napoli, un grande successo anche di pubblico. Luna Rossa trionfa ancora nelle regate preliminari e noi andiamo in diretta da Nello Di Costanzo. Nello, a te.
4: Sì, buongiorno, hai detto bene, è stato un trionfo quello di Luna Rossa che ha vinto le regate preliminari di America's Cup qui nelle acque del Golfo Partenopeo, battendo in finale New Zealand. La barca italiana ha inflitto 17 secondi di distacco ai neozelandesi. Un altro successo dunque per Luna Rossa dopo quello di maggio scorso a Cagliari in Sardegna. Vince Luna Rossa, vince l'Italia, vince Napoli. Ieri oltre 100.000 persone hanno assistito alle regate all'interno del villaggio allestito sul lungomare, migliaia anche i turisti. Il comune ha fatto sapere che erano circa 500.000 giunti in città città proprio per la manifestazione velica. Strutture ricettive sold out, e questo è stato solo l'anticipo di quello che potrà succedere nel mese di luglio, quando ci sarà la America's Cup vera e propria, che dovrebbe produrre per Napoli, almeno così parlano le stime, un indotto economico superiore ad 1,5 miliardi di euro. E da Napoli è tutto, linea a voi.
3: E stasera è previsto un altro importante appuntamento sportivo. Vicky, torniamo da te.
0: Sì, parliamo di sport, lo facciamo anche attraverso i quotidiani in edicola, i quotidiani nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, i giorni più caldi per Nazionale FGC, brivido calcio, ma c'è anche un'altra notizia che voglio segnalarvi. Sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murale di Casa Milan, con i tifosi che chiedono che venga individuato il responsabile. Ma lo dicevamo, protagonista appunto è la Nazionale, anche da Tutto Sport, chiamata a un riscatto doveroso. Siamo vivi, siamo forti. Allora la Nazionale di Mancini stasera in campo contro la Turchia per la UEFA Nation League. Sentiamo su questo il servizio di Alessandra D'Angio.
5: Non c'è spazio per la paura, anche se si gioca in uno stadio a forma di coccodrillo, anche se dopo una sola partita già non sono più ammessi errori. Italia contro Turchia è sfida fra le due deluse e sconfitte del primo giro di Nations League. Azzurri chiamati alla reazione, a ritrovare la scintilla, come la chiama Tonali, pronto fra i senatori del gruppo a prendersi responsabilità e squadra sulle spalle.
6: Alleggerire il più possibile, ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
5: Più Esposito di Ken nella formazione iniziale per una squadra azzurra che cambierà volto considerando i 10 lasciati in Italia, ma non modulo.
7: Non c'è nessuna pressione, è una partita di calcio, le partite di calcio si possono vincere o perdere, e noi domani cercheremo di fare una bella partita e cercare di vincere.
5: Ma a caccia della vittoria dopo un mondiale deludente andrà anche la Turchia di Montella, rivale per 90 minuti.
8: Ah, sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fai il meglio per la tua squadra.
0: Lasciamo il calcio, torniamo a Napoli per altre notizie, torniamo da te Pierpaolo.
3: Sì, vi vogliamo raccontare adesso un'impresa davvero incredibile che arriva dalla Sardegna. Un giovane atleta è riuscito a circumnavigare a nuoto Sardegna e Corsica. Per saperne di più su questa impresa andiamo a Cagliari da Elisabetta Zeni.
9: Sì, tra applausi e lacrime si è conclusa a Cagliari dopo 50 giorni l'impresa dell'ultra atleta Gabriele Catta, il Giro di Sardegna e Corsica a nuoto. Supportato da un team di esperti, Catta, 24 anni, è stato in mare ogni giorno per almeno 7 ore percorrendo una distanza tra i 25 e i 30 chilometri. Non solo, durante la sua impresa ha anche promosso una raccolta fondi a sostegno di due associazioni dell'isola, una che sostiene le famiglie di pazienti colpiti da malattie rare, l'altra le popolazioni dei paesi in via di sviluppo.
3: Ultimi giornali della nostra rassegna stampa. La Repubblica, Napoli, lungomare, migliaia in festa per Luna Rossa, l'abbiamo sentito prima, in 130.000 assistono alla competizione, mentre

0: E adesso facciamo il punto sul meteo con il nostro Luca Ciceroni.
1: Sì, buongiorno, abbiamo bel tempo, un campo di alta pressione protegge l'Italia, vediamo questa immagine che ci mostra nubi e piogge completamente assenti oggi su gran parte dell'Italia, qualche nube soltanto sul Mar Ionio. Vediamo allora nel dettaglio cosa si prevede sulle nostre regioni, cielo sereno al nord, al centro ed anche al sud al mattino, qualche nube nel pomeriggio tra Sicilia orientale e Appennino Calabro Lucano. Per quanto riguarda le temperature, siamo ben al di sopra della media del periodo, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Vediamo i valori, punte di 28-29 gradi, non soltanto al centro ma anche al nord sono previsti 28 gradi. Al sud invece abbiamo qualche grado in meno a causa di venti di grecale che soffiano sul Mar Ionio, venti di grecale sul Mar Ionio che rendono mosso questo mare e raggiungono le coste della Sicilia e della Calabria. Quindi per il momento è tutto, le temperature massime sono in aumento, anche domani avremo bel tempo. Vi restituisco la linea.
0: Noi siamo in chiusura, Buongiorno Italia termina qui, grazie per averci seguito, ma restate ancora con noi.
2: Restate su Rai 3 perché tra pochissimo andrà in onda Buongiorno Regione.

0: Ogni giorno, il progresso trasforma il nostro modo di vivere. Per questo le garanzie di competenza, responsabilità e tutela dell'interesse pubblico devono evolvere insieme alle nuove frontiere dell'ingegneria. Da oltre un secolo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri guida questo cambiamento e lo mette al servizio del Paese e dei cittadini.
1: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch, il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda, anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
2: Il mal di gola rovina i tuoi piani? Puoi trovare il rimedio più adatto per ogni esigenza. Benagol allevia il mal di gola e i primi sintomi. E Benactive Gola spegne l'infiammazione, contrastando mal di gola forte e tosse associata, per un sollievo a partire da 2 minuti. E puoi vivere ogni momento.
3: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
4: I pesci hanno mai sete?
5: Non so cosa darei per una bibita adesso.
6: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana.

0: Gianna, è verdura.
1: Con il colesterolo non si scherza.
2: Prova Danacol.
3: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
3: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Buongiorno, bentrovati. Primo appuntamento del mattino con l'informazione regionale della TGR. Puntata di oggi, ricomincia la settimana ricca di argomenti. C'è la nazionale, quindi è in pausa il grande calcio, ma ci sono tanti altri sport che stanno dando vetrine importanti proprio a Napoli in questi giorni. L'America's Cup, un successo gigantesco di pubblico, una vera festa per tutta la città. Andremo in diretta, ci collegheremo e vi racconteremo com'è andata e poi tanta cronaca come sempre sui giornali, ma non solo. Prima però diamo uno sguardo al meteo con il nostro Vincenzo Capozzi. Buongiorno.
1: Sì, grazie per Paolo. Buongiorno. Questa nuova settimana si apre in Campania all'insegna del bel tempo. Il cielo questa mattina è terso dappertutto ed i venti sono assenti o al più di debole intensità. Entriamo un po' più nel merito del tempo che fa attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle, provenienti dal litorale salernitano, più precisamente da Pestum, dove, come vediamo, si osserva una condizione meteorologica contraddistinta da cielo sereno. La temperatura in questo momento sulla fascia costiera oscilla in genere fra 17 e 19 gradi. Fa invece molto più fresco nelle zone interne, segnaliamo i soli 11 gradi misurati all'alba ad Avellino e a Benevento. Nelle prossime ore registreremo condizioni soleggiate, il cielo sarà sereno ovunque e l'aria diventerà progressivamente più mite. Il termometro nel primo pomeriggio varcherà in molte località la soglia dei 25 gradi. Ne riparleremo più tardi nel dettaglio. Pierpaolo.
0: Grazie a Vincenzo per questi spunti sul meteo di oggi. Vi dicevo dell'America's Cup, un grande successo di pubblico, una festa per tutta la città di Napoli, ma non solo. E proprio da questo partiamo con Daniele Meloni. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno Pierpaolo e buongiorno ai nostri spettatori. Naturalmente grande successo di sport e di pubblico per l'America's Cup. Vediamo come hanno trattato i giornali la vicenda degli ultimi 4 giorni delle pre-regate, partendo proprio dal nostro sito, dal sito della TGR Campania. America's Cup, 3 giorni di sport con 2 vincitori, Napoli e Luna Rossa. America's Cup, tutte le emozioni della domenica. Questa è la nostra apertura. Invece ci trasferiamo sul dorso di Napoli di Repubblica. Lungomare, migliaia in festa, Luna Rossa vince le regate. In 130.000 assistono alla competizione, entusiasmo nel villaggio della Vela, Manfredi e Fico. Passiamo quindi alle istituzioni, primo importante traguardo per la città in vista del 2027. E ora facciamo un excursus sulla rivista Inchiostro, che è la rivista, il periodico della scuola di giornalismo dell'Università Sor Orsola Benincasa. Anche qui grande spazio dedicato all'America's Cup, il vento c'è, ora la rotta, tanti altri argomenti trattati dalla rivista. Però per saperne di più sul trionfo di Luna Rossa, sulla vittoria ieri nelle pre-regate, andiamo a vedere il servizio del nostro Fabio Forlano.
3: Il team di Luna Rossa alza il trofeo, la musica è la stessa che scalda i cuori allo stadio Maradona. Questa volta però la festa ha traslocato sul lungomare, 130.000 persone nell'ultimo giorno di pre-regata dell'America's Cup.
4: Ci mancherà quello che abbiamo vissuto in questi 3 giorni, ma lo aspettiamo l'anno prossimo.
5: Noi napoletani siamo orgogliosi e abbiamo accolto il mondo nella nostra città.
3: Dal governo a sport e salute, dal comune alla regione, il coro è unanime. Napoli è pronta per il prossimo anno per la Coppa America vera e propria. Louis Vuitton Cup da maggio, America's Cup dal 10 luglio. Rispetto a questa prova generale bisognerà moltiplicare tutto, perfino le barche, dagli AC40 agli AC75, le Formula 1 del mare. Per il prossimo anno sarà pronta anche Bagnoli, dove i lavori procedono con l'opposizione della rete No America's Cup. L'area della Colmata ospiterà le basi dei team, il Defender, New Zealand e i 6 sfidanti. Luna Rossa ha messo tutti in fila in questo antipasto di competizione, prima al termine delle regate di flotta.

0: stata vincitrice nella sfida 2 con i neozelandesi.
1: Immagini molto belle e suggestive, ma non è finita qui, perché c'è anche il giorno dopo, il day after, vero per Paolo?
2: Sì, Daniele, il day after è tempo di bilanci, sicuramente di grande soddisfazione, ma anche tempo di guardare già all'anno prossimo, e noi per questo ci colleghiamo in diretta con Nello Di Costanzo. Nello, a te la linea.
3: Sì, buongiorno, grande entusiasmo anche il giorno dopo qui a Napoli, ha vinto Luna Rossa, ha vinto l'Italia, ha vinto Napoli e tutto il sistema si può dire che ha retto bene. Lo chiediamo ad Eliseo Cuccoro, presidente dell'autorità portuale di Napoli. Presidente.
4: Buongiorno, ha retto benissimo, è stato un evento straordinario, è andato veramente tutto in maniera perfetta. Una sinergia tra tutti gli attori, sentivamo grande responsabilità perché il governo italiano, la Premier Meloni, aveva grande attenzione e interesse per questa manifestazione per la quale ha investito tanto, e quindi tutte le istituzioni allineate hanno lavorato per la buona riuscita. Le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario sotto il coordinamento del questore, il prefetto ha tessuto la regia di tutte le istituzioni, e quindi il comune, la regione, l'autorità portuale, la sovrintendenza, l'agenzia del demanio, la guardia di finanza, la capitaneria di porto sono stati veramente straordinari. È stata garantita in maniera eccellente la sicurezza al mare. Sulla terra le persone sono state veramente straordinarie, perché ordinate hanno potuto vedere questa grande manifestazione, che poi è stata ancora più fantastica perché ha visto la vittoria del team italiano.
3: 100.000 persone nel villaggio, le piattaforme a mare, che di vostra competenza, sono di competenza dell'autorità portuale, resteranno?
4: Noi siamo l'unica autorità che gestisce la linea di costa. Questa volta, insieme al Comune e alla Sovrintendenza, siamo riusciti a posizionare queste piattaforme straordinarie. Sicuramente saranno rimontate per l'anno prossimo e lavoreremo affinché ogni estate queste bellissime piattaforme potranno essere a servizio dei cittadini.
3: C'è un'altra notizia in vista della Coppa America del prossimo anno che riguarda il Palazzo dell'Immacolatella.
4: Sì, l'abbiamo...
3: Un hub strategico diventerà.
4: Assolutamente, è un palazzo iconico, è stato scelto dall'autorità portuale, da Sport e Salute, come base operativa per l'evento del prossimo anno. E poi insieme la cosa più bella è che utilizzeremo il primo piano per renderle aree espositive, per dare la possibilità di esporre pezzi importanti che ricordino l'economia del mare e l'immigrazione.
3: Ci sarà un notevole incremento delle navi da crociera, il porto di Napoli è pronto?
4: Assolutamente sì, gli slot sono ormai tutti pieni, non abbiamo più spazio per il prossimo anno. Da 2 mesi abbiamo anche autorizzato il rifornimento ship to ship di GNL, e quindi insieme a Barcellona Napoli sarà l'unico porto del Mediterraneo che potrà ospitare le navi a gas.
3: Presidente Cuccaro, in tutta franchezza, lei se lo aspettava questo successo?
4: Guardi, assolutamente sì, perché dall'inizio le istituzioni hanno remato tutti dalla stessa parte, c'è stata grande condivisione, c'è stata grande collaborazione istituzionale, grande rispetto, e quindi da subito si è visto che eravamo pronti per ospitare una manifestazione così importante. Questa, a mio avviso, sarà la prima di una lunga serie. Napoli farà benissimo l'anno prossimo per il grande evento dell'America's Cup, e immagino e spero che si candiderà anche per le prossime Olimpiadi.
3: Qualche criticità?
4: Guardi, è andato tutto veramente bene, adesso dobbiamo lavorare perché questo era un grande test. Tutto il modello messo a terra dovrà essere sviluppato pensando ai flussi e ai numeri che saranno sicuramente superiori per il 2027.
3: Per quanto riguarda la sostenibilità?
4: È quello che le dicevo prima, stiamo facendo un lungo percorso, vanno avanti i lavori per l'elettrificazione del porto, abbiamo autorizzato l'uso di carburanti ecosostenibili, stiamo lavorando per implementare i pannelli solari in tutta l'area portuale. Un po' alla volta ci avviciniamo per rendere anche il porto più sostenibile e più compatibile con la città di Napoli.
3: A proposito di ecosostenibilità, le barche hanno remato in un campo di gara che era pulitissima, grazie ai cosiddetti battelli spazzamani, che è riduttivo chiamarli battelli spazzamani perché sono delle imbarcazioni tecnologicamente avanzate. Luigi Piscitelli, responsabile dei battelli spazzamani, prima di tutto quanti ne sono che stanno operando da questo momento nel porto di Napoli?
5: Nel porto di Napoli operano essenzialmente almeno due battelli, di cui uno non si può chiamare, come dicevamo, unità spazzamare, ma bensì un'unità antinquinamento a tutti gli effetti, in quanto è dotata di sistemi che vanno oltre, diciamo, il semplice togliere i rifiuti dal mare. Monitorano il mare con degli strumenti tipo droni, ROV e sonde multiparametriche, ma soprattutto c'è un sistema integrato, cosiddetto Pelican System, che ha la capacità di programmare e pianificare le aree di intervento, sapendo già ben dall'inizio, con la strumentazione anche dell'analisi delle immagini satellitari, dove andare a trovare il rifiuto. Negli ultimi 9 mesi che questa azienda che rappresento in questo caso qui...
3: Non c'era, ieri durante le regate non c'era un rifiuto a mare.
5: No, ieri non c'era assolutamente alcun rifiuto in mare perché siamo stati molto tempo in acqua con 4 battelli facendo avanti e dietro in tutto il campo di gara, logicamente prima della gara, e abbiamo tolto tutto quello che è stato incontrato. Quindi un grande intervento, soprattutto coordinato in cooperazione con l'autorità portuale, ed è stato perfetto, diciamo, perlomeno questo. Quello. Tant'è che sono caduto in acqua e mi sono fatto anche il bagno.
3: Ok, grazie a Luigi Piscitelli, grazie al presidente dell'autorità portuale Cuccoro, ed è tutto dal porto di Napoli, a voi.
2: Grazie a Nello Di Costanzo e ai suoi ospiti. Chiudiamo questa ampia parentesi dedicata all'America's Cup con un'immagine che ci fa vedere Daniele.
1: Sì, perché oggi per la prima cosa bella non abbiamo una notizia, ma abbiamo un'immagine tratta direttamente dalla regata, l'immagine di Diego Maradona, che guarda le imbarcazioni dell'America's Cup, mi pare di scorgere l'imbarcazione americana e quella britannica. Chissà cosa avrebbe pensato LDS di questa manifestazione. Quindi chiudiamo idealmente la parte dedicata all'America's Cup e andiamo a vedere cosa è successo nelle province campane domenica, partendo dal mattino. Avellino, comune, più tasse nel bilancio. Nelle linee di indirizzo confermati aumenti di Tari e Tarsu, sconti sui parcheggi. Il piano, salgono i costi per il fitto di strutture pubbliche e l'occupazione del suolo, c'è l'elenco dei beni da alienare. Ci trasferiamo poi a Caserta, per cronache di Caserta, per un fatto di cronaca, soldi ai medici per le prescrizioni. Le ortopedie avrebbero beneficiato di forniture anche senza visite né reale bisogno degli ausili. L'inchiesta del NAS coinvolge l'imprenditore di Castel Volturno Tommasi e il fisiatra di Mondragone De Martino in distinti episodi di presunta corruzione. E infine, torniamo sul mattino, dorso di Salerno per lo spettacolo delle frecce tricolori. Frecce tricolori, Salerno vola. L'air show della pattuglia aerobatica ha calamitato oltre 100.000 persone sul lungomare cittadino. Il messaggio di Mattarella. Ma oggi, Pierpaolo, è la ricorrenza di una data molto importante per l'Italia, ma soprattutto per Napoli.
2: Una data importantissima è l'anniversario delle 4 giornate durante le quali Napoli si sollevò dal nazifascismo. Vediamo insieme il ricordo di questa data fondamentale con Giorgio Saracino.
6: Una rivolta di popolo, del popolo. 28 settembre 1943, 83 anni fa, le 4 giornate di Napoli. 20 giorni prima il generale Pietro Badoglio aveva annunciato l'armistizio, la stretta con le forze anglo-americane e le forze tedesche che occupano le città della penisola. Inizia la resistenza. A Napoli, tra il 27 e il 28 settembre del 1943, cominciarono le giornate di lotta contro l'occupazione nazista. 76 ore di combattimenti, uomini e donne di ogni classe sociale, operai, tutti con l'obiettivo della liberazione. Una scintilla che si accese al Vomero e che in breve tempo raggiunse le varie zone della

0: la città. Il 30 settembre lo sgombero, il 1 ottobre l'arrivo delle forze anglo-americane. Napoli è libera. Oggi, 83 anni dopo, le celebrazioni di quelle giornate che hanno fatto la storia. Quest'anno le cerimonie si sono aperte con l'intitolazione del viale dei caduti delle quattro giornate di Napoli, tanti poi gli appuntamenti. Oggi alle 10.15 il sindaco Gaetano Manfredi deporrà delle corone d'alloro nei luoghi simbolo della rivolta popolare, poi andrà in piazza Bovio e in piazza Carità. A Fuori Grotta con Henry De Luca, il 29 alle 10, un incontro all'Istituto Campano per la storia della resistenza, dell'antifascismo e dell'età contemporanea. Mercoledì alle 10 a Mater Dei, una cerimonia commemorativa dedicata a Carmine Muselli, eroe delle quattro giornate. Venerdì 2 alle 9, un corteo in piazza Vanvitelli con gli studenti e alle 20 una serata dedicata al partigiano Eugenio Blasio. Per non dimenticare quelle ore che cambiarono la storia della città di Napoli.
1: E siamo ora giunti allo sport con il calcio. Questa sera la partita Turchia-Italia. Andiamo a vedere dalla pagina del Mattino Sport. Vergara, una notte per sognare. Il fantasista del Napoli parte dalla panchina e confida in una chance contro i turchi. Lunghi colloqui con il dirigente Oriali. Ma naturalmente il Napoli continua ad allenarsi a Castel Volturno con un occhio sulle partite dei giocatori azzurri impegnati nella lunga pausa internazionale. Vediamo il tutto nel servizio di Fabrizio Cappella.
2: La situazione nella testa di Massimiliano Allegri era chiara fin dai primi giorni di ritiro, quando a stupire l'allenatore fu la condizione atletica di Kevin De Bruyne appena rientrato dai mondiali, nettamente più brillante di quanto il tecnico si aspettasse. L'idea di piazzarlo al centro del progetto era ben definita, serviva però la crescita completa del belga sul piano fisico. Dai 23 minuti di Genova e le tre gare consecutive iniziate dalla panchina si è arrivati ai 90 e passa giocati a Firenze e la vittoria in Nations League del suo Belgio sull'Italia ha confermato che De Bruyne è tornato al top della forma. D'ora in poi dunque Kevin più altri 10, almeno finché non sarà necessario farlo rifiatare. La sfida con la Francia darà le prime risposte. Allegri dovrà seguire su doppio schermo l'impegno del Belgio e quello della nazionale azzurra, nella quale dovrebbe finalmente trovare spazio Vergara. Il mancino è stato inserito stavolta nell'elenco dei convocati da Mancini contro la Turchia, potrebbe toccare anche a lui. Il CT lo vede esterno d'attacco, per l'allenatore del Napoli può dare invece qualcosa in più anche in mezzo al campo, proprio come alternativa a De Bruyne. In ogni caso la notte europea sarà un po' anche la notte del Napoli.
1: Proseguiamo con lo sport e abbiamo un ospite. Oggi è venuto a trovarci Marco Lobasso, giornalista e fondatore della casa editrice Le Varie. Lobasso, senta, ma qual è il male che attanaglia la nazionale italiana? Cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, vengono convocati dei giovani eppure i risultati sembrano essere sempre quelli, pessimi direi.
3: Beh, io voglio essere ottimista, speriamo che questo male sia terminato con l'arrivo di Mancini. E lo vedremo già questa sera, perché non si poteva vedere tutto e subito. Bisogna avere un po' di fiducia, bisogna considerare che questi ragazzi sono italiani e il calcio in Italia è forte, la scuola italiana è forte, quindi ci vorrà un po' di tempo. E lo dimostra anche il nostro Napoli, lo abbiamo sentito dal servizio di Fabrizio Cappella. C'è tanta attesa per vedere l'esordio di Vergara, che è giovane, lo è, e che probabilmente è uno di quei giocatori che Mancini vorrà valorizzare nel tempo. Quindi direi di essere ottimista, mediamente ottimista, senza fasciarci troppo la testa.
1: Che spazio può avere Vergara in questa nazionale? A quanto sembra tanto, insomma, è un giocatore che ha cambio di passo, al tiro.
3: Beh, sicuramente, perché probabilmente Mancini lo utilizzerà nella ripresa, nel secondo tempo, probabilmente per tentare di essere ancora più fantasiosi nella parte offensiva. Insomma, serve una mezzala come Vergara, serve un giocatore di fantasia, serve anche al giocatore per prendere quella fiducia in più e per convincere Allegri che è uno di quei ragazzi su cui lui può puntare per delle rotazioni importantissime, perché non dimentichiamo che il Napoli sta per entrare in un ottobre di fuoco dove si giocherà ogni tre giorni tra campionato e Champions, e c'è bisogno di tutti e bene.
1: Allora abbandoniamo per un attimo il Napoli e la nazionale e trasferiamoci a Lacco Ameno, dove nel weekend un arbitro è stato protagonista suo malgrado di un episodio increscioso. Vediamo il servizio di Alessio Aversa.

0: Le porte sono chiuse, la violenza entra lo stesso. Sull'isola di Ischia si gioca l'Acqua Ameno, Real Fratta Minore, prima categoria, senza pubblico, per problemi tecnici. Da un'impalcatura esterna però qualcuno lancia pietre. Una colpisce l'arbitro, 19 anni, sezione di Ercolano, un punto di sutura e una decisione. Tornerà ad arbitrare.
1: Per me, nonostante tutto quello che è successo, comunque continuerò ad arbitrare. Il tempo che mi metto un attimo di nuovo in forma e scendo di nuovo in campo.
0: È quasi fine partita, dalle immagini l'arbitro è al centro del campo, circondato dai giocatori che protestano, si sposta verso il lato della tribuna, esce dall'inquadratura. Quando riappare si tiene il volto, gli stessi calciatori che prima protestavano capiscono che si è passato il limite, gli si avvicinano per soccorrerlo.
1: Il calcio non ha niente a che fare con questi episodi di violenza, perché lo sport non è questo. Perché lo sport per me è un incontro dove le persone vanno a giocare a calcio per divertirsi.
0: Restano quelle immagini, una mano sul volto, le proteste che lasciano spazio ai soccorsi. Il risultato non conta più perché il calcio si è fermato a un passo dal fischio finale e nel peggiore dei modi.
2: Ecco, un episodio, Marco, che come ho definito prima è veramente increscioso.
3: Dispiace che tanto sia successo a Ischia, che è un'isola tranquilla, soprattutto a livello di calcio e di sport. Sono cose che purtroppo vanno condannate, evidente, insomma. Però mi pare che la FIGC e anche in Campania ci sia molta attenzione su questo tema, molto intervento. Quindi anche in questo senso, voglio dire, bisogna pian piano innaffiare bene il territorio per poter poi avere frutti migliori.
2: Ok, allora noi torniamo al calcio che ci piace, quello delle squadre e dei gol. Andiamo a vedere i weekend in Serie C. Nuova sconfitta del Sorrento, ma vediamo gli altri gol delle squadre di C campane nel servizio di Giovanni Messina.
4: Casertana beffata nei minuti di recupero. Al Pinto il Catania vince 2-1. Contatto in aria tra Uccada e Masciangelo. L'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto lo trasforma Cicerelli. Nella ripresa la Casertana trova il pari con un colpo di testa di Castelli. Il risultato sembra inchiodato sull'1-1, ma oltre il 90esimo è Gherardi, sugli sviluppi di un corner, a regalare tre punti preziosi agli etnei. La Cavese batte 4-2 il Savoia al Simonetta Lamberti, apre le marcature Fusco. Nella ripresa è Orlando a siglare il raddoppio. Gli ospiti reagiscono e trovano il gol con Scotti, ma i metelliani sono scatenati e Peretti a calare il tris. E dopo pochi minuti arriva la quarta rete, la firma è di Mannucci. Sul finire, per il Savoia, va in gol Tumbarello. Trasferta amara per la Salernitana, sconfitta all'uscita 2-1 dal Crotone. Partono forte i padroni di casa, che trovano il gol con Musso. La rete disorienta la squadra di Cosmi, che poi subisce anche il raddoppio di Zunno. Gli ospiti hanno un sussulto con Villa. Rosso a Merelli, Crotone in 10, ma la Salernitana non riesce ad approfittare della superiorità numerica.
2: Passiamo ora brevemente alla pallacanestro. Buona la prima per Napoli Basket, Marco.
3: Sì, c'è tanto sport a Napoli, oltre la luna rossa e la vela. Quindi il basket è partito alla grandissima. Insomma, Napoli è andata a vincere su un campo comunque complicatissimo, il Palaeur di Roma. Vuol dire una vittoria convincente. I ragazzi di Repsa hanno dimostrato di essere veramente quella squadra che tutti pensiamo con loro possano essere, ma che evidentemente bisogna vederli sul campo. Sul campo c'è stato un Petruccelli di altissimo livello. Io credo che il basket, mercoledì si gioca all'Eurocup, quindi ci divertiremo tantissimo con questo basket.
2: Senti, invece per il tennis cosa c'è oggi al Napoli Tennis Center?
3: E sempre per questa eccezionale ondata di sport, oggi c'è un meeting con la campionessa Rita Grande di tennis a Napoli, alla Napoli Tennis Center, che domani festeggia i 25 anni di storia con una grande festa. E questi eventi servono a ricordare che l'autunno di Napoli è particolarmente ricco di sport e ricco di tennis.
2: Benissimo, allora ringraziamo il nostro ospite Marco Lobasso. Grazie. E chiudiamo idealmente la pagina dedicata allo sport con un evento tra sport e riscatto sociale. Arione e Poverelli di Torre Annunziata, ce ne parla Ivan Palumbo, poi a rientro in studio ritroverete Pierpaolo Velonà.
5: Pensavo solo ad avere un luogo dove i ragazzi del quartiere potevano venire ad allenarsi, avere un faro acceso su una città ormai decadente. Oggi praticamente diventa un luogo di sport a livello nazionale.
6: Sentite, un modello per la Campania?
7: Un modello mi sembra un po'...

0: esagerato, però siamo un punto di riferimento.
1: Tre promozioni in quattro anni, dalla Serie C alla neonata A3 di pallavolo femminile. La favola Vesuvio Plonti nasce qui, nella palestra Catello Scala di Torre Annunziata, un tempo fatiscente, poi rimessa a nuovo. Quest'estate le hanno dato un'altra rinfrescata. All'esterno il rione Poverelli, dove sorge, mostra tutto un altro volto.
2: Abbiamo creato una cartolina italiana in un luogo praticamente che... potete osservare come si presenta. L'obiettivo è proprio questo, di far diventare questo quartiere alla stessa altezza della palestra, anche perché viene frequentata dai ragazzi del territorio.
1: Oggi il progetto, che ha radici antiche, anni 80, ha allargato gli orizzonti. 500 tesserati, 14 squadre, sedi di allenamento anche a Bosco Trecase, Trecase, Bosco Reale e Castellammare di Stabia. Più Vesuvio, insomma, che Oplonti.
0: Noi siamo, io dico sempre, dei sognatori.
3: Il nostro obiettivo è quello di aggiungere ogni anno un pezzettino in più e piano piano trasformare anche questa quantità in qualità e creare i campioncini e le campioncine del domani.
1: Quelle di oggi arrivano da tutta Italia.
4: Io arrivo dalla Toscana, però ho girato un po' l'Italia. È sempre bello scoprire delle nuove realtà.
5: Che ambiente hai trovato qua?
4: Sicuramente molto caloroso.
6: L'obiettivo è quello di una salvezza più o meno tranquilla. Tranquilla cosa significa? Possibilmente passando dal girone playoff, quindi passando tra le prime quattro la regular season. Devo dire che la società si è veramente superata. Bisogna unire un po' le cose, no? Ci vuole questa mentalità vincente che loro già hanno, visto il trascorso, ha una mentalità anche che sia un po' più pragmatica per andare verso le cose che poi servono a quello che è l'alto livello, che sono quelle cose che poi ci permetterebbero di fare il salto di qualità.
5: Che tipo di cose?
6: Palazzetto, per esempio.
3: Noi siamo arrivati a un livello tale che se non abbiamo un'infrastruttura, un palazzetto degno di essere chiamato tale, non possiamo continuare a portare la pallavolo di questo livello e che questo territorio merita e può meritare.
1: Presto, forse inizio 2027, sarà pronto quello di Santa Maria la Bruna a Torre del Greco, una nuova casa dove far crescere le tigri, questo il loro soprannome, senza mai dimenticare le radici.
5: Quando entra in questa palestra, che cosa prova?
2: È una grande emozione. Da sempre praticamente mi accompagna nei miei minuti di vita.
7: Alle 7:57 noi torniamo in diretta per dare uno sguardo alle previsioni del tempo con Vincenzo Capozzi.
8: Grazie per Paolo e ben ritrovati. Stiamo osservando questa mattina sia sulla fascia costiera del nostro territorio sia nelle zone interne condizioni meteorologiche stabili contraddistinte da cielo sereno. Come di consueto, a supporto della descrizione del tempo che fa, vengono appunto il nostro supporto queste immagini che state vedendo alle mie spalle, immagini che giungono dallo spazio e che ci mostrano assenza di nuvolosità di rilievo un po' su tutta la penisola italiana. Queste condizioni meteorologiche stabili ci terranno compagnia probabilmente sino al termine della settimana. Entriamo insieme nei particolari di quel che ci attende, partendo come di consueto dalla giornata di oggi, che proseguirà su tutta la regione all'insegna di cielo sereno. Segnaliamo solo qualche nube pomeridiana che si formerà sui rilievi del basso Cilento. I venti soffieranno con intensità debole o al più localmente moderata nel pomeriggio da nord-est nei settori interni a regime di brezza sulla fascia costiera. Il mare si presenterà calmo o al più poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, registreremo quest'oggi un'escursione termica significativa, soprattutto nelle zone interne. Dunque l'aria fresca di queste prime ore della giornata cederà il passo ad un'atmosfera molto più mite e gradevole. Il termometro, come abbiamo visto, si spingerà sino a 27-28 gradi nei settori pianeggianti. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate anche domani, al netto di qualche nube pomeridiana attesa nelle zone interne, in particolare nel basso Cilento. I venti continueranno a soffiare con debole intensità, a prevalente regime di brezza sulla fascia costiera dai quadranti settentrionali nelle zone interne. Il mare si presenterà calmo. Per quanto riguarda le temperature, non ci aspettiamo variazioni di particolare rilevanza rispetto alla giornata di oggi. È tutto, Pierpaolo, a te.
7: Grazie Vincenzo, vi ricordo che l'informazione della TGR è anche online, siamo anche sui siti, vedete gli indirizzi, è tutto, ci vediamo domani alle 7 con Buongiorno Italia, 7:30 Buongiorno Regione, vi lascio ad Agorà.

Da oggi scatta il tetto ai prezzi dei carburanti in tutti i distributori Eni. Effetto emulazione sulla concorrenza, anche IP cala il prezzo. Situazione purtroppo quella del caro carburanti destinata a durare visto lo stallo che c'è a Hormuz. Ma oggi parleremo anche di tasse e di evasione fiscale. Ma lo sapete che meno di un terzo degli italiani paga l'80% di tasse? Qual è la ricetta del governo? Agora, tra pochissimo.

0: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
2: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
3: Da oggi i sofficini hanno un gusto stellare, ancora più mozzarella nel suo cuore extra filante. Irresistibili! Ehi, arrivano le forze della natura! Terra, acqua, aria, fuoco e amore! Trovi un carretto in ogni confezione, collezionali tutti!
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Perché scegliere l'assicurazione Genertel? Semplice, perché conviene. Acquista o rinnova online una polizza auto o moto. Per te, 25 euro di sconto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
7: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva. Nelle nuove Enilive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. Enilive, la mobilità viva.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Mi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
13: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
14: Questo programma è presentato da
15: Mercante in Fiera, Parma, dal 3 all'11 ottobre.

0: La decisione di IP dopo quella di Eni di mettere un tetto al prezzo del carburante è un riconoscimento del ruolo del governo Meloni e del suo impegno nel difendere il potere d'acquisto delle famiglie dalla crisi energetica.
1: L'unica strategia energetica di Giorgia Meloni in 4 anni sono state le bugie sull'abolizione delle accise. I risultati si vedono: imprese in crisi e famiglie alle prese con bollette alle stelle.
2: Il caro carburante è troppo in Italia. È troppo.
3: Roba che prima me ne facevo un pieno con 65-70 euro, se vedete sono già 91 euro.
4: Sono lavoratore pendolare da Palermo, vado a Termini Imerese, 100 euro in una settimana.
5: Buongiorno, benvenuti ad Agora. Da oggi scatta il tetto al prezzo dei carburanti in tutti i distributori Eni. Effetto emulazione anche sulla concorrenza, anche IP cala il prezzo. Noi partiamo da qua, lo facciamo con Corradino Mineo. Ciao.
6: Buongiorno.
5: Direttore, benvenuto. Janina Landau, Classi NBC, benvenuta anche a te. Vedo il professor Campi collegato da Perugia. Ciao Alessandro, politologo dell'università.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno. Insomma, noi partiamo da questa notizia e ovviamente fatemi salutare Marco Carrara, perché quando si parla di carburante e di prezzo a casa sono molto interessati.
8: Moltissimo, buongiorno Annalisa, diteci la vostra opinione, noi leggeremo le vostre idee qui in diretta ad Agora.
5: Ma prima di cominciare, fatemi andare subito dalla nostra Laura Rizzo, che è proprio davanti a un distributore dell'Eni. È così, Laura, qual è? Noi controlliamo subito, ci fidiamo, ma insomma è bene controllare. Qual è la situazione, Laura?
9: Esattamente, io mi trovo davanti ad un distributore Eni, sono a sud di Roma e ti faccio subito vedere il prezzo cambiato. Eccolo qua, 1,9,90 per la benzina, mentre il diesel siamo 2,1,90, ovviamente questo per il self, e ti faccio vedere anche tutta la fila di macchine che in questo momento sta arrivando proprio in questo distributore, ma noi siamo qui da più di mezz'ora e ne sono passate veramente tantissime. Ci sono persone che ci hanno detto che hanno risparmiato per un pieno anche fino a 20 euro. La signora prima ci ha detto che era qua per il pieno, adesso proviamo ad intercettare. Nessuno si vuole fermare, ti faccio questa premessa. Signora, posso? Ecco, nessuno vuole parlare, però ti assicuro che qua i risparmi è tanto, perché noi abbiamo chiesto tante persone e arriviamo dai 10 ai circa 15 euro. Il prezzo ieri in questa stazione di rifornimento, ma anche nelle altre, era della benzina 2,1,29 e per il gasolio 2,3,95.
5: Grazie Laura, se poi trovi qualcuno che ha voglia di dire una cosa chiarisci la linea, però ovviamente le immagini, noi andiamo spesso ai distributori in questa fase e ci sono poche macchine la mattina a quest'ora, c'è la fila, insomma.
6: Normale.
5: Stiamo parlando di 80 euro al mese a famiglia più o meno di risparmio, quindi insomma una buona notizia.
6: Ma,
5: Corradino.
6: C'era una volta un personaggio in televisione che si chiamava Catalano.
5: Come no?
6: Allora, diciamo una catalanata, diciamo. È meglio pagare la benzina sotto i 2 euro che sopra i 2 euro, giusto?
5: Giusto.
6: Siamo d'accordo su questo. In realtà noi dovremmo avere molti meno distributori di benzina e gasolio di quelli che abbiamo. Avremmo dovuto spendere buona parte dei 200 miliardi per fare del PNRR, per fare la riconversione sostenibile, e non l'abbiamo fatto. Io quest'estate sono stato in Norvegia, paese che è pieno di petrolio e che ha affidato il petrolio a un fondo sovrano, quindi loro speculano da noi e aiutano lo Stato a casa loro, e l'intera rete automobilistica norvegese è elettrica, persino gli aliscafi per girare i fiordi sono elettrici. Quindi siamo contenti, perché è meglio così che niente, ma in un quadro in cui noi siamo l'ultima ruota del carro. Fammi dire l'ultima delle cose.
5: Sì, vabbè, abbiamo tempo, stamattina.
6: L'ultima, francamente. Vogliamo affrontare il problema del caro carburante, che è anche legato per i piccoli, non per Eni e non per l'Azerbaigian, alla scarsità, perché l'Eni segue tutto il processo.
5: Dal pozzo alla pompa, no? Questo è il motivo per il quale
6: ancora di più,
5: a farlo.
6: No? Giusto, i pizzi, sì, no? Sì. Ma è evidente che altri non hanno questa possibilità. Allora, a che cosa è legato questo caro petrolio e la scarsità anche come problema del petrolio?
5: Alla raffinazione,
6: alle guerre del nostro
5: poi alla
6: amico.
5: Raffinazione c'è tutta una filiera di problemi. Però insomma, professor Campi, vengo da te. Comunque è una buona notizia, ma soprattutto la domanda che viene, no? Forse sarà anche una domanda un po' banale, ma allora si poteva fare questa cosa?
6: Certo, si poteva
5: fare già prima, forse?
6: Sì.
5: Domanda? Punto interrogativo.
10: Sì, si poteva e forse si doveva fare. Guarda, c'è un dato che veramente

0: Ma ha colpito tantissimo, che riguarda il precedente francese, dove già si è fatto qualcosa del
1: Total
0: genere,
1: energy.
0: In quel caso con la Total Energy. Allora, è chiaro che se tu abbassi il prezzo guadagni di meno. La misura che ha preso la compagnia petrolifera francese è costata a quest'ultima, si calcola tra i 250 e i 300 milioni di euro di mancati guadagni. Naturalmente ne hanno beneficiato i cittadini francesi. Nel primo semestre dell'anno la Total ha avuto un utile di 11 miliardi di euro, cioè ha raddoppiato gli utili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, avendo perso 300 milioni di euro.
2: Esatto.
0: Che cosa vuol dire? Vuol dire che è chiaro che c'è dietro anche una febbre speculativa delle grandi compagnie, perché vorrei far notare che in questo momento il petrolio costa meno di quanto è costato in anni recenti, e però la benzina costa molto di più, quindi l'effetto speculativo è evidente, e che quindi adesso le grandi compagnie, diciamo, mettendosi forse una mano sulla coscienza, ci sarà stato il pressing politico, adottino una calmierazione dei prezzi, è un modo non tanto per aiutare il governo nella campagna elettorale, come qualcuno ha detto in queste ore, ma quanto per aiutare i cittadini, come risposta ad una emergenza causata da una guerra che non si riesce a chiudere, l'ha appena detto Corradino Mineo. Poi naturalmente c'è tutto il resto, la politica energetica degli stati europei, la mancata riconversione all'elettrico, sono tutte strategie di lungo periodo che però c'entrano poco con un'emergenza scoppiata all'improvviso. Nessuno pensava che la guerra a Hormuz durasse così tanto e che Trump fosse così incapace non tanto di vincere quella guerra quanto di chiuderla, perché il problema nasce tutto da lì. I governi debbono affrontare le emergenze, grandi spazi di manovra non c'erano, o intervieni sulle accise, riduci un po' le tasse, oppure fai quello che hai fatto adesso, provi a convincere le grandi compagnie che pur perdendo continueranno comunque a guadagnare tantissimi soldi. Mi sembra un intervento alla fine

0: la grande messa del Papa che poi ripartirà per Roma intorno alle 19. Ma vediamo adesso nel servizio di Vania De Luca la veglia di preghiera intensissima ieri sera a Lourdes, poi la linea torna allo studio.
1: Migliaia di fiammelle luminose brillano nella notte di Lourdes. Un solo popolo, fedele e multilingue, avanza in processione, come di generazione in generazione da più di 150 anni, guidato dal Papa, pellegrino tra i pellegrini. Attira la speranza, luce che guida sul cammino della vita, spesso costellata di prove. Leone tratteggia le persone malate come testimoni privilegiati di un'esistenza trasfigurata, capaci in nessun luogo come qui di manifestare gioia e serenità. Ieri ha detto che la dignità umana non si misura e non si discute e che nessun algoritmo di laboratorio può decidere del destino di un embrione o di una persona anziana. Sacralità della vita. La piaga degli abusi è una ferita per la Chiesa di Francia, ma non solo. Ieri pomeriggio Papa Leone ha incontrato per 2 ore 7 vittime, 4 uomini e 3 donne, che gli hanno raccontato del dolore e della sofferenza vissuti, talora nella complicità o nel silenzio di chi avrebbe potuto proteggerli. Ha ascoltato e ha promesso tutto l'impegno perché questo male non si ripeta.
2: Ottieni al mondo la pace. Mostra ai popoli la via della fraternità.
1: Personali e per il mondo le intenzioni di preghiera. La prima è per la fine di ogni guerra. Mai si spenga la luce che teniamo in mano, augura il Papa, e illumini il futuro.
3: Al via oggi a Mosca la missione del Cardinale Zuppi, inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Ce ne parla in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
4: È iniziata oggi la missione umanitaria del Cardinale Zuppi che durerà 3 giorni qui a Mosca, alla TAS. Il Cardinale ha detto di dover affrontare le questioni dei bambini sottratti alle famiglie nelle zone di guerra, scambi di prigionieri e in generale problemi che riguardano i civili a causa della guerra. Incontrerà funzionari russi, in particolare il consigliere di Putin Ushakov. È la terza visita a Mosca di Zuppi, che era stato nominato da Papa Francesco come inviato speciale per l'Ucraina e riconfermato da Papa Leone XIV. Luglio scorso era stato in Ucraina, aveva visitato i campi di detenzione dei prigionieri russi. Il Vaticano ha detto di volere un cessate il fuoco immediato. Una visita che avviene mentre continuano gli attacchi incrociati. I droni russi hanno colpito pesantemente Kiev e Bucha, dove ci sono almeno 3 morti e 8 feriti. Massicci raid anche su Kharkiv, 20 i feriti, e sono 254 i droni ucraini abbattuti dai russi la notte scorsa, in particolare a Krasnodar colpito un deposito di petrolio, mentre dal Cremlino il portavoce Peskov minaccia Kiev e dice pagherà un prezzo per le sue azioni di questi ultimi mesi, e poi dice nessuno osi minacciare attacchi devastanti contro la Russia. A voi.
3: A 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, sequestrato, torturato ed ucciso al Cairo, è attesa oggi a Roma la sentenza a carico dei 4007 egiziani. Andiamo in diretta con Maria Chiara Grandis.
5: È una giornata molto importante per i genitori di Regeni, arrivati qui a Palazzo di Giustizia insieme alla sorella di Giulio ad accoglierli. Come sempre in questi 10 lunghi anni, il popolo giallo che non li ha mai lasciati soli ed è diventato una vera e propria comunità in difesa dei diritti umani. A loro ancora una volta si è unita la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein per portare solidarietà a questa famiglia che aspetta verità e giustizia da molto tempo. Era il 25 gennaio 2016 quando del nostro ricercatore si perdevano le tracce al Cairo. Pochi giorni dopo fu trovato senza vita, sul suo corpo segni di indicibili violenze. Da allora depistaggi irreperibili. Gli imputati, i 4007 egiziani accusati di sequestro, torture e omicidio, sempre assenti qui in aula. Per loro la Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. I giudici della prima corte d'assise si sono riuniti in camera di consiglio alle 10:30. La sentenza è prevista intorno alle 18, sono ore di attesa e speranza queste per i familiari di Giulio. Per loro ha parlato la loro legale, sentiamo allora le sue parole, poi a voi.
6: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. Come abbiamo già detto, un percorso a ostacoli, salita con le sabbie mobili, con tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo, però questa famiglia è forte e resistente, e ribadisco, l'ha fatto per tutti noi. E se oggi i nostri diritti valgono un po' di più nel mondo, è merito loro.

0: La nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi c'è attesa per la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio. Ci aggiorna in diretta l'inviata Elena Scarrone.
1: Eh sì, poco fa si è saputo che intorno a mezzogiorno la procura avrebbe depositato gli esiti di questi nuovi approfondimenti chiesti dal maggio scorso, un passaggio cruciale per conoscere eventuali nuovi elementi emersi appunto con questi ultimi approfondimenti a supporto dell'impianto accusatorio. La procura di Pavia è convinta che l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto 19 anni fa a Garlasco sia Andrea Sempio, indagato appunto per omicidio pluriaggravato. I magistrati pavesi hanno disposto una serie di approfondimenti, fra cui uno riguarda il DNA trovato sulle unghie della vittima, un DNA misto, parziale, che secondo i loro consulenti apparterebbe alla linea maschile di Andrea Sempio, cosa che appunto viene invece confutata dai difensori dell'indagato. Fra gli altri approfondimenti c'è un'integrazione alle misure antropometriche e anche una indagine ulteriore sull'impronta trovata sul luogo dell'omicidio a Garlasco, un'impronta 42 a pallini insanguinata, per la procura appunto apparterebbe a Sempio. Invece non è chiaro se il fascicolo contenga anche la consulenza dello psichiatra per stabilire se Andrea Sempio era capace di intendere e di volere anche sulla sua pericolosità sociale. In ogni caso i suoi difensori avranno tempo 20 giorni per fare delle controproposte e per presentare eventuali nuove consulenze. Sullo sfondo c'è sempre l'ipotesi di una riapertura anche del procedimento, di una revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. Da Pavia è tutto, a voi.
0: Il Presidente della Repubblica questa mattina a Castel Porziano per la cerimonia conclusiva delle attività ricreative nella tenuta presidenziale riservate per tutta l'estate a disabili, anziani, persone fragili ed in difficoltà. Castel Porziano, ha sottolineato il Capo dello Stato, è una palestra di civiltà e solidarietà che ogni anno manda un messaggio importante alla comunità e alle istituzioni. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: Esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli che sono visibili e per i quali si può agire, anche se c'è ancora molta strada da fare, ma ostacoli anche invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza.
0: Centinaia i manifestanti in piazza a Genova dopo la rimozione di uno striscione all'ingresso di una scuola, era contro il decreto legge che fissa un limite alla presenza di studenti stranieri. Sentiamo Marica Dell'Acqua.
3: Ogni bambina e bambino è realmente straniero agli altri per i primi minuti del primo giorno di scuola.
4: Cartelli, striscioni, messaggi. La comunità della scuola Daneo di Genova è scesa in piazza e ha voluto trasformare la protesta in un messaggio collettivo.
5: L'umanità deve al fanciullo ciò che di meglio può dare.
4: Questa mattina circa 300 persone, genitori, insegnanti e cittadini si sono dati appuntamento dopo il blitz di due agenti in Borghese che venerdì hanno rimosso dal cancello lo striscione contro il decreto scuola. Un gesto che è diventato un caso politico.
6: Abbiamo ricordato l'articolo 34. Appunto della Costituzione. L'integrazione e lo stare insieme è l'unico modo per far sì che la società sia una società più giusta e migliore.
4: Non una manifestazione contro qualcuno, dicono i promotori, ma una mobilitazione per ribadire un principio, la scuola come luogo di inclusione e affermare in tutte le lingue che qui nessuno è straniero. Al presidio hanno aderito associazioni, comitati, ordini professionali e anche partiti del campo progressista.
7: È la classe politica che non fa passi avanti, anzi fa molti indietro.
4: E ora quello striscione strappato è diventato il simbolo del dissenso.
0: È stato prorogato ancora lo stop ai voli in partenza ed arrivo nello scalo di Catania e monta la rabbia dei viaggiatori. La situazione in diretta con Maurizio Di Lucchio.
8: Sì, l'Etna continua a mandare nel caos il traffico aereo in Sicilia, è il terzo giorno di fila di blocco ai voli, come avete detto lo stop a partenze e arrivi è stato prorogato almeno fino a fine giornata, a mezzanotte, salvo cambiamenti, e restano grossi disagi per i passeggeri costretti a cercare altrove voli alternativi, e non è per nulla facile, oppure ad aspettare ore per i collegamenti in autobus verso gli scali dove sono riprogrammate le partenze. Solo ieri annullati 210 voli, una sessantina le deviazioni in altri aeroporti siciliani. Trenitalia ha potenziato il numero dei posti sui treni tra Palermo e Catania per aiutare i passeggeri. Non c'è un'eruzione in corso, ha detto l'INGV, ma espulsione di materiale tra virgolette vecchio dal vulcano. Per il momento da Fontana Rossa è tutto, a voi.
0: Siamo allo sport calcio. Dopo la sconfitta all'esordio in Nations League contro il Belgio, la nazionale di Mancini questa sera è a caccia della rivincita. Il servizio di Alessandra Dangion.
9: Nuvole di pioggia sopra Bursa e il suo stadio a forma di coccodrillo, ma si prevedono spiragli in serata e spiragli di ripresa. Dovrà far vedere l'Italia di Mancini questa sera in terra turca. Immediata occasione di riscatto per reagire alla sconfitta con il Belgio, ma soprattutto a una prestazione grigia in termini di gioco e personalità mancata, in particolare ai senatori azzurri ancora schiacciati, forse dal peso del recente passato.
10: Date tutte le colpe a noi se le cose non vanno bene e niente, bisogna essere solamente positivi dal primo minuto con coraggio, dimenticandosi un po' tutto e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
9: Sarà una squadra diversa con la Turchia, anche se Mancini sul modulo non cambia idea. Adattarlo a un'Italia più fisica e meno esperta sarà la sfida per il CT, che chiede tempo per lavorare, anche se il tempo è pochissimo. Tornerà a guidare la difesa a Bastoni, che scontata la squalifica deve lasciarsi la Bosnia alle spalle una volta per tutte, mentre tra i fratelli d'Italia c'è Sebastiano, Esposito in vantaggio su Pio, assieme a Scamacca e Cambiaghi. Non fratelli, ma amici e compagni sono stati Mancini e Montella ai tempi della Samp, ora rivali per 90 minuti.
11: Sarò emozionato, fortunatamente già una partita, anche se amichevole, l'ho affrontato in queste condizioni. È difficile, ma quando entri in campo ovviamente cerchi di fare il meglio per la tua squadra.
0: Tra pochissimo, dopo la sigla, l'appuntamento con Fuori TG, lo spazio di approfondimento del TG3. Qualche anticipazione in diretta con Patrizia Senatore.
12: Parleremo dell'autunno caldo che ci aspetta per quanto riguarda il lavoro. Sul tavolo del Ministero del Made in Italy ci sono 83 tavoli tra crisi e monitoraggio, ma di quanti posti di lavoro a rischio parliamo e soprattutto quali sono gli effetti sui territori? Tra poco a Fuori TG.
0: L'appuntamento con tutte le notizie del TG3 come sempre per le 14:20. Grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: Non ci sono vacanze per i 44 dipendenti della Brovedani che la scorsa settimana hanno trovato da un giorno all'altro la loro fabbrica chiusa con lucchetti e catene.
1: La mia preoccupazione personale, ovviamente, come quella di tutti, sono i figli, io ne ho tre, è un problema, insomma, pensare al loro futuro.
2: Investimenti no, lavoro no. È come una candela che piano piano la fanno spegnere.
3: Sciopero e presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Beko di Melano di Fabriano. La denuncia dei lavoratori a un anno e mezzo di distanza dall'accordo che avrebbe dovuto salvare l'azienda, la società non sta rispettando i patti.
4: Silvia e Tonino, due figli, si sono conosciuti nella fabbrica di macchinette di caffè che prima era Saeco, poi Saga Coffee, infine riconvertita in Gadgiotech per la produzione di componenti per colonnine elettriche. In 29 anni hanno superato crisi e trasformazioni aziendali, ma da ieri sono a terra, licenziati.
5: C'è caduto il mondo addosso. Come facciamo? Che abbiamo appena comprato casa?
6: Chiudere l'aria a caldo vuol dire aprire tantissime possibilità per il nostro territorio di sviluppo sostenibile. Non può il lavoro uccidere.
7: La contrapposizione tra salute e lavoro ha creato a Taranto una crisi sociale che vede la Chiesa primo fronte di assistenza.
8: Consoliamo le persone che soffrono per una malattia per una morte prematura, ma con le attività caritative danno una mano a chi vede il posto di lavoro compromesso.
9: Buongiorno amici di Fuori TG, ricominciamo a parlare di lavoro perché sarà un

0: Un autunno difficile per tanti lavoratori. Quello che avete visto nella copertina che abbiamo preparato con Sole Marrama è il riassunto di alcune delle vertenze che quest'estate sono state sul tavolo delle istituzioni. C'è forte preoccupazione e soprattutto vogliamo capire quali sono gli effetti sul territorio con dei reportage molto interessanti. Ne parliamo con i nostri ospiti, un nuovo amico di Fuori TG collegato da Milano, il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. Buongiorno. Che è responsabile, è professore di strategia aziendale dell'Università Bocconi di Milano, che ci aiuterà a capire anche come possiamo uscire fuori da questa situazione difficile. Qui in studio fatemi presentare una storica amica oramai di Fuori TG, Rosaria Amato di Repubblica.
1: Buongiorno.
0: Accanto a lei Barbara Cataldi, che è il

0: aspetti che poi ci riguardano tutti sul territorio. Barbara Cataldi è andata nelle Marche, a Fabriano, che sta soffrendo tanto. Guardate, poi ne parliamo.
1: Se chiudono tutte le aziende, non ci sono più gli stipendi e l'economia non gira, non si può stare bene.
2: A Fabriano l'unico negozio in cui si trovano ancora clienti è quello di prodotti per l'infanzia. Per il resto la cittadina marchigiana è un susseguirsi di serrande abbassate. L'industria, traino dell'economia del territorio, sta morendo.
3: Poi basta vedere qui, centro, bellissimo centro di Fabriano, guardi che desolazione. Non c'è niente, è tutto chiuso, macello.
4: Beko, Merloni, Ariston, Whirlpool, ci è passati un po' tutti, insomma, qua a Fabriano. Quindi c'è stati tanti licenziamenti. Stiamo provando a riorganizzarci. Si cerca di puntare sul turismo.
2: Ma le aziende in stato di crisi si moltiplicano. L'ultima, in ordine di tempo, è la Whirlpool. Ai lavoratori dell'unica sede che la multinazionale americana ha tenuto aperta nelle Marche è da poco arrivato un avviso di licenziamento collettivo.
5: Da quanti anni lavora qui?
6: Quasi 26.
7: Quasi 25.
8: 20 anni.
6: Siamo un gruppo di ingegneri che fanno sviluppo software, hardware e meccanico per lavabiancheria, lavastoviglie e altri elettrodomestici che poi vengono venduti in Nord America.
5: Tutto quello che Whirlpool vende in America, produce in America, noi lo copriamo qui con progetti altamente strategici per l'azienda.
9: Siamo comunque 36 ingegneri che ci rimettiamo nel mercato nello stesso momento, quindi chiediamo anche il supporto delle istituzioni.
5: Siete disponibili a spostarvi e andare a lavorare altrove?
10: Perché c'ha famiglia è un po' più difficile e quindi la vedo dura.
7: Siamo di fronte ad una fase di deindustrializzazione che sta andando avanti da 20 anni, dal 2008, e sta arrivando al suo apice. Ormai siamo nella fase in cui gli ultimi pezzi delle multinazionali che avevano sostituito le aziende locali se ne stanno andando definitivamente dal territorio. Depredano le competenze, le professionalità, rispondono solo ed esclusivamente agli interessi degli azionisti che stanno da altre parti del mondo.
2: Basta spostarsi di pochi chilometri per raggiungere la zona industriale di Melano e un'altra fabbrica in crisi. Qui 400 tra lavoratori e lavoratrici dovrebbero produrre piani cottura a marchio Beko, ma il colosso turco, che ha acquistato proprio da Whirlpool progetti e stabilimenti, punta a delocalizzare.
5: Oggi saremo circa 60 persone, la maggior parte sono messi in cassa integrazione. Purtroppo ci sono persone che lavorano 3 giorni al mese e perdono fino anche a 400 euro di salario al mese. È chiaro, ormai sotto la luce del sole, che stanno producendo da qualche altra parte. Sta di fatto che non rispettano gli impegni presi con il governo, con le parti sociali, con le persone.
9: A questa età non c'è tanta alternativa di trovare da qualche altra parte.
11: La preoccupazione è alta perché, nonostante tutte le uscite, sia volontarie sia incentivate, la cassa integrazione aumenta sempre di più.
12: Lo Stato ha dato 62 milioni di euro per investire in azienda.
2: Il gruppo turco ha incassato, ma poi qui assembla elettrodomestici conto terzi con altri marchi, sforna prototipi e investe all'estero.
12: Non solo noi siamo in crisi, tutto l'indotto, anche altre aziende come state seguendo, sono in pericolo e questo comporta un grosso problema per tutta la popolazione locale.
8: Per il mondo elettrodomestico, di cui Fabriano era la capitale, ormai c'è rimasto poco, se non la storia.
0: E allora, Rosaria Amato, può rimanere solo un bel ricordo all'industrializzazione in Italia, nelle Marche, era un po' la patria dell'elettrodomestico, invece adesso registriamo questa crisi del bianco e soprattutto quello che lamentano poi i sindacalisti, non vengono rispettati gli impegni presi dalle multinazionali?
13: Non vengono rispettati i patti, sì, negli ultimi 10-15 anni siamo passati da una produzione di 30 milioni di pezzi a una produzione che più o meno vale un terzo, circa 11 milioni di pezzi. L'occupazione si è dimezzata ed è una via che nella quale non si vedono sbocchi se non si interviene. Cioè, gli interventi sono sempre di ricucitura di situazioni che esplodono e mai di politiche industriali pensate prima che la crisi esploda, di politiche organiche. Per cui si interviene quando esplode la crisi, si fa il tavolo di crisi, si cerca di salvaguardare l'occupazione disoccupazione. Tra l'altro siamo passati da imprese che erano prevalentemente italiane e con le quali quindi il governo poteva

0: avere un dialogo più diretto e forse controllare anche meglio l'andamento delle politiche aziendali a multinazionali. Le multinazionali sono nazionali quando si tratta, appunto, come diceva anche Barbara nel servizio, sono nazionali quando si tratta di incassare i contributi, che comunque ci sono, perché noi accusiamo la concorrenza estera di essere sovvenzionata, ma in realtà anche le imprese in Europa vengono spesso sostenute e anche con contributi ingenti. Il problema è che quando poi i contributi finiscono, si sceglie di delocalizzare, le ragioni le conosciamo, si dice che il costo del lavoro è elevato, si dice che il costo dell'energia è elevato.
1: E allora sentiamolo proprio dal professor Maffè, che conosce bene i problemi delle aziende, sia quelle internazionali che quelle italiane, ma sono le multinazionali che vengono e depredano il nostro territorio o ci sono anche, perché un po' è così, lo vediamo nel racconto quotidiano, o ci sono dei problemi oggettivi?
2: Il capitalismo italiano, l'industria italiana è spaccata a metà, c'è quella dei comparti di media tecnologia, appunto gli elettrodomestici, pensiamo alla ceramica, tutto il settore dell'auto endotermica, che è in grave difficoltà per due ragioni, signori: costo dell'energia inaccettabile, concorrenza cinese che è, come dire, invincibile. C'è un pezzo d'Italia, però fatemelo ricordare, che sta crescendo, i numeri sono evidenti, la farmaceutica cresce molto bene, packaging cresce, la meccatronica cresce, quindi non diamo un quadro dell'Italia in crisi, non è vero. Ci sono settori purtroppo in crisi per una serie di ragioni strutturali, non è questione di multinazionale o di azienda familiare, purtroppo, perché quando le componenti strutturali della competizione, per esempio il costo dell'energia, noi paghiamo il costo dell'energia 50% in più dei cinesi, noi abbiamo, l'ha detto prima la collega, ridotto da 30 milioni a circa 10 milioni il numero di pezzi. Quando tagli due terzi della produzione, ovviamente le tue economie di scala non riescono a reggere, no? Le multinazionali, come le chiamate voi, che sono in realtà gruppi complessi, sono anni che perdono dei soldi, ve lo voglio ricordare. Questo è vero sia per Whirlpool che per Electrolux, sono tornate in pareggio in questi ultimi anni, perché quando tu hai un crollo di produzione di questo genere, ovviamente le perdite sono ineludibili. Competere con i cinesi su questi settori è diventato davvero molto difficile. L'Italia produce crescita in settori molto specializzati e nei servizi. Ricordo che nei servizi abbiamo aggiunto 700-800 mila occupati negli ultimi 5 anni. Quindi è un'Italia che comunque cambia la natura del lavoro. La manifattura tradizionale, quella che usa tanta energia e tecnologie tradizionali, quella purtroppo non ce la fa a competere con la Cina. Ma lo sappiamo da 20 anni. E sono 20 anni che diciamo bisogna investire in alta tecnologia, bisogna investire in digitale, bisogna investire sui settori che crescono. Se non si ha questo coraggio, ovviamente poi si paga il prezzo 20 anni dopo di una competizione che, ripeto, non è vincibile.
1: Noi certo, non professore, questo bisogna dirlo alla politica, perché gli operai lo sanno benissimo quello che sta succedendo. Certo. Intanto Barbara...
2: Mi piace che paghino il prezzo loro. Paghino il prezzo loro.
1: E loro che poi pagano il prezzo di decisioni prese in alto. Però vediamo un po' i contorni di questa crisi di cui stiamo parlando. Parliamo dei numeri.
3: Esatto, li hai anticipati nella presentazione. Le vertenze aperte presso il Ministero del Made in Italy sono 83, cioè tavoli in cui si discute la crisi di un'azienda, e sono soltanto una piccolissima parte, non danno veramente l'immagine della grande crisi industriale che c'è in questo paese, perché riguardano soltanto le aziende che hanno più di 250 dipendenti e riguardano solo i tavoli aperti presso il Ministero, mentre ci sono poi tavoli presso le regioni e le aziende che chiudono senza nemmeno dirlo. E vediamo, i 46 tavoli di monitoraggio dovrebbero essere quelli che sono già andati avanti, hanno provato appunto a proporre alternative, conversioni industriali, ma sono tavoli in cui, cioè aziende in cui comunque i lavoratori hanno ancora grandi numeri di cassa integrazione e non sono ancora tornati al lavoro in modo completo. E poi volevo aggiungere una cosa: è vero che nel mondo dei servizi crescono le proposte, ma sono proposte con stipendi molto bassi.
1: Spesso sono contratti che insomma sono anche molto bassi. Di quanti poi posti di lavoro parliamo, Barbara?
3: Parliamo, questo è un quadro disegnato dalla CGIL, lo possiamo vedere nel secondo cartello, sono più di 140.000 lavoratori, 120 aziende in crisi, e vediamo com'è la suddivisione: la metà sono del settore di metalmeccanica e il 25% chimica, plastica e moda, 17% commercio, terziario e servizi.
1: Tutto questo ovviamente adesso lo analizziamo, perché continua anche il nostro viaggio che ha fatto Barbara Cataldi per raccontarci gli effetti sul territorio, perché non c'è solo la perdita del posto di lavoro, si ferma l'economia, la ricaduta poi su quello che è la vita di tutti i giorni, il rischio che magari

0: possa pesare sulle pensioni, ne parliamo. E allora continua il viaggio di Barbara Cataldi e ci racconta la situazione di Electrolux.
1: Non ho parole, io quando passo la mattina delle volte mi commuovo perché li vedo, delle volte saluto pure. La vedo quei padri di famiglia e madri di famiglia che entrano e fanno il loro dovere alla fabbrica e pensare che come notizie non ti mette bene. Con noi Mattei si chiamava i miei ragazzi, questa gente di questa fabbrica io come tutte le mattine sono chiamati i miei oggetti.
2: 90 anni, una vita da aviere sotto la guida di Enrico Mattei, quando il rispetto per i lavoratori era un altro. Anche lui si avvicina per dare solidarietà al presidio degli operai dello stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi, nelle Marche. Qui la chiusura sembra irreversibile. Rabbia e delusione per le 146 persone che potrebbero restare a casa entro pochi mesi.
3: Siamo, scusi il termine, carne da macello, che vengono qua questi multinazionali, fanno quello che vogliono e poi via. Come una scapparotta che si butta via, ma non siamo così. Questa fabbrica è nata la prima cappa al mondo.
4: Qui a Fabriano si faceva il 90% della produzione mondiale di cappe aspiranti, erano le più belle. Ha cancellato tutti i contratti che avevamo con chi ci commissionava le cappe, ha messo la produzione loro, l'ha semplificata al lumicino, l'ha portata in Polonia. Come se te sposti la Ferrari in Polonia, questo è l'esempio.
5: Gente specializzata a saldare, satinare, mollare le cappe, si è combinata a lavorare l'acciaio, a mettere le viti, i rivetti, cose che semplici che possono fare ovunque. Oggi ci hanno comunicato che le liste che facevamo qua, noi i prodotti che facevamo qua, li hanno proprio copiati proprio tutti in Polonia. Partiranno penso in settimana a farli pure là.
2: I codici delle cappe già copiati per sostituire nel giro di pochi giorni un intero distretto del Made in Italy all'estero, dove energia e mano d'opera costano meno della metà. Un patrimonio industriale che scompare e l'ennesimo tavolo al Ministero del Made in Italy in programma ai primi di ottobre.
6: Aspettiamo adesso il 5 ottobre che ci sarà l'incontro, però non ci aspettiamo grandi cose, tanto hanno ribadito la chiusura di Cerreto.
7: Nel territorio non c'è più nulla, c'è tutto deserto, quindi voglio dire, noi le nostre competenze alla fine ecco ce le fa buttare così in mezzo a una strada senza, come dicevo prima, senza una dignità, senza niente. Però noi adesso difendiamo la nostra dignità fino alla fine, perché non ci possono trattare così.
0: Non ci possono trattare così, questo dicono con dignità gli operai, anche perché non c'è tanta altra scelta. Dove vanno a cercare lavoro?
8: Non c'è molta scelta, perché poi in Italia non ha mai funzionato il meccanismo di riqualificazione dei lavoratori che potrebbe favorire l'incontro fra domanda e offerta, perché comunque c'è ancora una fortissima domanda a cui spesso non quasi mai si riesce a far fronte. Cioè ci sono molte imprese che cercano lavoratori e che non li trovano, però non ha mai funzionato questo né a livello pubblico né a livello privato, e quindi si cercano anche lavoratori all'estero. Adesso il governo italiano ha aperto gli ITS in Egitto, adesso ha firmato anche un accordo in Argentina, però riqualificare intanto i lavoratori che abbiamo sicuramente sarebbe un grosso contributo. Però c'è anche una questione di desertificazione dei territori, cioè non si tratta soltanto di un'azienda che chiude, dietro c'è tutto un indotto importantissimo. Ecco, se noi guardiamo i numeri del valore aggiunto dell'elettrodomestico, forse arriviamo a 20 miliardi, ma se guardiamo tutto l'insieme arriviamo a un fatturato, considerato anche l'indotto, di 114 miliardi, certo. Vale l'1% del PIL, sono numeri importanti, non è soltanto storia, è anche un aspetto del Made in Italy che ci contraddistingueva, tant'è vero che ancora quello che tiene sono gli elettrodomestici da incasso, perché questo è proprio un aspetto italiano, si coniugano con le nostre cucine.
0: Che è un'eccellenza italiana che riusciamo ancora a mantenere. Professore Maffei, ci aiuti a capire, la settimana scorsa il ministro Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, insomma, si sta raccordando in Europa, sta chiedendo insieme a Francia, Germania, Polonia, anche Spagna e Slovacchia, un tavolo, un impegno dell'Europa proprio per il settore degli elettrodomestici, una risposta europea. Probabilmente si parla di nuovo di incentivi, ma possiamo andare avanti con gli incentivi per competere poi con la Cina?
9: Purtroppo non basteranno né gli incentivi né i dazi, funzionano quando mancano proprio i volumi. I cinesi hanno dominato sui volumi e noi in Europa siamo fatti del male con le nostre scelte energetiche, rifiutando di essere autonomi energeticamente, cioè comprando gas e petrolio dagli altri, paghiamo il prezzo dell'energia il 50%. E l'acciaio, ci aggiungiamo pure questo, abbiamo imposto un meccanismo che si chiama CBAM, un meccanismo di compensazione carbonica, per cui l'importazione di componenti, materie prime, viene tassata se, come dire, ha una componente di carbonio, cioè di inquinamento troppo elevata, ma non vengono tassati i prodotti finiti. Quindi siamo al paradosso per cui una lavatrice cinese che viene prodotta inquinando in Cina non subisce le tasse, mentre l'alluminio, l'acciaio che compriamo dall'India o dalla Cina per fare le nostre lavatrici viene tassato. Quindi ci stiamo facendo un po' del male da soli. La politica deve capire queste cose qua, che non è questione di incentivi o di dazi, è questione almeno di togliere la burocrazia che in questo momento impedisce alle aziende e ai lavoratori di poter competere. Il costo del lavoro sapete che è alto anche per questione del cuneo fiscale, noi abbiamo una fiscalità sul lavoro.
0: Eh sì, perché abbiamo visto che ci ruba il lavoro anche la Polonia, perché lì costano di meno gli operai.
9: No, signori, non è così, non ci sta rubando il lavoro, semplicemente ha ancora condizioni di operatività industriale migliori delle nostre. Il problema è che certi lavori in Italia purtroppo non sono più fattibili. Ripeto, fare bianco di massa non funziona più, bisogna fare, lo diceva prima la collega, gli elettrodomestici di alta gamma che stanno ancora funzionando, l'incasso, le tecnologie a bassa tecnologia ormai purtroppo sono occupate dalla Cina. A noi serve riqualificazione e investimenti. Se però facciamo resistenza ogni volta che si tratta di innovare, culturalmente e politicamente il paese purtroppo fa pagare le sue contraddizioni agli operai e
0: agli operai che sono sempre gli ultimi che pagano il conto. Ci state scrivendo in tanti, Barbara, stiamo leggendo tanti commenti, sicuramente li approfondiremo. Vi anticipo il tema di domani, liste d'attesa. Voi come vi siete trovati? Domani 12:25 Rai 3, buona giornata.
10: Usciremo dall'età della prepotenza, ne parliamo tra poco con Marta Dassù e Edoardo Campanella.
11: Ci sono tante cose di cui dovremo parlare questa sera. C'è un manifesto, accelerare il collasso dell'ordine esistente attraverso la violenza.
12: Antonino Monteleone conduce
11: Filo Rosso
12: domani alle 21:15. Su Rai 3.
13: Kefir. Naturale. Puro. Benessere. No coloranti. No filtri. Nuovo Müller Kefir da bere. Supporto al sistema immunitario. Piacere. Purissimo.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
2: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, mele gala IGP del Trentino o dell'Alto Adige a 2,19€ e pomodori ciliegino pachino IGP a 1,49€. Lidl, vale davvero!
3: Un sensore esterno scatta e poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
4: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
3: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Cari amiche, cari amici, se anche voi avete provato delle diete che non hanno funzionato,
6: cambiate programma, fate come me, seguitemi, piace così. Io ho perso 12 kg, mi sento nuovamente in forma. È un programma facile e che funziona. 4 passi al giorno buonissimi e ti saziano in modo naturale.
7: Sappiamo che funziona e per invitarti alla prova, la prima settimana è gratis. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
6: Mi piace così, sorridi alla vita.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia.

0: amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
2: Io non ho mai provato il parapendio.
3: Dovresti, ci si sente bene lassù.
4: E così? Come ti senti?
5: Tutto il benessere di avena e riso in un frollino buono senza zuccheri aggiunti. Buoni così, Galbusera. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarenemul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarenemul Gel, quattro effetti in un prodotto.
7: Provate a rubarci fan adesso.
8: Noi abbiamo l'Antrix Menu da McDonald's.
9: Volevi dire il Saggia Boys Menu.
10: Il nostro ai McNuggets.
11: Il nostro ai Crispy McBacon.
12: Crispy Zoe!
13: È una sfida per i fan.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
16: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie, buon inizio di settimana che comincia con questo titolo, Le grandi impotenze, perché oggi rifletteremo sul caos contemporaneo, sugli imperi e le crisi degli imperi, sui possibili imperi del futuro, attraverso un libro a mio avviso molto lucido, L'età della prepotenza, perché i nuovi imperi sono destinati a fallire. Parleremo molto di attualità, partiremo dall'attualità. L'hanno scritto Marta Dassù, che è direttrice di Aspenia, Senior Advisor dell'Aspen Institute Italia. Bentornata Marta Dassù, benvenuta.
1: Buonasera.
0: Con Edoardo Campanella, che raggiungiamo a Milano, è ricercatore ad Harvard, economista. Dottor Campanella, buongiorno e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie molte per l'invito.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio, aspettiamo come sempre le mail al nostro indirizzo di posta elettronica quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Dicevo, è un lucido, realistico ritratto, quadro, affresco sulla contemporaneità caotica che stiamo vivendo, imperi che declinano, imperi che forse stanno crescendo. Partirei da questa ideale contrapposizione o bilanciamento fra poteri, e cioè Donald Trump e Xi Jinping.
4: Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi e di fronte ai cambiamenti che attraversano il mondo dobbiamo farci carico della responsabilità di promuovere lo sviluppo e il progresso dell'umanità. Questo l'esordio del presidente cinese Xi Jinping. I nostri paesi dovrebbero essere partner piuttosto che rivali, dice. I nostri obiettivi possono perfettamente andare di pari passo. Discuteremo di questioni urgenti, risponde Trump, e le decisioni che prenderemo potranno promuovere la pace per i prossimi decenni.
0: Ora affrontiamo seriamente questo capitolo della storia contemporanea. Una notazione, Marta Su. È l'unico che non bullizza Trump, Xi Jinping, è l'unico che rispetti davvero, o no?
1: Beh sì, Trump ha, come sappiamo benissimo, questa sorta di ammirazione per l'uomo forte, se stesso prima di tutto, che si considera un uomo forte, Xi Jinping e in fondo anche Putin. Ed è di ieri la notizia, che non si sa se verrà confermata o meno, che i tre potrebbero vedersi a margine del vertice dell'APEC in Cina a novembre, quindi ci sarebbe una sorta di cupola degli uomini forti in cui Trump appunto crede molto.
0: A questo proposito, sul Washington Post di oggi c'era un titolo che richiamava quanto appena detto Marta Dassù, e cioè gli autocrati, i tre, in realtà si riferiva ai tre leader politici, cioè Xi Jinping, Trump e Putin. Twilight è il crepuscolo dell'età autocratica.
1: È un po' la nostra tesi.
0: Perché?
1: È la tesi del libro che abbiamo scritto con Edoardo.

0: Guardo, perché non ci sono le condizioni per cui questo tipo di gestione del sistema internazionale possa riuscire. Il risultato di una gestione come questa o di una non gestione come questa, con la crisi della globalizzazione, è un enorme caos, è quello che noi chiamiamo il non ordine, che è qualcosa di diverso dal puro disordine. Il disordine è uno squilibrio temporaneo del sistema internazionale che poi trova un nuovo assetto. Oggi, secondo noi, siamo proprio nella mancanza di ordine, cioè l'idea stessa che debba esistere un sistema di regole internazionali che viene messa in discussione dagli autocrati, i quali però hanno i piedi d'argilla, hanno tutti, e lo esaminiamo nel libro, delle fragilità interne tali che non riescono effettivamente a stabilire un nuovo
1: ordine. Su questo mi permetto di farle una domanda, poi andiamo da Edoardo Campanella, su quello che voi definite l'impero nostalgico, cioè quello russo di Putin. Perché?
0: Impero nostalgico perché il regime di Putin ha legato fermamente la propria sopravvivenza, la propria continuità al recupero di un ruolo che la Russia considera di avere perduto con il crollo dell'URSS nel 1991. E lì nasce tutto il problema, perché in fondo la Russia riteneva di essersi autodissolta in qualche modo con la fine della guerra fredda, non avendo provocato degli sconquassi al sistema internazionale, mentre l'America riteneva di avere vinto la guerra fredda con una competizione combinata di pressione economica e di riarmo che la Russia non è stata in grado, che l'Unione Sovietica non è stata in grado di reggere. E quindi la Russia si aspettava non certo una pace punitiva, l'America ha pensato che allargare la NATO rispondesse alle esigenze di sicurezza dei paesi usciti dal patto di Varsavia che lo chiedevano, e quindi insomma c'è stata una catena di azioni e reazioni di cui oggi vediamo le conseguenze nefaste, ma insomma il punto decisivo è che per la Russia di Putin non è pensabile rinunciare all'Ucraina, perché senza l'Ucraina la Russia non si sente un impero. E questo ci mette in un guaio incredibile, perché è una guerra che non è destinata a finire rapidamente e che però dobbiamo combattere in qualche modo, perché ne va della sicurezza del continente europeo e della democrazia di un paese come l'Ucraina.
1: C'è anche molta storia nell'età della prepotenza, e storica è la domanda che vorrei fare a Edoardo Campanella, perché rimanda alla fine degli imperi, anzi a perché un impero, su quali basi riesce a reggere, quando declina, perché declina. Voi parlate molto dell'impero britannico e a proposito degli Stati Uniti, tra poco vedremo delle immagini che sembrerebbero anche mostrare un declino, una decadenza possibile. Ecco, quando è che un impero riesce a stare in piedi, anche per secoli? Edoardo Campanella.
2: Sì, noi ci soffermiamo molto nel nostro libro sul concetto di pace imperiale. Solitamente quando si parla di imperi ci si sofferma sull'ascesa e sul declino, che sono, se vogliamo, le due fasi storicamente più interessanti, perché sono solitamente le fasi più sanguinarie degli imperi. Però una parte che invece viene spesso sottovalutata, una fase che è spesso sottovalutata, è quello che succede tra l'ascesa e il declino, certo. Quindi la pace imperiale, quando si crea la prosperità, quando un impero si consolida e si stabilizza. E i fattori, che i pilastri su cui si regge una pace imperiale, sono innanzitutto il commercio. Il commercio crea fluidità, perché permette lo scambio tra il centro e la periferia. Poi c'è il pluralismo. Gli imperi spesso mettono insieme popoli diversi, quindi ci vuole tolleranza. E poi c'è il capitale imperiale, che è molto importante come concetto, che è quell'insieme di fattori materiali. Pensiamo alle infrastrutture, alle strade romane che portavano sempre a Roma, un esempio classico, oppure fattori immateriali come una lingua, una religione, una moneta,
1: guardi,
2: che tengono insieme un impero nel tempo.
1: Questo è un punto importante, perché ad esempio la Cina, si legge in questo libro, è più debole perché l'espressione inglese, il soft power della Cina, è debole, possiamo dirlo, è fragile, cioè la capacità appunto di esportare lingua, cultura, modelli. Da questo punto di vista sono basi d'argilla quelle cinesi. A proposito dei segnali che arrivano dagli Stati Uniti, questo a nostro avviso è paradigmatico.
3: Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came into on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person.
4: What part of the body? It wasn't the brain, because I took a cognitive test and I aced it. I got a perfect mark, which you would be incapable of doing. Goodbye, everybody. You too.
5: You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me.
6: But
5: I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much.
1: Queste erano le televisioni che per protesta non facevano ascoltare Donald Trump, che ha cacciato, poi sono stati riammessi MSNBC e CNN da un giudice. Il punto, credo, importante però, Marta Dassù, è che la crisi è evidente con Trump, però precede Trump, no?
0: Sì, questo è un punto fondamentale del libro. Noi diciamo che Trump è un acceleratore di tendenze più di lungo periodo che vanno fondamentalmente da Obama in poi. E situiamo anche nel 2008, in quegli anni, l'inizio appunto di questa crisi della Pax Americana che ormai è così conclamata. In fondo tutto il periodo dal dopoguerra ad oggi può essere considerato una forma di impero sui generis, impero volontario relativamente benevolo dell'America con le sue istituzioni, Bretton Woods, il Fondo Monetario, le Nazioni Unite stesse, eccetera, eccetera. Ma questo sistema va in crisi per varie ragioni. Una tipica ragione per cui gli imperi vanno in crisi è il problema fiscale, il famoso overstretching, si estendono troppo e non ritengono ormai che siano in grado di sostenerne i costi. Cioè una posizione tipica di Trump è che l'America trae dal sistema internazionale più costi che vantaggi, quegli scrocconi degli europei, certo, i costi della difesa, eccetera, eccetera. In realtà è probabilmente sbagliato, l'America ha tratto tantissimi vantaggi, esatto, dai mercati aperti, dalle istituzioni internazionali. E citiamo questa famosa legge di Ferguson, dello storico, che dice che quando un paese paga di più di interessi sul debito che per spese militari è un paese che è in declino.
1: Alice.
0: E questo sta succedendo.
7: Allora, c'è una domanda di Maurizio che chiede perché almeno metà degli europei non capiscono quanto sia sempre più importante l'Europa unita.
1: Qui voi dite che però l'Europa, ma ne parleremo, deve rafforzare quattro pilastri, questo è il punto, perché deboli tra prepotenti non ce la faremo mai, ora semplifico molto.
0: Sì, sicuramente deve rafforzare il mercato interno, che è la sua forza comparativa, che l'Europa non riesce ad usare come una vera leva negoziale perché appunto non è completo, ma manca l'unione dei capitali, eccetera, eccetera. Una quantità di soldi privati europei vanno in America invece che rafforzare l'Europa. Deve creare un'unione dell'energia, stiamo vedendo quanto sia importante, deve creare questa famosa unione della difesa, che in realtà sta abbastanza dividendo i paesi europei,
1: esatto.
0: E deve gestire l'allargamento, che è una grossa gatta da pelare in senso strategico, cioè capendo che deve costruire un'area di stabilità ai propri confini.
1: Diceva poco fa Marta Dassù delle tendenze del cosiddetto impero americano, Pax Americana, che si potevano intravedere qualche decennio fa. Chi, 1991, era lucidissimo, seppur personalità diabolica, era Henry Kissinger.
8: Ritengo che il periodo di dominio sarà ancora relativamente breve, non supererà gli anni 90. Questo periodo dà agli Stati Uniti la possibilità di contribuire al passaggio del sistema internazionale, basato sullo schema della guerra fredda, di un mondo cioè diviso fra due potenze, ad un mondo che sarà simile a quello che era l'Europa nel XVIII e nel XIX secolo, ovvero sia con varie potenze. Con la differenza che ora questo avverrà su scala mondiale e non riguarderà solo un continente. Gli Stati Uniti, inoltre, avranno la possibilità storica di contribuire alla soluzione di problemi che possono essere risolti solo da tutta l'umanità.
1: Campanella, lucidissimo nell'analisi, forse la conclusione era un po' ottimistica. Gli Stati Uniti potranno, e in realtà in questo momento non sembrerebbe
2: Sì, allora...

0: Allora, è interessante vedere come, se vogliamo, l'ascesa della Cina, quindi non ci stiamo avendo più verso una sorta di bipolarismo che è un multipolarismo, è in qualche modo anche il frutto del successo della Pax Americana, perché la Pax
1: Certo.
0: Americana ha permesso alla periferia, quindi le economie emergenti, di emergere. E questa, se vogliamo, è la ragione per la quale, una delle tante ragioni per la quale Trump sta ripudiando quel sistema, perché dal suo punto di vista la Pax Americana paradossalmente ha beneficiato di più la Cina che non gli americani. E questa è una delle ragioni per la quale Trump sta puntando a ridisegnare il sistema internazionale, rimettendo al centro l'America, seguendo la dottrina, dell'America First.
1: Tra l'altro su questo, Marta da sua, è interessante e ne discutiamo subito dopo aver visto le immagini che rimandano all'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, perché tocca il tema degli imperi immateriali, chiamiamoli così. Quando lei diceva la Pax Americana, ora Trump esagera quando dice che è tutto a vantaggio degli altri, perché gli americani, ad esempio, da
0: Certo.
1: quel punto di vista hanno esportato tecnologie e noi le abbiamo tassati pochissimo. Tema centrale della contemporaneità, torniamo all'enciclica del Papa.
2: Nel tempo dell'intelligenza artificiale, la dignità umana rischia di essere oscurata da forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere di restare profondamente umani, custodendo quella magnifica umanità che ci è stata donata da Cristo e che nessuna macchina potrà mai sostituire. È l'appello che Papa Leone lancia con la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, firmata il 15 maggio a 135 anni dalla Rerum Novarum, l'enciclica sulla questione operaia di Leone XIII. La quarta rivoluzione industriale, spiega Prevost, è la rivoluzione digitale che apre nuove sfide alla dignità umana. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, chiede il pontefice, per sottrarla alla competizione militare, economica e cognitiva.
1: Perché giustamente voi sottolineate molto, non scordiamoci di altri imperi, che sono questi qua.
3: Sì, sono quelli che due autori americani importanti chiamano l'impero sotterraneo, quello che non si vede, quello fatto da appunto cavi sottomarini, fibre ottiche, trasferimenti di tecnologie e così via, con poi queste big tech che si comportano negli Stati Uniti come veri e propri grandi attori politici. E qua c'è una differenza sostanziale con la Cina che si è vista anche in quell'incontro a Washington di cui abbiamo parlato prima. Trump aveva lì i titani della tecnologia, Xi Jinping no, perché per Xi Jinping, come si è visto ad esempio nel famoso caso di Jack Ma con Alibaba, gli imprenditori sono al servizio dello Stato, non possono diventare dei soggetti autonomi perché il sistema politico sarebbe messo a rischio. Quindi sono due modelli diversi di politica tecnologica e di rapporto fra lo Stato e il settore privato, quello americano e quello cinese, e la tecnologia è al centro della loro competizione e questo fattore rende anche difficile la definizione di regole comuni, perché se è il perno della competizione non è facilissimo.
1: E infatti sull'intelligenza artificiale, che è il presente e il futuro dell'umanità, lo scontro o la diversa posizione ci pare evidente, lo dico perché alla luce anche dell'ennesimo allarme, in questo caso di Bill Gates, un'intervista in cui ha detto che potrebbe causare miliardi di morti, io avevo letto 1 miliardo di morti, servono leggi, comunque è già tanto, diciamo, servono leggi, Trump dice non me ne preoccupo, lo risolvano loro. E questa è la domanda che le volevo fare, Edoardo Campanella, cioè i cinesi e gli americani divergono, diceva Marta Dassù, ma gli americani divergono all'interno del loro sistema, cioè i grandi capi delle big tech dicono dobbiamo autoregolamentarci perché è troppo rischioso, Trump dice no, meglio di no. Ci aiuti a leggere le cose.
0: Sì, allora vorrei fare un attimo un passo indietro sul tema Stati Uniti-Cina e il rapporto con le AI perché è importante anche per capire la posizione di Trump. Le big tech americane hanno come obiettivo ultimo quello di arrivare alla cosiddetta superintelligenza, che poi non è ancora ben chiaro cosa voglia dire in pratica, però questo è l'obiettivo che loro si pongono. I cinesi, anche per via dei vari, vincoli tecnologici che si trovano ad affrontare, imposti dagli Stati Uniti, hanno una visione dell'AI meno ambiziosa. Loro hanno come obiettivo quello di integrare l'AI nei processi manifatturieri e industriali. Quindi a loro non interessa necessariamente la superintelligenza o arrivare alla frontiera. Questo spiega perché, per esempio, Trump invece dica no, la superintelligenza è il nostro obiettivo ultimo. È importante però mettere in evidenza che c'è anche un po' di ipocrisia da parte delle big tech americane, perché sottolineare solo i possibili eventi più catastrofici, quindi si parla di miliardi di morti causati dalle AI, rischia di fuorviare il dibattito. Loro vogliono cercare di creare timore per rallentare una corsa, quella alle AI, che sta sfuggendo di controllo, che diventa sempre più difficile da mantenere per le aziende. È una corsa al rialzo dove si cercano di creare dei modelli di intelligenza artificiale sempre più sofisticati, che però il mercato fatica ad assorbire. Ma col fatto che ci sono pressioni competitive sempre più forti, certo, tra questi grandi oligopolisti americani, si è arrivati al punto che si dice ok, rallentiamo perché stiamo accelerando rispetto a quello che può essere assorbito. E l'ultima cosa che vorrei sottolineare è che paradossalmente, a differenza di quanto succede in qualunque altra industria, dire che si producono dei prodotti estremamente pericolosi non fa che aumentare il valore di queste aziende.
1: Questo è quasi incredibile,
3: sì,
1: è verissimo.
3: È un problema finanziario alla fine.
1: Vero?
3: Sì. Sì. Non c'è una bolla finanziaria possibile.
1: Quello è il grande rischio. Sì. No? Torniamo su un punto che abbiamo sfiorato grazie al messaggio che era arrivata da Alice, cioè il ruolo dell'Europa in quest'età di superpotenze. Torniamo a un momento storico centrale del Novecento in cui l'Europa sconfitta, tranne la Gran Bretagna e gli alleati degli alleati, sconfitta non era a tavola perché era il menù che poi il grande terrore, diciamo, di noi europei, ma anche del premier canadese Carney, Yalta.
4: La conferenza di Yalta, l'incontro decisivo tra i tre grandi della più terribile guerra della storia. Fu là, in una villa sul Mar Nero, che nel febbraio 1945 essi discussero l'assetto dell'Europa e dell'Asia. L'incontro fu fissato in queste immagini che tutti ricordano. Stalin, nella sua uniforme di maresciallo, al fianco di Roosevelt, malato e appena sorridente, avvolto in una mantellina scura, e Churchill col suo bel pastrano militare. Quando Roosevelt, Stalin e Churchill si riunirono, erano uomini dominati dalla stanchezza della guerra. Al convegno Roosevelt comparve pallido, smagrito, sofferente. Camminare gli costava sempre più fatica. Tuttavia la sua mente si manteneva lucida e alacre, e così anche la sua fede in un mondo più giusto. Intorno alla tavola rotonda di Palazzo Livadia sembravano destinati a governare il mondo per decenni, ma essi stessi non conoscevano il mondo che sarebbe uscito dalla guerra.
1: Marta, su, è difficile capire quali saranno poi gli scenari ipotetici del futuro.
3: Sì,
1: no?
3: Yalta allude a una logica, cioè la divisione in sfere di influenza. Lì l'Europa era sul menù, come ricordavi tu prima, e questo fu un pensiero molto amaro per De Gaulle, che non venne invitato, e scrisse nelle sue memorie: è stata decisa la sorte dell'Europa sopra la testa degli europei. E questo in fondo rimane ancora l'angoscia degli europei, a cui si cerca di reagire in vario modo. E uno dei modi è questo tipo di reticolo di nuove alleanze che l'Europa sta costruendo con paesi altri, però sempre democratici. Adesso c'è un gran parlare del rapporto col Canada. Mark Carney, che è il premier canadese ed è stato governatore della Banca d'Inghilterra, sembra diventato una specie di eroe dell'Europa, ma insomma fondamentalmente si tenta di ritrovare uno spazio che permette all'Europa di pesare di più insieme a questi altri paesi.
1: Alice.
5: C'è una domanda di Laura che dice, che chiede: che relazione c'è o ci può essere tra le tendenze imperialiste di queste superpotenze e il loro grado di democrazia interna?
3: Beh, non so se Edoardo vuole aggiungere qualcosa. Campanella. Io dico solo, nel caso americano, ad esempio, c'è una relazione che noi riteniamo molto importante, ne può parlare magari Edoardo, ma insomma la dilatazione del potere esecutivo che abbiamo visto con la presidenza Trump, altro che superintelligenza, diciamo super presidenza, che pensa di governare senza il Congresso, è uno dei presupposti con cui poi avere questo atteggiamento appunto prepotente, come diciamo, verso per esempio il continente latinoamericano.
1: Che dice Campanella?
0: Sì, mi limito solo a sottolineare che il concetto di prepotenza fa riferimento all'idea che la forza domina sulle regole. Noi guardiamo principalmente alle relazioni internazionali, però appunto è una facile degenerazione nel momento in cui la forza domina sulle regole a livello internazionale, è facile che questo abbia anche delle ripercussioni sulle dinamiche poi di politica interna e viceversa. Quindi i due fattori, i due elementi, come sottolineava lo spettatore, possono muoversi in sintonia.
1: Sì. Le future gerarchie di potenza sono le pagine finali. Marta Dassù.
3: Sì, se posso solo aggiungere, sì, che per fortuna in America il sistema di check and balances, no? Il sistema sì, regge ancora, perché tutto sommato, se guardiamo alla Fed, l'uomo di Trump ha fatto comunque il rialzo dei tassi di interesse, alla Corte Suprema, che ha bocciato l'idea di ridurre molto il peso del voto postale. Quindi per fortuna queste cose regolano, poi si vedrà nel midterm se Trump ad esempio perdesse il Senato e non solo la Camera, effettivamente avrebbe insomma avrebbe dei seri problemi a governare come ha governato finora. Le gerarchie dipenderanno dal controllo, noi diciamo nel libro, di questi famosi choke points, che sono questi snodi sia geografici, lo stretto di Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez e via dicendo, ma anche nelle catene del valore, cioè chi ha potere oggi? Ha potere chi ti può fare mancare una componente fondamentale per i tuoi processi produttivi, le terre rare cinesi ad esempio. Quindi l'Europa è in difficoltà perché è un continente tipicamente trasformatore. Noi compriamo e vendiamo, abbiamo bisogno di mercati aperti, ma quando i mercati tendono a chiudersi, tu tendi anche ad avere queste pulsioni di conquistare direttamente i materiali di cui hai bisogno, perché non ti fidi più del meccanismo di mercato, non ti fidi più dell'interdipendenza, la trovi che sia una forma di vulnerabilità.
1: E da questo punto di vista, Campanella, pochi secondi, l'Europa che speranze ha?
0: Me realizzare innanzitutto che siamo entrati in questa età della prepotenza, deve realizzare che per poter competere con potenze imperiali che diventano imperialiste, che quindi cercano di espandere sempre di più il controllo territoriale, bisogna creare scala interna, bisogna riscoprire il ruolo dello Stato nell'economia, perché un altro degli elementi che noi consideriamo nel libro è il ritorno del mercantilismo, quindi lo Stato che gioca un ruolo importante nell'economia. Questi sono tutti elementi che oggi mancano nel dibattito europeo e soprattutto siamo ancora troppo divisi a livello di particolarismi nazionali che in qualche modo rallentano la nostra capacità di adattamento.
1: Edoardo Campanella e Marta Dassù, grazie per essere stati con noi a Quante Storie. Il libro attorno al quale abbiamo ragionato è L'età della prepotenza, perché i nuovi imperi sono destinati a fallire, pubblicato da Mondadori. Dottor Campanella, grazie. Marta Dassù, grazie.
3: Grazie a lei.
1: Alla prossima. Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
1: E noi con Quante Storie ovviamente ci vediamo domani.
6: Tra poco, passate presente, l'incontro quotidiano con la storia.
7: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
8: Ma chi l'ha coltivata? Mica fanno i controlli qui.
9: Controlli? Ma vai da Conad.
10: Se cerchi controlli e garanzie, da Conad trovi Percorso Qualità, la nostra filiera tracciata, per portare in tavola solo i prodotti migliori.

0: importanti e anche drammatiche per certi versi che si sono verificate nel secondo dopoguerra, la riforma agraria, ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa riforma.
1: 14 luglio 1946. Antonio Segni diventa ministro dell'agricoltura nel secondo governo De Gasperi. 29 ottobre 1949. Un reparto della Celere spara su un gruppo di contadini che hanno occupato un fondo incolto nei pressi di Melissa in Calabria. Il bilancio è di 3 morti e 14 feriti. 21 ottobre 1950. Entra in vigore la cosiddetta legge Stralcio, il più importante dei provvedimenti di riforma agraria varati dal ministro Antonio Segni.
0: Della riforma agraria parliamo con il professor Agostino Giovagnoli. Professor Giovagnoli, della riforma agraria, della necessità di una riforma agraria, sono pieni i libri dal 1861, dall'Unità d'Italia. Come mai abbiamo dovuto aspettare il secondo dopoguerra per realizzarla, vederla realizzata?
2: Beh, questa è una questione che si intreccia con la storia sociale d'Italia, che è una storia in cui, come sappiamo, il risorgimento è stato fatto senza le masse, che poi erano masse contadine,
0: esatto.
2: Sostanzialmente. Quando le masse si affacciano nel primo dopoguerra alla realtà della storia, si scontrano col fascismo, era inevitabile che nel secondo dopoguerra qualche cosa di importante accadesse, come poi è stato.
0: Però, certo, rimane un mistero del perché non ci sia stato il coraggio di sfidare gli interessi dei grandi possessori di terreni agricoli fino al 1944, è una cosa un po'... Comunque vediamo, ne riparleremo, perché partiamo dal primo capitolo dove vediamo le premesse di questa riforma raccontate da Carla Oppo.
3: Le lotte contadine, che erano state duramente soffocate dal fascismo nella sua ascesa al potere, con la caduta del regime nel 1943, riprendono subito forza. Nel sud liberato ricomincia il fenomeno dell'occupazione delle terre che aveva già causato scontri sanguinosi nel primo dopoguerra. Il ritorno dei reduci aggrava la disoccupazione agricola e la secolare fame di terra che la politica agraria del regime ha fatto poco per alleviare. Il ministro dell'agricoltura del secondo governo Bonomi, il comunista Fausto Gullo, nel 1944 emana un decreto che concede i fondi incolti o mal coltivati ad associazioni contadine per un periodo di 4 anni. Il provvedimento ha un'efficacia limitata, ma segna comunque l'inizio di una grande avanzata del partito e dei sindacati comunisti nelle campagne meridionali, fino ad allora scarsamente organizzate. In questa fase, però, le sinistre non spingono per attuare un cambiamento radicale nella struttura della proprietà fondiaria. Non si vuole ostacolare la ricostruzione né rompere l'unità antifascista. Le grandi riforme delle intenzioni di socialisti e comunisti devono attendere la fine della guerra, la risoluzione della questione istituzionale e l'avvio di una fase costituente.
1: A metà degli anni 40, l'economista Manlio Rossi Doria descrive la campagna meridionale, quella del latifondo e della piccolissima proprietà contadina, come un mondo retto da una struttura sociale immutabile, in cui i signori e i contadini vivono fianco a fianco senza mai toccarsi.
4: I galantuomini hanno il loro corso, la loro strada nel paese, i contadini la loro. Ognuno vive asserragliato nei propri quartieri. In quelli contadini le abitazioni sono quasi sempre senza finestre, costituite di una sola stanza che serve insieme da abitazione, da stalla e da cucina. La vita è quella di uomini dominati dalla terra, non che dominano la terra.
1: Il lavoro, svolto a mano con strumenti primitivi, è durissimo. Il reddito è interamente assorbito dai consumi alimentari, spesso dal solo pane.
5: Pensi, cosa le piacerebbe avere?
6: Io? Una cosa buona. Un po' di carne.
5: Un po' di carne.
6: Come?
1: È questo il contesto in cui nel 1940

0: 1956, il democristiano Antonio Segni arriva al Ministero dell'Agricoltura. Il nuovo ministro è un riformista moderato, seguace della dottrina sociale della Chiesa, con l'ambizione di creare anche in Italia le condizioni per una democrazia rurale, basata sulla piccola proprietà, secondo il modello che si va affermando in Inghilterra, Germania e Francia. A sostenere Segni ci sono le correnti di sinistra del suo partito e tutte le organizzazioni sindacali cattoliche. I socialisti e i comunisti, che guidano gli scioperi bracciantili, vogliono invece una redistribuzione della terra su basi collettive. Le destre, inclusa quella interna alla DC, si trincerano in una dura opposizione a qualunque ipotesi di radicale cambiamento degli assetti esistenti. Stretto tra queste forze contrapposte, nel 1947, Segni riesce a far passare solo alcuni provvedimenti limitati. Nell'Assemblea Costituente, però, si sta svolgendo un dibattito decisivo per il futuro della riforma agraria. Risultato del confronto tra le forze progressiste è l'articolo 42 della Costituzione, che attribuisce una funzione sociale alla proprietà privata e la dichiara pertanto espropriabile dietro indennizzo per ragioni di interesse generale. Per quanto riguarda la proprietà del suolo, in particolare, l'articolo 44 prevede che la legge imponga obblighi e vincoli alla proprietà privata, ne limiti l'estensione, promuova la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiutando la piccola e media proprietà.
1: Come avete visto, il protagonista di questa vicenda si chiama Antonio Segni. Antonio Segni, che diventerà poi capo dello Stato nel 62, nel 64 passò alla storia per un presunto tentativo di colpo di Stato che gli fu attribuito. Poi si rivelò tutta una cosa montata e quindi come se fosse un uomo della destra democristiana, mentre invece era stato un grande protagonista della principale riforma. Questa, insieme alla riforma della casa, sono le due grandi riforme che la Democrazia Cristiana fa nel secondo dopoguerra.
2: Non c'è dubbio, Segni era un convinto riformista ed è tanto più interessante perché poi era un proprietario terriero, quindi in qualche modo andava contro gli interessi della sua classe sociale. Quella evoluzione a cui si accennava prima negli anni 60, come dire, ha più a che fare col Segni politico che non con il Segni sociale, il Segni che invece sentiva con forza, tanto da scontrarsi in una prima fase con De Gasperi che gli resisteva. Bisogna dire però che poi De Gasperi cambiò completamente idea e lo appoggiò fortemente fino a minacciare le dimissioni se non fosse passata la riforma agraria.
1: Ma chi è che faceva resistenza? Facevano resistenza le destre, ovviamente, che rappresentavano gli interessi dei grandi proprietari agricoli. Ma dentro la Democrazia Cristiana da dove arrivavano queste pressioni?
2: Beh, diciamo che queste destre erano presenti anche dentro la Democrazia Cristiana. Per esempio, un grande latifondista era Carmine De Martino, che era un deputato democristiano che non a caso presentò un disegno di legge alternativo alla riforma Segni, ottenendo anche l'appoggio di Don Luigi Sturzo. Quindi era un mondo forte, diciamo, anche all'interno della Chiesa stessa. C'erano dei settori molto favorevoli alle ragioni dei grandi proprietari terrieri, perché si pensava che, tra l'altro, la riforma avrebbe messo in mano la terra a contadini che non sarebbero stati in grado di farla fruttare. E la difficoltà, il problema c'era effettivamente, ma d'altra parte è vero che da decenni i grandi proprietari stavano lasciando andare buona parte dei loro terreni un po' all'abbandono, insomma, e quindi quella riforma aveva molte ragioni.
1: Ricordiamo per gli ascoltatori quello che ci ha raccontato Carla Oppo nell'introduzione, che prima ancora di Segni era stato il comunista Gullo a impostare, a dare un carattere di impostazione a quella che doveva essere la riforma agraria. Dopodiché il governo di unità nazionale comprensivo dei comunisti durò poco, fino all'inizio del 47, e il testimone passò a Antonio Segni, che riuscì comunque a portarla in porto.

0: ruolo aveva avuto Gullo?
1: Ma Gullo ha avuto un ruolo importante, questo comunista calabrese che è stato ministro dell'agricoltura con Bonomi, ma c'era un'emergenza, cioè c'erano da un lato queste terre incolte.

0: concepita su basi più solide, insomma, su una prospettiva che era di frazionamento della proprietà e anche di modernizzazione delle terre, diciamo, quindi era un progetto più di lungo periodo.
1: Reso a Gullo l'onore che gli spetta di battistrada, apristrada di questa cosa, poi realizzata nelle condizioni in cui si poteva realizzare, quelle che ci ha raccontato il professor Giovagnoli, passiamo al secondo capitolo dove vediamo la riforma vera e propria, ancora guidati da Carla Oppo.
2: Forte del nuovo dettato costituzionale e della grande affermazione democristiana del 1948, il ministro Segni spera vi siano le condizioni politiche per l'attuazione di un ambizioso programma di riforma. Il suo schema prevede l'appropriazione e redistribuzione di 1.500.000 ettari di terra da dividere tra 750.000 famiglie. Il provvedimento fissa un limite permanente all'estensione delle proprietà e, contrariamente a quanto era avvenuto durante il fascismo, stabilisce che si proceda prima agli espropri e soltanto dopo ai previsti lavori di bonifica. Da subito il progetto si scontra però con il rigore della politica economica del ministro del Tesoro Pella e con la linea del ministro degli Interni Scelba, sistematicamente schierato dalla parte dei proprietari. Anche il presidente del Consiglio De Gasperi frena, tanto più che tra gli americani che controllano gli indispensabili fondi del piano Marshall sembra prevalere l'idea di esportare in Italia il modello americano di agricoltura intensiva, basato sulla meccanizzazione e l'ampliamento delle aziende.
3: Tra contraddizioni, resistenze e prudenze, il disegno di legge che Segni presenta nell'estate del 1949 resta fermo in Parlamento. In ottobre, però, le rivendicazioni contadine tornano all'attenzione dell'opinione pubblica quando in Calabria si verifica una nuova ondata di occupazioni delle terre. Il 29 ottobre la Celere spara su un gruppo di contadini che stanno dissodando un fondo incolto nei pressi di Melissa. A terra rimangono uccisi 3 giovani. L'impressione nel paese è enorme. Nelle settimane successive, altri braccianti e operai muoiono negli scontri con le forze dell'ordine. Intanto, la vittoria di Mao in Cina trasforma anche il Dipartimento di Stato americano in un convinto fautore della riforma agraria, soprattutto in chiave anticomunista. Incoraggiato anche dalle pressioni americane, De Gasperi si convince dell'urgenza di un intervento governativo. La risposta è una sorta di legge d'emergenza per la Calabria che viene emanata nel maggio del 1950. All'ente per la Sila viene conferito il potere di espropriare tutte le terre eccedenti 300 ettari, metterle a coltura e redistribuirle. L'ente vende le terre agli assegnatari che hanno 30 anni per riscattarle. Estratti a sorte tra i capi famiglia con prole, questi hanno l'obbligo di aderire per almeno 20 anni alle cooperative create dall'ente stesso per ottimizzare le risorse e commercializzare i prodotti. La legge riporta la calma in Calabria, ma incoraggia le proteste in tutte le zone escluse dal provvedimento. L'avvicinarsi delle elezioni amministrative e politiche suggerisce di varare in fretta nuove misure. Nasce così, sul modello della legge per la Sila, la cosiddetta legge stralcio della più ampia proposta che era stata presentata da Segni. Stavolta la riforma riguarda vaste zone della Puglia, della Lucania, del Molise, della Campania, della Maremma, della Sardegna, del Delta Padano e del Fucino. Complessivamente, includendo le zone della Sicilia interessate da una legge regionale, si tratta di redistribuire circa 800.000 ettari di terra. Il progetto prevede la costruzione di migliaia di nuove case, strade, infrastrutture, impianti di irrigazione e borghi rurali e la creazione di una fitta rete di cooperative e di tecnici incaricati di assistere gli assegnatari nella conduzione delle loro nuove aziende agricole.
1: Allora, ci affacciamo nel secondo dopoguerra. C'è la rottura del governo di unità nazionale, da una parte le sinistre, socialisti e comunisti, dopo il 47, da una parte democristiani e partiti centristi. In che differiscono il progetto socialcomunista di riforma agraria e quello democristiano?
0: In teoria molto differiscono.

0: conoscono in pratica molto meno. Perché abbiamo già sentito, no? L'articolo 44 della Costituzione, che è stato fatto assieme,
1: sì,
0: è un articolo molto singolare, perché in una Costituzione inserire un articolo che praticamente impone ai governi successivi di fare la riforma agraria è piuttosto raro in una Costituzione che dovrebbe definire solo le regole generali, diciamo, e non i programmi di governo. Dunque c'era una volontà unitaria, forte, diciamo, di tutte le forze popolari. Poi c'è la rottura, appunto, del 47, ribadita dalle elezioni del 48, però anche nella fase iniziale della riforma, per esempio, De Gasperi invita l'opposizione a collaborare, perché è una riforma complicata, una riforma difficile, quindi tutti gli apporti sono benvenuti. Diciamo che in linea teorica la Democrazia Cristiana puntava sulla piccola proprietà, anche per motivi ideologici, diciamo, di creare la frammentazione, la piccola proprietà, eccetera. L'idea di fondo comunista andava più verso la collettivizzazione, però poi in realtà non è che ci fosse in concreto una differenza profonda, anche se ormai la situazione politica era tale da imporre una contrapposizione, tant'è vero che poi alla fine le sinistre votarono contro, diciamo, una
1: certo,
0: riforma
1: capisco bene,
0: popolare.
1: Insomma. Grazie professore. Samuel Boscarello, che ruolo ha il movimento cooperativo nella riforma agraria?
2: In effetti la riforma agraria enfatizza molto la costituzione di cooperative tra contadini. Questo, almeno sulla carta, serve a distribuire la proprietà della terra senza frammentarla troppo. Il punto è che i partiti hanno idee differenti circa le finalità della cooperazione. La Democrazia Cristiana la considera uno strumento per rafforzare un ampio ceto di coltivatori diretti. Dunque, la cooperativa non sostituisce il piccolo proprietario, ma lo sostiene laddove non può arrivare da solo, nell'acquisto di macchinari, nella lavorazione dei prodotti e così via dicendo. Naturalmente il problema dell'efficienza produttiva si pone anche a sinistra, specie tra i socialisti, tra i socialdemocratici, che concepiscono la cooperativa come una sorta di imprenditore collettivo. Tuttavia, questa idea si scontra con forti resistenze ideologiche che provengono soprattutto dalle organizzazioni e braccianti vicine al Partito Comunista, secondo cui una concezione così aziendalistica rischia di indebolire la lotta di classe nelle campagne. Questa divisione interna però contribuirà a marginalizzare le sinistre anche nell'attuazione della riforma, di cui beneficeranno soprattutto le organizzazioni cattoliche, la Coldiretti, le ACLI, e la cosiddetta cooperazione bianca, che non a caso negli anni 50 si ritroverà a operare per un terzo nel settore agrario. Viceversa, la controparte rossa del movimento cooperativo ricorderà a lungo la riforma come un'occasione mancata.
1: Beh, il racconto di Samuel Boscarello mi sembra esauriente e siamo arrivati a capire la complessità di questa riforma agraria, che ha vari soggetti. Ci sono i grandi imprenditori agricoli, i possessori di terreni incoltivati, le rivolte in Calabria, il movimento cooperativo. Quelli che vogliono le piccole proprietà, quelli che vogliono le proprietà in maniera socialista, le pressioni contraddittorie da parte degli Stati Uniti, prima contro, poi pro, la Cina come esempio, insomma, una situazione veramente complicatissima. Chi è che sceglie la via? Segni?
0: Sostanzialmente sì, ma è fortemente condivisa l'attuazione da De Gasperi. De Gasperi all'indomani della strage di Melissa si precipita in Calabria, incontra la gente, resta colpitissimo delle condizioni di vita molto pesanti della popolazione calabrese, e dunque si convince che bisogna fare subito qualche cosa. Tanto più che gli americani, come è stato accennato, cambiano idea perché temono
1: E perché
0: che,
1: cambia l'idea per la rivoluzione cinese?
0: anche perché l'idea che c'era un pericolo comunista in Italia, che sì, era stato fronteggiato nel 48 con le elezioni politiche, ma insomma restava comunque un problema che faceva temere gli americani, e soprattutto se l'Italia non avesse avuto uno sviluppo economico rapido, come poi invece ha avuto. Gli americani temevano che ci sarebbe stata, diciamo così, la rivoluzione.

0: insomma.
1: Molto interessante. Quindi la strage di Melissa convince l'Occidente, gli americani, che ci sono più pericoli comunisti che vengono dal mondo contadino di quelli che vengono dal mondo operaio per l'Italia in quel momento. Ed è questo forse che gli fa cambiare opinione.
0: Sì, perché loro avevano molti progetti, oggi li chiameremmo tecnocratici, sì, no? Che avrebbero voluto importare dagli Stati Uniti in Italia. Ma a un certo punto si rendono conto che c'è un'urgenza politica, per cui conviene usare anche i soldi del piano Marshall per degli scopi che abbiano una ricaduta anche immediata. E la riforma agraria che spezzetta la proprietà, che dà ai contadini la proprietà, che investe appunto sul loro futuro, è qualche cosa che si tocca con mano in tempi rapidi, diciamo.
1: Molto chiaro, è proprio per il ragionamento che ci stava facendo il professor Giovagnoli, per la complessità che abbiamo provato a descrivere assieme a Samuel Boscarello, nascerà una riforma agraria con luci e ombre. Vediamola, guidati da Carla Oppo.
2: La portata della legge è enorme. Si tratta della più grande redistribuzione di ricchezza mai avvenuta in Italia e di un gigantesco sforzo per la modernizzazione del paese. Vaste zone vengono raggiunte per la prima volta dagli acquedotti e dall'elettricità. In corso d'opera comincia ad andare in frantumi quel vecchio ordine sociale che soprattutto nel sud, ancora alla fine degli anni 40, sembrava resistere a qualunque richiesta di cambiamento. Viene aumentata la produttività della terra e si crea un nuovo vasto mercato per l'industria. L'effetto della riforma si sente perfino laddove il latifondo è risparmiato dall'esproprio, perché la paura di venire prima o poi interessati da nuovi provvedimenti convince i proprietari a vendere o a migliorare le terre e le condizioni di chi ci lavora. Già a partire dai primi anni 60, però, la riforma è oggetto di giudizi severi. Molte nuove aziende non hanno raggiunto l'autosufficienza. Migliaia di poderi sono stati abbandonati. Alcuni critici fanno osservare come si sia sacrificata l'industrializzazione e la modernizzazione dell'agricoltura al mito di una società di piccoli proprietari. Altri ancora lamentano i mancati interventi che avrebbero potuto salvare dal fallimento le piccole proprietà situate sulle terre peggiori.
3: Una delle critiche più diffuse rivolte alla riforma agraria è stata quella di aver utilizzato un solo modello di attuazione in tutte le zone interessate, senza tenere conto delle diversità climatiche, orografiche e culturali tra aree differenti. Clamoroso, ad esempio, è stato il fallimento, in gran parte del Mezzogiorno, dell'insediamento sparso, fatto di case coloniche costruite direttamente sui poderi. Abituati da secoli a vivere in grandi borghi rurali, anche molto lontani dalle terre coltivate, pochissimi contadini del sud accettano la nuova sistemazione. Il modello della piccola azienda produce risultati diversissimi nelle diverse zone del paese. In quelle regioni costiere dove è presente l'acqua e le caratteristiche del suolo sono favorevoli, la riforma genera tutti i frutti sociali ed economici che i suoi fautori avevano sperato di ottenere.
4: Abbiamo avuto 6 ettari di terra, abbiamo strappato questi terreni al barone Berlingiere, grosso feudo, abbiamo avuto questa grossa soddisfazione e abbiamo cominciato a lavorare. Lavorare che ci siamo dato da fare, con tutto il nucleo familiare, abbiamo capito che andare avanti col grano, seminare la biama, non potevamo andare avanti, però abbiamo avuto a prendere delle culture, a fare delle culture più redditizie.
3: Completamente diverso il quadro in molte delle zone interne, dove il clima, la mancanza d'acqua, interventi infrastrutturali insufficienti e il boom industriale portano all'abbandono di terre e villaggi. Interi paesi del sud restano in mano ai vecchi, alle donne e ai bambini. Anche dove le terre sono ricche, l'insediamento contadino è minacciato dal richiamo che la città e l'industria esercitano sui giovani.
5: Signor Ciro, perché ai suoi figli non piace stare in campagna?
6: Non vogliono stare in campagna perché è una vita, insomma, sempre in bolletta.
7: Beh, io dico che i contadini è un brutto lavoro, lavorano, lavorano e poi non prendono mai niente.
3: Il sogno di segno.

0: regni e di buona parte del mondo cattolico di una democrazia rurale fatta di piccoli proprietari, difensori dei valori tradizionali della famiglia e della religione, svanisce nel giro di pochi anni, travolto dalle forze della modernizzazione economica, sociale e culturale del paese. Resta però quel fondamentale intervento pubblico che cambia gli assetti proprietari del suolo ed è la premessa di una lunga fase di progresso civile e della rapidissima crescita economica del ventennio successivo.
1: Beh, questo interessantissimo filmato ha una morale nascosta ma quasi esplicita. Che la riforma agraria arriva in Italia troppo tardi, nel senso che quando arriva è il momento in cui i giovani se ne vanno dalle campagne e cominciano e preferiscono emigrare al nord, preferiscono... Cioè, praticamente, se questa riforma fosse stata fatta 50 anni prima, avrebbe dato modo alla ruralità, alla campagna, di diventare come quella americana, cioè un posto dove... la gente rimaneva e coltivava le terre nella modernità, arrivata negli anni 50, era un po' troppo tardi.
2: Sì, io penso così, perché nel primo dopoguerra c'erano tutte le condizioni per fare una riforma agraria, ma lì l'alleanza tra il fascismo e i grandi proprietari terrieri bloccò tutto, con la promessa da parte dei proprietari terrieri di modernizzare, cioè di tenersi grandi feudi, cosa che poi non fecero naturalmente. Perché
1: o il massimo fecero la bonifica di pontine,
2: sì,
1: delle cose.
2: Poca roba in effetti. Però detto questo, io continuo a credere che anche se è arrivata tardi è stata utile. È stata sì sopravanzata poi dalle emigrazioni nel nord Italia, industrializzazione e tutto quanto. Però questo spezzare proprietà,
1: certo,
2: che era anche un vincolo non solo economico, ma anche un vincolo sociale, culturale, un mezzogiorno immobile da secoli, diciamo.
1: Ah, ha perfettamente ragione.
2: È cambiato.
1: E mi scuso se si prestate di equivoci.
2: No.
1: Tant'è che oggi noi abbiamo un'agricoltura modernissima, grazie a quello che ha rotto quella riforma agraria. Sì. E tra l'altro è cambiato anche la formazione urbanistica del paese. Giulia Dettori, in che senso è cambiata la struttura urbanistica del paese?
3: Sì, possiamo dire che c'è un rapporto tra scelte politiche e scelte urbanistiche legate alla riforma agraria. Innanzitutto dobbiamo dire che la riforma agraria ha un chiaro obiettivo di stabilizzazione politica e sociale e cerca di disarticolare quelle forme di cooperazione e di solidarietà che i decreti Gullo avevano provato a introdurre nel mondo atomistico del latifondo. Non si tratta infatti solo di ridistribuire la terra, ma di trasformare i braccianti in piccoli e medi proprietari terrieri, così da farne una componente del ceto medio. E questo perché si vuole spegnere da una parte il protagonismo contadino e dall'altra limitare la diffusione delle idee comuniste nelle campagne. E questa logica si riflette anche nelle scelte urbanistiche legate alla riforma, perché nei poderi assegnati non si costruiscono borghi o villaggi, ma case coloniche isolate l'una dall'altra, in modo tale da rendere difficili le occasioni di incontro e di iniziativa collettiva e da chiudere il contadino nel suo mondo familiare. Al centro delle aree poderali vengono inoltre collocati gli uffici e i centri di servizio degli enti di riforma, dai quali i contadini dipendono per opportunità ed informazioni. Possiamo quindi dire che la riforma agraria sostituisce ai rapporti di solidarietà che avevano strutturato l'autonomia contadina una serie di rapporti clientelari che dalla Democrazia Cristiana si irradiano verso il basso attraverso la Federconsorzi, la Coldiretti, fino ad arrivare al centro servizi.
1: Il discorso fatto da Giulia Dettori mi suggerisce una domanda. È possibile che se la riforma agraria fosse stata fatta in maniera da favorire di più gli agglomerati urbani e meno i piccoli centri, quel fenomeno della migrazione sarebbe stato minore? Cioè, che il fenomeno della migrazione, perché certo se uno si trova in una terra che gli è stata assegnata prima non era arata,

0: Ma da solo a vivere in una casa, a crescere, è diverso che trovarsi in un paese dove la mattina si va a lavorare i campi e poi la sera si torna nel borgo.
1: Eh sì, diciamo che la realtà italiana è una realtà molto complessa, cioè quello che forse è più normale in altre aree d'Italia, cioè la casa sulla terra praticamente sì. Isolata, ma relativamente isolata perché poi non si tratta di un tessuto diffuso, non è invece nella storia del Mezzogiorno che ha sempre privilegiato i grandi centri perché in realtà la vita al di fuori di questi era fortemente malsana, quindi questo è un nodo storico enorme e naturalmente la riforma ebbe il difetto di essere uguale per realtà diverse, avrebbe dovuto essere pensata in modo differente a seconda delle varie, dei vari contesti italiani che sono appunto molto differenziati. Detto questo, non vedo bene come avrebbe potuto essere favorito ulteriormente la concentrazione nei grandi centri urbani, perché lì si trattava appunto di spezzare una logica latifondista che finiva per rendere poi non coltivate le terre.
0: Spezzare, diciamo, la logica latifondista, ma io non parlo di grandi centri urbani, parlo di piccoli agglomerati urbani ma moderni dove una volta spezzata

0: tener conto degli elementi sociali oltre, e urbanistici, oltre che strettamente economici. Dopodiché, la storia non si fa con i se.
1: Certo, diciamolo però che i grandi geni che abbiamo avuto, intellettuale, Rossi Doria, ma Rossi Doria uno per tutti, questo problema lo avevano intuito. Poi fu, come ci ha detto Giulia Dettori, fu un problema politico che impedì al nord di fare troppo per il sud, in questo caso, troppo ideologicamente. Professore, lei è stato bravissimo perché il tema è complicato da spiegare. Se volessimo leggere tre libri per approfondirlo meglio, cosa leggeremmo?
0: Ma c'è un bel libro di Emanuele Bernardi, La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti, che tra l'altro mette bene a fuoco il rapporto con gli aiuti americani, quindi proprio la
1: Quello di cui
0: complessità
1: parlavamo prima.
0: politica. Passiamo poi al libro sulla riforma agraria e la Maremma, e infine la corrispondenza fra De Gasperi e Segni, in cui giorno per giorno si segue le dinamiche della riforma agraria.
1: Curato da Pierluigi Ballini e Emanuele Bernardi. Allora ringrazio il professor Agostino Giovagnoli, Carla Oppo, Samuel Boscarello e Giulia Dettori, davvero bravissimi in questa puntata. E mentre voi prendete nota dei libri che vi ha suggerito il professor Giovagnoli, in particolare il terzo, quello del carteggio fra Segni e De Gasperi, io mi preparo per le conclusioni.
2: La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti. Emanuele Bernardi. Il Mulino 2006. La riforma agraria in Italia. La Maremma dell'ente Maremma. Paolo Passaniti. Pacini Editore 2024. Il governo di centro. Libertà e riforme. Alcide De Gasperi. Antonio Segni Carteggio. 1943-1954. Pierluigi Ballini. Emanuele Bernardi. Studium 2022.
1: Con Agostino Giovagnoli abbiamo cercato gli antenati della riforma agraria, quelli che se ne occuparono anzitempo. Forse può essere identificato come tale Ferdinando di Borbone, sì, proprio lui che regnò sulla parte meridionale di quella destinata a diventare l'Italia per 65 anni, vabbè, 65 anni. Per tre volte perse il potere e glielo restituirono, ma insomma il suo regno andò avanti per un tempo molto lungo, durante il quale fu chiamato Re Nasone, Re Lanazzarone, Re Burlone. Beh, questo Re Nasone, Lanazzarone e Burlone nel 1792 si applicò a cercare una forma di riforma agraria, perché si rendeva conto che i terreni rimanevano in mano a proprietari non coltivati, ma la ribellione dei proprietari terrieri fu tale che dovette fare marcia indietro.

0: Abbiamo la nostra inchiesta che ha scoperto tante cose.
1: Adesso la magistratura ci vuole vedere chiaro.
2: Bisogna seguire il denaro.
0: Mi spiace, non ci si può nascondere.
3: Questa sera, 21:15, su Rai 3.
4: Per qualcuno è uno spettacolo, per altri è un percorso, per altri ancora è una scoperta, per qualcuno è un incontro, per qualcuno è una moda, per qualcuno è un viaggio. Per ognuno di noi è casa. Da oggi, per tutti, sarà il numero dell'Italia. Dal 1 ottobre, il numero dell'Italia è il 57. Nasce

Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre. Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione,

0: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di WinTre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. WinTre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
2: Da Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Dyson V8 Cyclone, potente e versatile, ideale per pulire tutta la casa, a 249 euro. Euronics, un mondo più avanti.
3: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
4: I pesci hanno mai sete?
5: Non so cosa darei per una bibita adesso.
6: Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.

0: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza.
1: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
2: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
1: Ah, però.
2: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
3: Ah, però.
1: E con la UEFA Champions League.
4: Ah, però.
5: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99 € al mese. Ah, e anche i giga illimitati.
1: Beh.
4: Ah, però.
2: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: Il mio tè.

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente? E questo?
4: Sì.
3: E questo?
4: Mm-hmm.
3: E questo?
4: Sì.
3: E questo?
4: Sì. Sì.
3: E questi?
5: Sì!
6: Niente più corsa alle offerte. DM conviene sempre. Cerchi sempre l'offerta giusta. C'è di meglio. Prezzi bassi e garantiti nel tempo. Così risparmi ad ogni acquisto. Ogni giorno. DM conviene sempre.

Dramma familiare a Pellezzano, in provincia di Salerno. 53enne uccide l'anziana madre nel sonno e chiama i carabinieri per confessare il delitto. Comunità sconvolta. America's Cup, la 3 giorni di regate preliminari, fa registrare entusiasmo e ottimismo. La città ora volta pagina e prepara il grande evento dell'anno prossimo. Il caro carburante e i prezzi calmierati dall'Eni. Stamattina fila ai distributori, dove gli automobilisti hanno fatto rifornimento aspettando l'adeguamento delle altre compagnie. 83 anni fa

0: Napoli si liberò dall'oppressione del nazifascismo con un'insurrezione popolare. Oggi, anniversario delle quattro giornate celebrato nei luoghi simbolo. Calcio, potrebbe essere la partita giusta per il debutto in azzurro del napoletano Antonio Vergara, che potrebbe giocare contro la Turchia. A Castel Volturno intanto Allegri lavora al ritorno alla difesa a tre. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. Dopo aver soffocato nel sonno la madre, ha chiamato i carabinieri e ha confessato. Tragedia familiare a Pellezzano, in provincia di Salerno. Noi sentiamo il nostro inviato Rino Genovese.
1: Ha telefonato ai carabinieri per confessare l'orribile gesto, poi è uscito di casa. Lo hanno trovato mentre vagava in stato confusionale nei vicoli ed ora è in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato. Una comunità sotto shock. Siamo dinanzi all'abitazione nel centro storico di Pellezzano, dove questa notte un uomo di 53 anni ha ucciso la madre di 85 anni, probabilmente soffocandola nel sonno. Poco fa è andata via l'equipe di psicologi e uomini dei servizi sociali che hanno assistito l'altro figlio della donna, un uomo fragile da tempo in cura. I due uomini e la donna vivevano da soli in casa, una famiglia molto riservata, qualcuno usa il termine isolata, nessun contatto sociale. Il 53enne faceva dei lavori saltuari, la mamma non usciva di casa da quasi 30 anni, dal giorno in cui era morto il marito. Una vita decorosa, anche se si registrano pregressi episodi di dissidi familiari tra il 53enne e sua madre. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha espresso il massimo cordoglio a nome di tutta la comunità, ma ora si attendono gli esiti dell'autopsia e delle indagini che possano chiarire moventi e dinamiche di un episodio che lascia tutti sgomenti.
0: Due persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a Scisciano nel 2025. Secondo la procura, dopo il delitto, i due indagati avrebbero aiutato uno degli autori a sottrarsi all'arresto. Ai due viene contestata anche l'aggravante della finalità di agevolare il gruppo criminale Luongo Covone Aiola. Continuiamo con la cronaca, perché i carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito questa mattina una perquisizione nell'abitazione del sindaco di Cancello Arnone, Raffaele Ambrosca, e in quella del suo vice, Agostino Frattasio. I due sarebbero indagati nell'ambito di un'inchiesta su una presunta corruzione per assunzioni pilotate. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni. Cambiamo decisamente argomento. Archiviato il successo della tre giorni delle regate preliminari, Napoli si concentra sui preparativi dell'America's Cup del maggio prossimo. Sentiamo Vittorio Marotta.
2: Prova generale superata a pieni voti, da Luna Rossa che ha dato spettacolo in acqua e da Napoli che lo ha dato fuori. 250.000 accessi sul lungomare in quattro giorni, in tantissimi nei vari punti panoramici sul golfo, uno stadio del mare. La città non come sfondo ma come parte dello spettacolo, quello che i difender neozelandesi volevano quando hanno pensato a Napoli come sede della più antica manifestazione velica. La tre giorni di regate preliminari per l'America's Cup è un grande biglietto da visita per l'evento internazionale previsto nel 2026. Quando si farà ancora più sul serio, in acqua scenderanno i velocissimi AC75 e quando l'attenzione del mondo sarà tutta su Napoli. Archiviato il risultato, c'è da pensare ai prossimi mesi. Le pedane vista mare sono state un successo e c'è chi propone di averle sempre, almeno nei mesi estivi, ma devono integrarsi in un patrimonio da tutelare come il lungomare. E poi il nodo di Bagnoli, dove continuano i lavori. La vera vittoria ci sarà solo con il recupero effettivo e la restituzione alla città di quel tratto di costa. Intanto quello di ieri è stato un dolcissimo arrivederci all'America's Cup.
0: Dopo la notizia dei prezzi calmierati di Eni, stamattina si sono registrate file ai distributori di benzina del marchio. Ci racconta la mattinata Federico Marconi.
3: Un argine al caro carburante in due cifre, 1,99 euro e 2,14 euro. Questi prezzi che da questa mattina si possono trovare nei distributori Eni.
4: 15 centesimi in meno la benzina, 20 centesimi in meno il gasolio e come vedete c'è la fila.
3: Alle pompe c'è chi ne approfitta anche per fare scorta, ma tra gli automobilisti in coda solo sorrisi per il tetto imposto dall'Eni.
5: Un po' di fila per la benzina che costa meno.
6: Sì, devo essere sincero, non me l'aspettavo.
7: Approfitto per mettere un po' più di benzina.
8: Spero che gli altri si adeguino perché è importante.
9: Comunque stamattina abbiamo una bella notizia, sperando che continuo.
3: Un po' meno sorridenti i gestori che si trovano a vendere il carbone.

0: burante a un prezzo inferiore rispetto a quello a cui l'hanno comprato.
1: In compenso Eni ci ha dato un ristoro per sopperire a questa, diciamo, mancanza, questa perdita che abbiamo avuto.
0: Nei prossimi giorni anche altre compagnie, come SOP, hanno annunciato provvedimenti simili.
2: Al momento ancora non è in vigore perché aspettiamo notizie dalla Italiana Petroli, che manderà un'email con l'aggiornamento prezzi. Noi accettando, l'impianto si spegne e si accende con i prezzi aggiornati.
3: Sicuramente in questi giorni avremo un calo di vendite molto eccessivo perché andranno tutti da Eni. Per il momento già IP e ESSO hanno fatto la loro mossa, stiamo aspettando le nostre società petrolifere che proseguano anche loro nella speranza di abbassarli.
4: Lottò da sola e si liberò dall'oppressione nazifascista. Napoli oggi celebra le sue 4 giornate. Il servizio di Daniele Meloni.
5: Corone di alloro al mausoleo di Posillipo per celebrare un sacrificio, quello che riportò a Napoli il suo bene più prezioso, la libertà. L'83esimo anniversario delle 4 giornate ricorda chi si è battuto per liberare una città martoriata dalla guerra e dall'occupazione nazifascista. Napoli fece tutto da sola, contando solo sulla sua forza d'animo.
6: Oggi siamo tutti qui, tutte le istituzioni, non soltanto per fare memoria, ricordo, ma perché quel valore di quei giorni, di quelle 4 giornate, sono oggi un valore inalienabile.
7: Un momento che è fondamentale per la libertà, la democrazia, che sono le 4 giornate, un grande movimento popolare per il quale la città è stata anche insignita della medaglia d'oro.
5: Le istituzioni hanno reso omaggio ai caduti liberatori nei luoghi simbolo dell'insurrezione.
8: Dobbiamo ogni giorno lottare affinché totalitarismi e dittature, fascismi e nazismi, nuovi fascismi o nuovi nazismi non prendano mai piede nel nostro paese, nella nostra Italia.
5: Napoli seppe unirsi come non mai in quel settembre di 83 anni fa. L'obiettivo comune degli insorti riuscì a superare le divisioni politiche e sociali per restituire la città ai suoi abitanti, gli unici veri padroni di un patrimonio storico ormai diventato leggenda.
4: Colpito da un sasso mentre arbitrava una partita di prima categoria ad Ischia, il caso del giovane direttore di gara è uno dei tanti che rischia di allontanare i ragazzi dal percorso per diventare arbitri. Pierpaolo Venola.
9: Le contestazioni in campo, un sasso lanciato dagli spalti, l'arbitro di Ercolano, Alessandro Cotta, 19 anni appena, ferito alla testa a Ischia. Dalle immagini girate durante la partita di prima categoria tra l'Acqua Ameno e Real Frattaminore, gli inquirenti cercano ora di risalire ai responsabili. Un episodio di violenza che non è un'eccezione anche nelle serie minori, come racconta Giuseppe De Luca, presidente della sezione AIA di Ercolano.
10: Nei campi di provincia abbiamo molte difficoltà che si accentuano sugli spalti, soprattutto dall'esterno, da parte dei genitori. Un arbitro che ha la stessa età dei calciatori e spesso viene riempito di insulti da persone adulte.
9: Violenze che rischiano di allontanare gli arbitri giovanissimi, mossi soprattutto dalla passione.
10: Cerchiamo di fare del nostro meglio, ma se andiamo avanti e ci sono ancora episodi del genere, diventerà poi difficile in futuro costruire naturalmente gli arbitri del domani.
9: Ma nonostante tutto, adesso Alessandro non intende rinunciare al suo sogno.
11: Lo sport non è questo, perché lo sport per me è un incontro dove le persone vanno a giocare a calcio per divertirsi, per socializzare, ovviamente per stare insieme, per fare uno spirito di squadra.
4: 40 anni di attività a Napoli per un medico inglese specializzato nella fecondazione assistita ha incontrato le famiglie. Sentiamo Claudia Marra.
12: Sono nato proprio così.
13: Sterile.
12: Sterile. Abbiamo pregato, abbiamo sperato e Dio ci ha mandato 2 miracoli.
14: È proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia la vita.
12: Sono l'uomo più felice del mondo. Ho 2 figli bellissimi, una moglie che ha fatto tutto questo per me.
15: Abbiamo fatto la stimolazione che consiste delle siringhe sulla pancia, che sono siringhe ormonali. Poi avviene il pick up, che si prendono gli ovuli e contemporaneamente mettono lo sperma di tuo marito.
13: Quindi è vostro figlio?
15: È nostro figlio,
12: 100%.
15: Sì.
13: 100 genitori e 100 bambini nati dalla fecondazione assistita hanno celebrato i 40 anni del centro fertilità assistita diretto da uno scienziato inglese trapiantato a Napoli.
16: Sono un scienziato della riproduzione. Sono arrivato a Napoli nel 76. In 76 non c'era la fecondazione in vitro ancora.
13: Quanti bambini ha fatto nascere dall'84?

0: 2004 ad oggi?
1: Globalmente che ho lavorato in diversi posti, oltre 20.000, a Napoli 15.000.
0: Lei dona la vita?
1: È un onore di lavorare con i gameti di persone. Certo, è uno spettacolo di vedere un uovo e uno sperma sotto un microscopio e poi 9 mesi dopo un bambino.
2: Lui si chiama Brian.
0: L'ha chiamato come il professore?
3: Sì, io l'ho detto in questo istante, perché io in famiglia non c'è nessuno che si chiama Brian, quindi io mi sentivo in dovere proprio morale di mettergli il suo nome, perché lui è un miracolo vivente. E se lui è nato è anche merito suo, tutta questa scienza che lei ha portato qua.
4: Nella chiesa di San Gennaro al Vomero tornano preziose tele rinascimentali. È un'iniziativa del Museo Diocesano Diffuso. Sentiamo Antonella Fracchiolla.
5: Fu Galante che venne qui con queste 4 tavole pesantissime. Immagina una strada non asfaltata, in mezzo all'infrascata, tenace.
6: Fu Gennaro Aspreno Galante, canonico del capitolo della Cattedrale di Napoli, a trasferire nel corso dell'Ottocento nella chiesa di San Gennaro al Vomero, dove al tempo c'era solo campagna, tele preziose provenienti da un monastero soppresso, Santa Patrizia all'Anticaglia. Oltre alle difficoltà incontrate all'epoca per trasportare i dipinti su per la collina, non mancarono le critiche di chi lo accusò di defraudare il centro storico in favore di un'area agricola priva di tradizione. Ora, in modo decisamente più agevole, sono tornate qui dopo decenni di custodia al Museo Diocesano San Benedetto e le sue storie di un pittore napoletano quattrocentesco e il trittico cinquecentesco della Madonna del Soccorso del maestro detto di Santa Patrizia. Le tele si affiancano ad altre che erano già in chiesa, ma si punta anche a far tornare una Madonna del grande artista seicentesco Fabrizio Santafede. Sull'altare il busto di San Gennaro che sarà oggetto di restauro. È una delle iniziative del Museo Diocesano Diffuso, che coinvolge tanti giovani, messa solenne per celebrare il ritorno delle opere.
7: Diffuso perché deve stare tra la gente e deve poter raccontare la storia della bellezza e della cultura che fa storia in questa città.
4: È stata affidata a Beethoven l'anteprima del festival itinerante Spina Corona, ideato dal maestro Campanella. Antonella Maffei.
8: Siamo arrivati al decennale di Spina Corona, il festival da lei ideato. Dal 2 al 4 ottobre, 10 concerti in luoghi inediti. Stasera un'anteprima nel segno di Beethoven.
9: Sì, tutto in segno di Beethoven. Veramente il bicentenario capita nel 27, dato che sono un po' dispettoso, l'ho voluto fare un po' prima degli altri. Quindi ho preferito anticipare questa meravigliosa idea di ricordare un genio. La parola genio è troppo abusata, ma in questo caso Beethoven è veramente un genio.
8: Sono arrivati in tanti in fila per ascoltare il genio di Beethoven mentre la città festeggiava Luna Rossa.
9: Nel nostro pubblico ci sono tante persone che non vanno di solito ai concerti. Questo è un punto di orgoglio da parte nostra.
8: Successo di pubblico nella Basilica di Maria Santissima del Carmine Maggiore in Piazza Mercato per l'anteprima del festival itinerante Spina Corona, ideato dal maestro Michele Campanella, che assieme all'Orchestra della Toscana e solisti Simone Spadino, violino, e Florian Berner, violoncello, hanno eseguito mirabilmente un programma audace e intenso del compositore tedesco. La scelta Sinfonia numero 1 in Do maggiore, opera 21, e il triplo concerto in Do maggiore per piano, violino e violoncello, opera 56. Applausi finali.
4: Il Teatro Tram di Porta Alba riparte dai classici di Luigi Pirandello. Il servizio di Anna Teresa Damiano.
10: Il berretto a sonagli dal 16 ottobre, uno, nessuno e 100.000 dal 6 novembre, la patente dal 13 novembre. Riparte da Pirandello il Teatro Tram, spazio di Porta Alba attivo da 10 anni.
11: Dedicheremo un ampio spazio a tutta la prima parte della stagione a Pirandello e al rapporto anche con i futuristi, è un progetto finanziato dal Ministero.
10: Lo shock futurista, la dirompente energia che smantellò la tradizione, sarà in scena dal 27 novembre. 14 i titoli della stagione, con tante storie di donne, dal 4 dicembre quella della pioniera dell'atletica Ondina Valla. Sono lavori di giovani compagnie campane e non solo. La rassegna Visi d'arte esplorerà i pittori della Napoli seicentesca, da Caravaggio a Salvator Rosa, a Diana De Rosa, a lungo oscurata. Una città che attraverso i suoi simboli parla a tutte le culture.
11: The Polyphonic Pulcinella è una residenza internazionale europea finanziata dall'Unione Europea che faremo

0: Ad aprile, per un mese ospiteremo 5 artisti di 5 nazioni europee che verranno qui e lavoreranno sull'archetipo di Pulcinella.
1: Già pieni i laboratori con circa 200 allievi ogni anno.
0: Noi siamo molto legati al territorio, alla comunità, al rapporto con non solo con i nostri spettatori ma con i nostri allievi. Offriamo qualcosa che chi viene qui non può trovare altrove, un senso di appartenenza.
2: Ci sono anche Lina Sastri e Francesco Di Leva tra le eccellenze campane insignite del premio Artis su Habitas. Sentiamo Alessia Meloni.
3: Maschio Angioino, capitale di cultura, arte, spettacolo, sport, società. In scena la 7ª edizione del premio Artis su Habitas che celebra le eccellenze.
4: Prepremiamo il talento universitario e di eccellenze questa sera ce ne sono incredibilmente tante, da Bianca Balti a Lino Banfi a Lina Sastri.
5: Napoli per me è come più della Puglia, addirittura oserei dire più della Puglia, perché ho cominciato qui.
6: Un protocollo d'intesa con l'Università Van Vitelli che mi supporterà nella mia fondazione Mind Your Cancer, per cui sono stata ufficialmente adottata dalla città di Napoli.
7: Ecco, ricevere un premio in questa meravigliosa cornice che è il Maschio Angioino a Napoli è la cosa più bella che potesse capitare.
8: Mi rappresenta sempre qualcosa di bello quando la tua città riconosce in te e nelle persone che intorno a te fanno un lavoro incredibile come quello del Nest a San Giovanni a Teduccio, che è un luogo di aggregazione fondamentalmente, un luogo dove le persone possono trovare una vera e valida alternativa.
9: Ma guarda, tutti i premi sono una sorpresa, sono qualcosa che devi confermare poi dopo che l'hai presa. Sono felice di stare qui nel cortile di Maschio Angioino, nella mia adorata città.
2: Il calcio stasera potrebbe essere quella giusta per il debutto in nazionale di Antonio Vergara. Allegri intanto a Castelvolturno lavora ad una possibile svolta tattica con il ritorno di una difesa a tre. Sentiamo Fabrizio Cappella.
10: Non sarà dall'inizio perché nelle idee di Roberto Mancini il tridente di partenza dovrebbe essere Raspadori, Esposito, Cambiaghi, ma uno spazio a partita in corso contro la Turchia potrebbe trovarlo anche Antonio Vergara. L'esordio in nazionale è il sogno, gli occhi dei tifosi del Napoli saranno puntati sul match degli azzurri e su quello in programma a Bruxelles. Belgio e Francia si contendono il primo posto nel girone, certo, ma a tenere alta l'attenzione sarà soprattutto lo stato di forma di De Bruyne, tra i più brillanti nel match di venerdì all'Olimpico. Mentre in Europa sono in ballo i destini delle nazionali, le sorti del Napoli si decidono a Castelvolturno. Con i pochi uomini a disposizione, Allegri lavora alla possibile svolta tattica, al ritorno alla difesa a tre con uno schieramento molto simile a quello utilizzato da Conte nella passata stagione. Il tutto nella speranza di poter contare alla ripresa del campionato su un elemento prezioso come Scott McTominay, ormai prossimo al rientro dopo l'intervento per la correzione dell'aritmia benigna che lo ha tenuto fermo quasi un mese.
2: La prima giornata del massimo campionato di basket, sentiamo Ettore De Lorenzo.
11: Il Napoli Basketball fa subito la voce grossa e alla prima di campionato sbanca il Palaeuro e stronca l'ambiziosa Maxima Roma col punteggio di 94 a 75. Fermi per infortunio Ramsey e Totè, con Tarceschi inserito nello starting five che si lussa un dito dopo pochi minuti, Napoli non fa una piega. Con un roster così profondo e una qualità così variegata e diffusa, le assenze non pesano più di tanto. La squadra è tutta nuova, ma la mano di coach Repeja si vede e come. Napoli ha dominato la Maxima con una ferocia che fa ben sperare. Protagonisti del match un ispirato Jeff Doughton da 19 punti, 7 assist e tanta classe sul parquet. Un Petrucelli decisivo sui due lati del campo, 11 punti e 3 assist per l'ex Brescia. E Markel Brown, un boost di energia sempre viva. Ieri 14 punti per lui. Ottimi anche Jakimowski, 16 punti e 3 su 4 da 3. E Caruso, ben innescato da Spissu nel finale. Insomma, una prova corale di alto livello e tifosi azzurri possono sognare una grande stagione. Cade malamente invece la Longobardi Scafati sul campo di Udine, che non dà scampo, è gialloblu e chiude con un eloquente 87 a 63. Solo tre gli uomini in doppia cifra per coach Piero Bucchi: Nevel Seoforum con 12 punti e Oniema con 11. Per Scafati c'è ancora un bel po' di lavoro da fare, soprattutto sotto le plance, dove soffre troppo, e nella gestione delle palle perse. Ieri 17 contro Cantù. Infine, ieri è cominciato anche il campionato di A2 con l'ambiziosa Vellino, che in casa ha battuto Vigevano per 87 a 69, con Caserta sconfitta a Rieti col punteggio di 81 a 73.
2: È tutto, buon pomeriggio.
12: Meteo Regionale presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
13: Sulla Campania, tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano il cielo si manterrà generalmente sereno e poco nuvoloso. Sull'Appennino Campano ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo, notte stellata. Sul Salernitano annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature saranno
14: Coltivare il tuo lato artistico oppure la tua calma interiore? Con ING puoi, perché quando hai il 4% per 12 mesi sui risparmi, le tue passioni fioriscono. Apri conto corrente arancio.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile,
15: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
18: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da €1.550.
19: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

0: Italo is Magic. Vai su italotreno.com.
1: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
3: Chissà quanto resisterebbe Marco su un'isola deserta.

Carburanti scatta il tetto ai prezzi stabilito da Eni in attesa dei tagli di IP. Preoccupati distributori indipendenti, serve un intervento del governo. Tassisti verso lo sciopero in Sicilia, agricoltori in presidio. Papa Leone conclude a Metz il suo viaggio in Francia. Sempre possibile costruire la pace. L'appello all'Europa, attenti all'illusione del riarmo, potete porre fine alla spirale di barbarie tra gli stati. L'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto dopo 10 anni. Oggi la sentenza a Roma per 4007 del Cairo. La famiglia del ricercatore, questo processo è già una vittoria. La morte di David Rossi, secondo l'ultima perizia, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi sarebbe stato aggredito da più persone. Avrebbe tentato di difendersi prima di precipitare dalla finestra. Nation League, stasera la nazionale di Mancini torna in campo a Bursa contro la Turchia. Il CT dopo la netta sconfitta subita dal Belgio, no al massacro, osserviamo in campo i giovani che sono il futuro. Buongiorno, bentornati al TG3. In primo piano ancora il prezzo dei carburanti da stamani è in

0: In vigore il tetto massimo ai prezzi nei distributori. Eni e anche IP ha annunciato tariffe calmierate, ma in media i prezzi restano altissimi. Si infiamma la protesta di tassisti, autotrasportatori e agricoltori che in Sicilia hanno bloccato le strade con i loro trattori. Allora seguiamo i servizi che sono di Francesca Magini e Claudia Bruno.
1: Tariffe modificate già di primo mattino in questo distributore di Ferrara come nel resto della rete Eni in tutta Italia. È scattato infatti il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'azienda partecipata dallo Stato, 1,99 per la benzina e 2,19 per il diesel.
2: È in coda per lo sconto, esatto.
3: Sono venuta qua apposta, sì.
4: Diciamo che ho approfittato, quello sicuramente.
1: Qualche fila ai distributori e benzina esaurita in alcuni punti vendita a Napoli e nel Milanese.
5: La vedo che è già esaurita.
1: Anche la società Socar, che controlla IP, ha annunciato un tetto. Il limite però non è stato ancora definito e verrà applicato progressivamente.
6: È un IP questo? E come mai non è scontato?
1: L'effetto di queste mosse però si fa sentire solo parzialmente sui prezzi medi, in calo ma di poco. Il diesel in città oggi segna 2,37 euro, la benzina supera 2,15, in autostrada gasolio a quota 2,42 e verde oltre 2,21.
7: Ma non credo che sia sufficiente questo sconto.
1: Preoccupati distributori piccoli e indipendenti, sono sconti che non possiamo pareggiare, avvertono. Assopetroli chiede al governo di estendere il tetto massimo alle tariffe anche alle vendite di carburanti all'ingrosso, dove si riforniscono i gestori che non hanno alle spalle colossi energetici come Eni, altrimenti si tratta di concorrenza sleale contro la quale promettono ci attiveremo. E anche i consumatori avvertono, i tetti non bastano, l'esecutivo deve fare la sua parte.
8: Dobbiamo chiudere tutto perché non si può più andare avanti così, perché il prezzo è alle stelle.
9: Protesteremo fino a quando loro ci ascolteranno e accetteranno quello che noi chiediamo.
10: Pronti a manifestare a oltranza. Per chi si rifornisce all'ingrosso, viaggia molto per lavoro, non c'è tetto ai prezzi che tenga. E così gli agricoltori si mobilitano in tutta Italia contro costi diventati ingestibili. In Sicilia questa mattina blocchi stradali sulla Palermo-Agrigento e sulla statale Catania-Gela. Tante aziende hanno già chiuso, dice chi protesta. I rincari ci stanno mettendo con le spalle al muro.
11: L'aumento dei carburanti propositato, che è del 300% rispetto a prima, sta incidendo oltre il 60% sui costi dell'azienda.
12: Ho scelto di non seminare anche per il costo del carburante. Non si può produrre sotto il costo di produzione. Perché la matematica non è un'opinione.
10: Sul piede di guerra anche pescatori e autotrasportatori pronti a proteste eclatanti. Se serve bloccheremo il paese, avvertono. In difficoltà per i rincari, tassisti e conducenti delle auto a noleggio.
13: Io ho fatto due conti sui 5.000 euro all'anno in più.
10: Senza risposte, dicono, sarà sciopero.
0: Il price cap arriva dopo settimane di contatti fra il governo e le società petrolifere. Sul piatto c'era lo spettro di prelievi sugli extra profitti, un tema che divide la maggioranza. Le opposizioni ora denunciano, Meloni doveva intervenire subito per legge. Allora andiamo in diretta dalla nostra Valentina Antonello a Palazzo Chigi. Valentina.

0: chiaramente scommetteva su un effetto traino, un domino che c'è stato, almeno formalmente, anche se IP, lo sentivate, ancora non ha formalizzato il perimetro del proprio impegno. Vedremo se comunque anche altri colossi energetici seguiranno lo stesso passo. È un fatto che Giorgia Meloni guardi ai paesi del Golfo con particolare attenzione ed è un fatto che a fine ottobre volerà a Riyadh per un vertice. Sappiamo che dopo mesi di proroghe e sono stati impegnati quasi 3 miliardi dallo scoppio della guerra, sicuramente il prezzo bloccato deciso da alcune società energetiche regala una boccata d'ossigeno alle casse dello Stato in una fase politica molto complicata e con una legge di bilancio di fatto elettorale ancora da impostare. Vedremo se questa scelta leverà dal tavolo l'ipotesi di una tassa o contributo che sia, che tanto a carico di banche e società energetiche, che tanto sta facendo litigare nel centrodestra, Lega e Forza Italia. Partiamo da qui con Giovanni Acquarulo, poi linea a voi.
1: Il pallone del caro carburanti torna nel campo delle istituzioni europee. Da Bruxelles è il commissario UE all'energia a rivolgersi ai ministri europei competenti riuniti a Dublino. Necessario ridurre la domanda di gas ed elettricità, scrive il danese Jorgensen, che avverte qualsiasi misura di regolamentazione dei prezzi, spiega, deve evitare effetti distorsivi sui mercati interni. E qui la partita energetica si risposta in Italia, dove la maggioranza applaude all'effetto traino innescato dal taglio di Eni, con Fratelli d'Italia che non nasconde la moral suasion esercitata dalla Premier.
2: La scelta di Eni e P di rispondere all'appello del governo Meloni e di porre un tetto ai carburanti è lodevole. L'auspicio di Fratelli d'Italia è quello che sempre più distributori scelgano il loro esempio.
1: I toni più entusiasti arrivano da Forza Italia, convinta di aver esorcizzato definitivamente lo spettro agitato dalla Lega di un prelievo sui guadagni record delle compagnie energetiche. Le opposizioni puntano a tenere all'angolo il centrodestra. Misure a scadenza, segnala il PD, a fronte di un'emergenza troppo a lungo trascurata. Gli extra profitti esistono e come, attacca il Movimento 5 Stelle, che annuncia una proposta per tassarli già nella prossima legge di bilancio. Si poteva e doveva intervenire prima, rincara AVS.
3: Giorgia Meloni poteva mettere per legge un tetto al prezzo dei carburanti, ma non lo ha fatto, consentendo così una speculazione finanziaria ed economica ai danni delle famiglie italiane, ai danni delle imprese.
4: Ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi a Metz. Ancora un appello del pontefice per la pace. Basta con l'illusione del riarmo, ha detto, la via è il dialogo fra gli stati. Il nostro inviato è Andrea Rustichelli.
5: Nel cuore dell'Europa, qui a Metz, ferita da secoli di conflitti, il Papa si lascia ispirare dalla figura di Robert Schuman, tra i padri dell'Europa unita. In questa città visse e morì nel 1963. Nell'incontro interreligioso, prima parte della mattinata, il pontefice definisce Schuman ambasciatore dell'unità nella diversità, che seppe trasformare, prosegue, le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta Europa. Nel suo secondo discorso, Leone cita anche De Gasperi e San Benedetto, che Paolo VI proclamò patrono d'Europa. Prevost guarda al futuro quando nota che l'Europa è progredita quando è stata capace di elaborare aspetti positivi del suo passato riproponendoli in forme nuove grazie all'incontro con l'altro. I richiami al dialogo, al diritto internazionale e al multilateralismo ricorrono nel discorso del Papa, il più politico di questo viaggio in Francia che termina stasera col ritorno a Roma. Inevitabili riferimenti alla sfida delle migrazioni, alla regressione nel rapporto tra gli stati e soprattutto alla guerra tornata dentro l'Europa, una nuova inutile strage. Dice, bisogna guardarsi, aggiunge, dall'illusione del riarmo. Poi l'appello ai giovani perché non abbiano paura e trovino il coraggio di lavorare per il bene e per la pace. Il Papa li invita all'impegno politico e a essere costruttori di comunità.
4: Resta alta l'allerta in Gran Bretagna dopo l'arresto di 5 persone, tutte di origine britannica. La pista principale sarebbe un attentato terroristico alla base militare della RAF. Sentiamo su questo la corrispondente da Londra, Natalia Augias.
6: L'allerta intorno alle basi militari britanniche resta alta a Fairford. Le forze antiterrorismo proseguono le indagini e la pista più seguita è quella iraniana. Dalla base della Royal Air Force a ovest di Londra partono i caccia americani diretti in Iran. A dare il via libera britannico all'utilizzo della base a scopo difensivo era stato a luglio l'ex primo ministro Starmer. Secondo il direttore dell'MI5, Ken McCallum, nell'ultimo periodo il Regno Unito ha visto più di 20 episodi ostili sostenuti dall'Iran. I cinque uomini

0: Arrestati sono accusati di terrorismo e reati legati all'uso di esplosivi. Nel vicino villaggio di Welford 85 abitazioni sono state evacuate e sono rimaste vuote anche nella notte appena trascorse, mentre gli artificieri hanno continuato a ispezionare l'area. E adesso c'è anche una testimone.
1: I saw a large group of hooded and masked men.
0: Una agricoltrice intervistata in forma anonima dalla BBC che racconta di aver visto degli uomini con il passamontagna in testa nella notte di domenica e di aver dato l'allarme. La ricostruzione non combacia, annotano i media inglesi, con quanto detto dal presidente Trump, che ha parlato di operazione congiunta anglo-americana e che gli arrestati erano nel mirino da tempo. Ringrazio chi ha dato l'allarme, commenta il ministro della difesa britannico Streeting, ma si tratta di una visione parziale di quanto accaduto.
2: È attesa nel tardo pomeriggio la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. In aula i genitori e la sorella del nostro ricercatore. Andiamo a collegarci in diretta con il Tribunale di Roma, dove c'è Maria Chiara Grandis.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono riuniti in camera di consiglio da questa mattina alle 10:30. La sentenza è prevista per le 18 e sono ore di attesa e speranza queste per i genitori e la sorella di Giulio Regeni, arrivati qui in tribunale questa mattina presto ad accoglierli come sempre. Hanno trovato il popolo giallo che non li ha mai lasciati soli nella richiesta di verità e giustizia in questi 10 lunghissimi anni. A loro ancora una volta si è unita la segretaria del PD Elly Schlein in segno di solidarietà. Era il 25 gennaio 2016 del nostro ricercatore, si perdevano le tracce al Cairo, pochi giorni dopo veniva ritrovato senza vita, sul suo corpo segni di gravissime violenze, da allora depistaggi, irreperibili gli imputati, il processo è iniziato solo grazie all'intervento della Corte Costituzionale per i 4007 che sono accusati di sequestro, torture, omicidio, la procura ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere in attesa della sentenza. Allora sentiamo le parole della legale della famiglia Regeni, poi a voi.
4: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. Come abbiamo già detto, un percorso a ostacoli, salita con le sabbie mobili, con tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo, però questa famiglia è forte e resistente e ribadisco, l'ha fatto per tutti noi. E se oggi i nostri diritti valgono un po' di più nel mondo, è merito loro.
2: Ora il delitto di Garlasco, oggi la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, che è l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi che avvenne nel 2007. Andiamo in diretta per gli aggiornamenti dalla nostra Maria Teresa Palamà.
5: Sì, siamo tutti in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Procura di Pavia, davanti alla quale ci troviamo su questa seconda chiusura indagine con ulteriore deposito di consulenze dopo una prima chiusura indagine che c'era già stata a maggio scorso dell'inchiesta per omicidio volontario pluriaggravato a carico di Andrea Sempio. Era stato il procuratore capo Fabio Napoleone a dare oggi come termine ultimo per questa seconda chiusura, ma non trattandosi di una semplice integrazione di atti, ma proprio di una vera e propria nuova chiusura, potremmo dover aspettare ancora qualche ora. A seguito poi della notifica agli avvocati verranno depositati alle parti anche 3, se non 4 nuove consulenze chieste dai pubblici ministeri, un supplemento delle misurazioni antropometriche eseguite su Sempio dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, una consulenza sull'impronta pallini della scarpa 42 trovata in casa che per l'accusa sarebbe attribuibile a Sempio e poi un'ulteriore analisi del DNA sui margini ungueali delle dita di Chiara Poggi. Poi forse dovrebbe arrivare, ma in un secondo momento, una consulenza psichiatrica su Sempio. Attendiamo allora queste comunicazioni ufficiali che dovrebbero a questo punto preludere poi a una richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Per ora è tutto, a voi la linea.
2: La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi, è avvenuta 13 anni fa a Siena. Le prime conclusioni della valutazione tecnica richiesta dalla commissione d'inchiesta smonterebbero l'ipotesi del suicidio. I particolari con Pietro Adami.
6: Via. La scena è ricostruita nei minimi dettagli. La finestra delle stesse dimensioni, un atleta dei carabinieri è David Rossi. Corporatura e altezza simile.

0: li ha vestito come l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena la sera del 6 marzo 2013, quando morì dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio al terzo piano di Palazzo Salimbeni, sede storica della banca. A Roma, vigili del fuoco e RIS hanno ricreato possibili scenari di quello che accadde 13 anni fa. Uno o più aggressori corrossi cosciente o svenuto, nuovo capitolo della perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla morte del manager.
1: Sopra il palco che è stato allestito con una sopra la finestra sono state posizionate anche delle scrivanie per ricreare anche lo spazio di manovra che c'era all'interno della stanza di Rossi.
0: Per la commissione ci sono pochi dubbi, Rossi non si suicidò ma venne aggredito.
2: Certamente è stata un'aggressione violenta, difficilmente è stata una persona sola, uno da solo difficilmente riusciva, almeno due se non tre.
0: Per due volte la Procura di Siena ha chiesto e ottenuto l'archiviazione delle indagini sposando la tesi del suicidio che non ha mai convinto i familiari del manager. Prova a fare nuova luce il Parlamento, nelle consulenze dei carabinieri dei RIS, l'ipotesi che qualcuno abbia tenuto Rossi fuori dalla finestra del suo ufficio, forse con lo scopo di intimidirlo. Poi la presa è mancata e Rossi è precipitato.
3: Il processo per la strage di Ustica 46 anni fa, appello dell'associazione Parenti delle Vittime, no all'archiviazione, l'Italia chieda, pretenda risposte da Francia, Stati Uniti e NATO. Jacopo Ricca.
4: Rompere il muro del silenzio della Francia e degli altri paesi coinvolti nella strage la notte del 27 giugno 1980 nei cieli di Ustica. Un impegno su cui anche la presidenza del Consiglio sembra pronta a un cambio di passo. Meloni ne ha parlato con il presidente francese Emmanuel Macron a giugno.
5: Spero che l'apertura, la sensazione che ci può essere una nuova collaborazione, una nuova disponibilità, quantomeno ad ascoltare, induca il GIP a dire al PM che non si archivi.
4: Dal Senato parte l'appello Ustica non si archivia, che unisce politica e associazionismo.
6: Quando non c'è verità e giustizia è a rischio l'ordinamento democratico. Non è un affare delle famiglie, è un affare che riguarda tutte e tutti noi.
4: Il 30 settembre ci sarà l'udienza per affrontare la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage fatta dai PM romani in oltre 400 pagine. Anche l'Avvocatura di Stato si opporrà all'archiviazione e il sottosegretario Mantovano ha aperto alla costituzione di parte civile in caso di processo. Il D-19 scomparì improvvisamente dai radar. L'ipotesi è che l'aereo con a bordo 77 passeggeri, tra cui 11 bambini e 4 membri dell'equipaggio, sia stato abbattuto dai caccia francesi durante un'operazione illegale. Le rogatorie dei PM alle autorità straniere però si sono scontrate con il silenzio.

morbida e resiste alla corrosione. Per questo è igienico e sicuro e lascia inalterati i sapori. Mentre il rame, che è un ottimo conduttore, distribuisce il calore uniformemente.

0: Oggi, nel capannone di Mauro, lavorano giovani ed esperti artigiani, per i quali le antiche lavorazioni rappresentano, oltre che una professione, una filosofia di vita.
1: Voi potete capire che siamo partiti da un oggetto a questa maniera che chiunque lo trovasse direbbe che è da buttare via, e siamo arrivati a una teglia perfettamente funzionante e riutilizzabile per molti altri anni. Allora è difficile oggi far capire questo concetto del riuso. Non serve soltanto a riutilizzare l'oggetto, ma è anche un contributo che diamo per l'ambiente. Se noi compriamo sempre il nuovo e buttiamo via appena è stato usato e si potrebbe riusare, il mondo non avrà futuro, purtroppo, per le generazioni che verranno.
0: I concetti di Mauro non valgono solo per le teglie.
2: Ok, abbiamo la pasticceria che usa lo zuccotto, così viene chiamato, che viene usato dai pasticceri a livello professionale per fare le loro creme, ok? Questo andrà ristagnato, ripulito, e questo è un oggetto che ha minimo sono 50 anni. E ridaremo nuova vita ad un oggetto che in teoria non poteva essere usato, ma che verrà riutilizzato una volta che verrà ripulito.
0: Una forma di artigianato, quindi, che combatte lo spreco e sostiene l'antica cultura del fare.
1: Perché il sapere è importante, ma il sapere basta non serve nel nostro. Bisogna avere anche il saper fare, che sembra la stessa cosa, ma non è. È tutta una cosa diversa. E il saper fare si acquisisce facendo. Mia nonna mi diceva sempre, classe 1882, mi diceva: Mauro, chi sa, fa. Chi non sa, non può fare.
0: L'estate si avvia verso la sua fine. Negli ultimi giorni di agosto, mentre i frutti sui castagni stanno maturando, per Piercarlo è arrivato il momento di raccogliere il prezioso ricavato del suo lavoro. La raccolta, tutta rigorosamente a mano, coinvolge tutta la famiglia di Piercarlo, custodi delle più genuine tradizioni e di vecchi sapori con cui la natura ha voluto impreziosire questa valle.

0: Dopo aver raccolto con cura i fagioli maturi, arriva il momento di scegliere uno per uno i fagioli da mettere in commercio. Si tratta di un lavoro meticoloso che deve essere fatto con grande scrupolo.
1: Ci vuole tempo, ma tanto tempo.
2: Pazienza.
1: Questa è la prima.
0: L'eccellenza del fagiolo di Sorana non tollera eccezioni.
3: Questo è lo scatto dei fagioli. Quest'anno, come scatto, vuol dire che poco confrontato l'anno scorso. Quest'anno sarà il 2-3%.
0: Ogni singolo fagiolo deve rispettare le caratteristiche richieste dal rigoroso disciplinare del marchio europeo IGP. Disciplinare che riguarda anche l'imbustamento prima della messa in commercio.
4: Thank you.

0: A fine agosto, tutta la comunità di Sorana celebra il suo fagiolo, con una sagra che richiama gente da tutta la valle e anche turisti stranieri.
1: Vai.
0: Molti personaggi illustri del passato sono rimasti sedotti dal fagiolo di Sorana, da Gioacchino Rossini a Edmondo De Amicis. Giacomo Puccini ne apprezzava particolarmente il sapore, tanto da inviarne regolarmente grandi quantitativi a Milano, al suo editore Giulio Ricordi. Il recupero della coltivazione del

0: Il fagiolo di Sorana ha permesso il riutilizzo di terreni da tempo abbandonati ed ha rimesso in moto un'economia di fondamentale importanza per questo territorio. Un'economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente, oltre che preziosa per la conservazione di una biodiversità unica. Arrivato l'autunno, è tempo di castagne, vera ricchezza di questa valle. Massimo Domini inizia la raccolta delle diverse varietà di castagne di cui è un grande intenditore. In questi boschi non ci sono macchine che possono sostituire l'uomo. La raccolta delle castagne è un lavoro del tutto manuale. I ricci vanno aperti uno ad uno per scegliere le castagne buone. Mantenere un castagneto non è una cosa semplice. Sono necessari continui interventi durante tutto l'anno. La potatura, la pulizia del sottobosco e soprattutto gli innesti, per fare in modo che i castagni selvatici producano la varietà desiderata di castagne.
1: Qua si può vedere bene quali sono gli alberi innestati, che sono questi. Questo è il punto di innesto, questo è il punto di innesto, questo. Quindi questi tre alberi sono innestati. Tutto il resto della ceppaia è selvatica. Serve sia la ceppa per sfogare, per riequilibrare l'apparato, il vigore dell'apparato radicale con quello aereo. E poi appunto per ripararmi anche con un po' di rovi da cervi, da caprioli che tendono a sbucciare, a mangiare.
0: Nei suoi castagneti Massimo coltiva diverse varietà di castagne, dal marrone fiorentino, da lui introdotto in queste zone, alla carpinese, una castagna caratteristica di questa parte dell'Appennino pistoiese, selezionata per la produzione di farina.
1: Questo è un esemplare di carpinese che ci avrà perlomeno 500 anni. Questa è una castagna dolcissima che si sbuccia bene, quindi è una castagna di pezzatura medio-piccola, adatta per produrre la farina di castagne, comunque buonissima anche da mangiarsi fresca, in ballotte, caldarroste o frugiate come si dice qui da noi.
0: Una volta raccolte, bisogna seccarle prima di farne farina. Le castagne vengono messe ad essiccare per 40 giorni in un essiccatoio che qui si chiama metato, sopra un fuoco che non deve spegnersi mai. Il metato è un edificio apposito di due piani, in cui al piano inferiore si tiene acceso costantemente un fuoco, mentre al piano superiore si distribuiscono le castagne su un apposito graticcio.

Al termine di una giornata di lavoro non si può rinunciare alle frugiate, ossia le castagne appena raccolte, cotte al fuoco del camino. Massimo si concede una pausa in famiglia con l'anziano padre di 90 anni e il fratello, mentre la piccola Luna si gode il calore del fuoco. Con le castagne arriva anche l'inverno nella Valeriana. Ed è proprio la farina prodotta dalle castagne che ha aiutato per secoli gli abitanti della valle a superare i rigori del freddo invernale.

0: una preziosa risorsa che da sempre il castagno dona, tanto da creare un legame particolare con questo albero, come ci ricorda Publio, vera memoria storica della Valeriana.
1: L'albero del pane, il castagno, che serviva a partire

partire dal tutto, dalla foglia al legname, a coso, e permettetemi una parola un pochino brutta, fino alla cassa da morto. Ecco il perché la storia di questo castagno riguarda le nostre tradizioni, e non solo del mio paese, ma di tutta la valle.

L'anno sta finendo. A San Quirico si festeggia l'arrivo del nuovo anno con il focarone, un grande falò in cui si bruciano rimpianti e cattivi pensieri come buon auspicio per il nuovo anno che sta arrivando. In un clima di festa, con baccalà, vino caldo e le frittelle fatte con farina di castagne, in Ecci, si saluta l'arrivo dell'inverno, quando le attività della valle andranno in letargo, pronte a risvegliarsi con l'arrivo della prossima primavera.

Non si tratta solo di preservare la tradizione, ma di darle una nuova vita. È l'arte di vivere il tempo. Un ponte teso tra ciò che siamo stati e ciò che potremmo essere. Qui, il ritmo antico e la visione moderna non si scontrano, ma si intrecciano, affinché ogni gesto di ieri diventi il fondamento di un domani più consapevole.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Mercante in Fiera, Parma, dal 3 all'11 ottobre.
1: Questo processo, se non fosse stato celebrato in Italia, non sarebbe stato celebrato in nessun luogo. Questa morte sarebbe stata consegnata all'oblio.
0: Un giorno in pretura, Giulio Regeni, colpo di grazia. Domenica, seconda serata, Rai 3.
2: UEFA Nations League. Partenza in salita per gli azzurri di Mancini.
3: Più Esposito il palo!
2: Ma è ancora lungo il cammino in Nations League.
3: Calafiori, carica al sinistro!
2: Il prossimo appuntamento è in Turchia, per un'altra sfida di alto livello.
3: Can! La grande risposta di Lammens! Un'Italia con un piglio diverso.
2: In diretta da Bursa, Turchia-Italia, questa sera alle 20.30, su Rai 1.
0: Con amore per te, Marco Tozzi. Pubblicità.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
7: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
8: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
9: San Benedetto Baby Bottle, la purezza dell'acqua minerale. Imbottigliata in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
10: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open.

0: Open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Vi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: bombe su Kharkiv. Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, per i magistrati di Pavia Stasi condannato ingiustamente, ipotesi, depistaggio, i RIS nascosero l'assenza del DNA di Chiara sui pedali della bici. Ustica, dopo 46 anni la Francia pronta a collaborare all'Italia, documenti sulla strage, procura di Roma verso il ritiro della richiesta di archiviazione, familiari delle vittime, il governo si è mosso e si vedono risultati. Buonasera dal TG3. Dunque, il giorno della verità processuale è arrivato. Dopo 10 anni di silenzi, 10 anni di depistaggi da parte delle autorità del Cairo, la Corte di Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani, agenti segreti egiziani, accusato di aver sequestrato, di aver torturato e ucciso Giulio Regeni. Assolto invece il quarto agente, cade l'accusa di omicidio. La procura aveva chiesto pene molto più severe. In aula erano presenti i genitori e la sorella del nostro ricercatore. Allora andiamo in diretta al Tribunale di Roma dalla nostra inviata Maria Chiara Grandis.
1: Sono rimasti immobili i genitori di Regeni durante e subito dopo la lettura della sentenza. La madre Paola con le lacrime agli occhi, il padre Claudio che ha stretto a sé la sorella di Giulio che ha chiesto di non essere ripresa in aula. Dunque una condanna a 10 anni per 3 dei 4 imputati e un'assoluzione. Questo è quanto hanno deciso i giudici della prima corte d'assise di Roma dopo una camera di consiglio che è durata quasi 8 ore. È caduta così, come anticipavate, l'accusa di omicidio. Ai condannati viene contestato il sequestro di persona, una sentenza che ha ridimensionato le richieste della procura, che aveva sollecitato una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni e mezzo di carcere per i 4007 egiziani accusati del sequestro, le torture e l'omicidio del nostro ricercatore al Cairo. Imputati che come sempre erano assenti, a differenza del popolo giallo che in tutti questi anni ha sostenuto questa famiglia. Con Riccardo Porcu vediamo allora cos'è successo poco fa qui in aula, poi nel nostro servizio ripercorriamo la vicenda di Giulio e le tappe di questo difficile processo.
2: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
3: La presidente della Corte d'Assise lo scandisce dopo quasi 8 ore di camera di consiglio. I genitori ascoltano attenti. Lo hanno definito il processo contro il silenzio. Da 10 anni la famiglia di Giulio non smette di chiedere giustizia, di combattere contro i depistaggi e l'oblio per onorare la memoria di loro figlio.
4: Ma oggi sappiamo che la nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Da oggi tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri. Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie.
3: 60 udienze, decine di testimoni e di prove per cercare la verità sul sequestro, le torture e la morte di Giulio.
5: La parte sostanziale, principale dell'impianto accusatorio abbia retto. Vi sono state 3 condanne su 4 imputati, anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati.
3: I genitori di Giulio non sono mai mancati. Anche oggi questa strada che conoscono bene non l'hanno percorsa da soli. In aula hanno portato i quaderni dello stesso colore, simbolo della ricerca di verità. È qui che ora vogliono scrivere una parola rincorsa per quasi 11 anni, giustizia.
1: Giulio Regeni, 28 anni, promettente ricercatore universitario, in Egitto per occuparsi delle condizioni dei venditori ambulanti. Era il 25 gennaio 2016 quando di lui si perdevano le tracce. Pochi giorni dopo veniva trovato senza vita lungo questa strada alla periferia del Cairo. Sul suo corpo segni di violenze indicibili.
6: L'avevo rivisto uscendo dall'interrogatorio, sfinito dalla tortura.
1: Drammatico il racconto delle sue ultime ore in quest'aula di tribunale dalla quale più volte i genitori sono dovuti uscire per non sentire ripetere a ogni udienza quell'orrore. Qui dove sono entrati politici, gli amici, testimoni che hanno preferito rimanere nascosti per paura.
7: Quanto dissero lo abbiamo fatto a pezzi.
1: Un processo sbloccato dalla Corte Costituzionale con gli imputati irreperibili. 4007 egiziani accusati di sequestro, torture, dell'omicidio di Giulio ritenuto una spia. Dal loro paese silenzi e depistaggi.
8: Davanti a crimini così terribili, così crudeli, non ci può essere impunità.
1: Con la famiglia Regeni in questi 10 lunghissimi anni, sempre il popolo giallo a chiedere verità e giustizia.
9: Noi siamo qua anche per veramente tutti i ragazzi che sono in

0: giro nel mondo e che siano protetti non solo dagli stati ma anche dalla società civile.
1: E veniamo ora al caro carburanti. Da oggi è scattato il tetto massimo ai prezzi sulla rete Eni. Anche qui sta applicando le stesse tariffe calmierate progressivamente nei suoi distributori, ma l'effetto emulazione non c'è, le categorie più colpite sono sul piede di guerra. Allora sentiamo Stefano Marcucci e Claudia Bruno.
2: Ero in riserva, quindi oggi ho aspettato oggi per farla apposta.
3: Oggi c'è stato un notevole incremento di lavoro.
4: Un po' di coda ai distributori e carburante addirittura esaurito in alcuni punti vendita a Napoli e nel Milanese. È andata così la prima giornata con il tetto al prezzo deciso da Eni. 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il diesel.
5: È positivo, però se ci fosse anche di più o per più tempo mi piacerebbe anche di più.
6: Almeno si risparmia qualcosa, tanto una rapina comunque.
4: Anche IP ha fissato un tetto simile, partito però al momento solo in 300 impianti, sarà esteso progressivamente. L'effetto di questi sconti è inciso per ora però solo parzialmente sui prezzi medi, che restano alti. Il diesel in città segna 2,37 euro, la benzina supera i 2,15 in autostrada, gasolio a quota 2,42 e verde oltre i 2,21.
7: Mi alzo la mattina per fare benzina, per andare a lavorare, per guadagnare i soldi, per rifare benzina, per andare a lavorare.
4: Preoccupati i piccoli distributori e i gestori indipendenti. Sono sconti che non possiamo pareggiare, avvertono. Siamo pronti a rivolgerci all'antitrust. Assopetroli chiede al governo di fissare tariffe massime anche per il mercato dei carburanti all'ingrosso, dove si riforniscono i gestori che non hanno alle spalle colossi come Eni.
8: La calmierazione dei prezzi si dispieghi su tutto il mercato, su tutti i consumatori senza distinzioni e tutelando la concorrenza.
9: Il caro energia ci sta distruggendo, non possiamo andare avanti così. Esplode la protesta degli agricoltori. Oggi blocchi stradali e presidi in Calabria e Sicilia contro i prezzi dei carburanti arrivati alle stelle.
10: Ho scelto di non seminare anche per il costo del carburante. Non si può produrre sotto il costo di produzione. Perché la matematica non è un'opinione.
9: Pronti alla mobilitazione a oltranza, dicono i manifestanti, servono misure per tutelare il settore.
11: L'aumento dei carburanti spropositato, che è del 300% rispetto a prima, sta incidendo oltre il 60% sui costi dell'azienda.
12: Dobbiamo chiudere tutto perché non si può più andare avanti così, perché il prezzo è alle stelle.
9: Per chi si rifornisce all'ingrosso o viaggia molto per lavoro, il tetto ai prezzi di certo non basta. Tassisti e conducenti di auto a noleggio lamentano: non ce la facciamo più senza interventi concreti. Sarà sciopero.
13: Per noi tassisti diventa particolarmente grave questa situazione. È chiaro che noi lavoriamo con la macchina, col carburante.
14: Ho fatto due conti sui 5.000 euro all'anno in più.
9: Chiedono misure di sostegno anche pescatori e autotrasportatori, che avvertono: se serve bloccheremo il paese.
1: Lo sai, quello del tetto ai carburanti, che è anche politico. Poco fa fonti di Chigi hanno fatto trapelare che si sta verificando la disponibilità di Kuwait a seguire l'esempio di Eni e IP. In mattinata anche un vertice sui prossimi passaggi economici. Allora sentiamo Giovanni Acquarulo.
15: Spostare l'effetto traino dal settore carburanti alle stanze dei vertici romani. Ci provano i leader di maggioranza che si incontrano a casa Meloni nel giorno in cui il centrodestra prova a capitalizzare il taglio operativo dei prezzi di benzina e gasolio. Con un occhio già alla manovra e al Consiglio dei Ministri di venerdì, in cui potrebbero tornare a fronteggiarsi in una linea più rigorista sui conti pubblici e un fronte trasversale pronto a chiedere nuova spesa in deficit. Fratelli d'Italia intanto sottolinea il successo della moral suasion messa in campo da Palazzo Chigi.
16: Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
15: Sui carburanti il governo ha fatto il possibile, ribadisce Tajani, senza imporre nuove tasse ma dialogando con il settore delle imprese. La Lega è costretta a incassare la frenata sugli extra profitti delle aziende energetiche e si compatta sulla linea degli alleati.
17: La buona notizia dello sconto alla pompa da parte di Eni e IP e altre compagnie seguiranno. Per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
15: Le opposizioni tornano a battere il tasto dell'improvvisazione di governo. Ogni aiuto per le famiglie è benvenuto, sottolinea il PD, ma da qui a vendere top e pannicelli caldi come grandi risultati ce ne passa.
18: Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
15: Siamo ai saldi di fine stagione, taglia corto il Movimento 5 Stelle.
19: Il governo non ha una strategia, ringraziano Eni e IP per un price cap che a quanto pare si poteva fare da mesi. non c'è una misura strutturale che sia una.
1: Dicevamo di Giorgia Meloni, oggi la premier è intervenuta sui social anche per commentare le elezioni suppletive a Reggio Calabria, guardando ovviamente, andiamo dall'inviato Matteo Valerio alla performance elettorale del centrodestra.
20: Sì, Tatiana, i dati sono ufficiali. Qui a Reggio Calabria il candidato forzista del centrodestra Fabio Roscioli conquista il seggio con il 51% delle preferenze. Si ferma al 36,6% il candidato del centrosinistra Unito Frank Benedetto, al 10,9% c'è Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. È stata questa infatti anche la prima competizione elettorale ufficiale del movimento fondato da Roberto Vannacci, che voleva fare di Reggio Calabria la sua Sassonia-Anhalt, con riferimento ovviamente alla il risultato dell'AfD e dell'estrema destra, quindi nel land tedesco. Ebbene, così non è stato, altro che Sassonia ha preso sassate elettorali, ha detto il presidente della regione Occhiuto. Ovviamente si sono congratulati tutti i leader del centrodestra, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, passando ovviamente per Antonio Tajani e Maurizio Lupi, sottolineando il valore dell'unità del centrodestra. Unico dato preoccupante resta quello dell'astensione, ha votato il 22,3% degli aventi diritto, sebbene questo sia un dato sostanzialmente in linea con tutte le precedenti suppletive in tutta Italia, fra l'altro. Allora, vediamo il racconto di questo pomeriggio nel servizio. Polina, a voi. Le urne sono chiuse da meno di un'ora quando al quartier generale di Forza Italia esplode la festa. Fabio Roscioli è vincitore di una partita che non c'è mai stata, nonostante il clamore mediatico e le speranze di Vannacci. Una vittoria che ha diversi volti.
21: Ci stiamo giocando voto a voto.
22: Ma vi ho visto esultare, siamo sul filo di lana.
20: Nella regione feudo di Forza Italia, Lotito ospite d'onore da patron della regina, vince il presidente della regione Occhiuto, vince il sindaco di Reggio Calabria che proprio a Roscioli cede lo scranno alla Camera, vince il nome su cui il partito, lato Marina Berlusconi, ha puntato. Si congratula via social e a distanza anche il segretario Tajani. E pazienza, se come dicono i detrattori, Roscioli a Reggio Calabria non si era mai visto. Da oggi è assente giustificato, lo aspetta il lavoro alla Camera in quest'ultimo scorcio di legislatura.
23: Quindi il centrodestra, se unito, capace di costruire una squadra solida, vincente, quindi ha continuato con il buon governo, noi con serietà, sobrietà, E tanto lavoro, tanto spirito di abnegazione abbiamo costruito questo risultato.
20: A leccarsi le ferite insieme a un candidato del centrosinistra che partiva troppo sfavorito per sperarci e soprattutto Vannacci, dopo aver scippato il candidato Giannetta proprio a Forza Italia, il leader di Futuro Nazionale aveva presagito che Reggio sarebbe stata la sua Sassonia. Il 10% non lo fa sfigurare, ma da qui ad ambire al governo, anche in un solo collegio e con un candidato spurio, ancora ce ne passa.
24: Che invece la Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale.
1: Le vicende internazionali ci portano ora in Ucraina, oggetto in queste ore di diversi violenti attacchi da parte di Mosca. Allora sentiamo con Alessandra Bortoloni.
25: Un denso fumo nero avvolge nelle prime ore del pomeriggio un edificio storico della capitale ucraina. Ad andare in fiamme è l'Accademia delle Scienze di Kiev, la massima organizzazione scientifica indipendente del paese. Un drone russo lo ha appena colpito innescando un rogo. Gli impiegati si affacciano alle finestre, poi salgono disperati sul cornicione del palazzo per mettersi in salvo, fin quando non arrivano i soccorritori. C'è stata un'esplosione ed è crollato il muro dell'ufficio, racconta Vyacheslav. Non potevo uscire, la finestra era l'unica salvezza. Siamo in pieno centro a Kiev, solitamente risparmiato dagli attacchi, dove si trovano ambasciate e palazzi governativi, ma la città è sempre più bersagliata, sia di notte che di giorno. Una donna uccisa, 6 al momento i feriti, colpito anche un centro medico e non solo, almeno 3 morti e 8 feriti in 3 centri urbani ad ovest di Kiev, tra cui Bucha, bombe anche su Kharkiv, la seconda città ucraina, con 38 feriti, 9 sono bambini, 3 vittime a Dnipro, nel centro-est del paese. Abbiamo attaccato senza sosta obiettivi strategici, dichiara Mosca, anche il data center di uno dei maggiori fornitori di telefonia e internet. Il terrorismo russo colpisce la capitale Kiev, denuncia il presidente Zelensky. Contiamo sulla forza dell'Europa e dell'America.
1: Ci spostiamo ora in Gran Bretagna dopo l'attentato esplosivo sventato vicino ad una base militare della RAF. La corrispondente da Londra è Natalia Augias.
26: Le barriere e i posti di blocco intorno alla base militare di Fairford sono ancora tutti in piedi. Ovunque ci sono macchine della polizia, le misure di sicurezza sono attive e molto visibili perché le indagini vanno avanti, anche se forse stanno cambiando direzione. I cinque uomini arrestati la notte di

0: Domenica sono stati rilasciati su cauzione. Sono tutti giovani tra i 23 e i 25 anni e sono tutti inglesi di Londra. I servizi di intelligence ricordano come le potenze ostili ricorrano spesso a manovalanza locale per agire sul territorio britannico. È già accaduto in tante altre occasioni. L'antiterrorismo britannico continua a lavorare anche sulla pista iraniana, ma Teheran, attraverso l'ambasciata di Londra, smentisce categoricamente qualsiasi coinvolgimento. Vuol vederci chiaro il primo ministro Andy Burnham, che convoca il comitato Cobra per le emergenze per mettere insieme tutte le forze di sicurezza che agiscono in questa fase, e avverte la nostra priorità è la sicurezza dei cittadini.
1: Il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia prima del rientro in Vaticano, ancora un appello per la pace. Il nostro inviato è Andrea Rustichelli.
2: Il lungo percorso tra le strade di Metz, in questa terra che è stata, come nota il Papa, frontiera dolorosa. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica, Saint-Étienne, all'ingresso il dono del sindaco, una racchetta per Prévost, che ama il tennis. Nel mondo di oggi, afferma Leone nell'omelia, assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza. Ma non è vero, aggiunge, che chi si vendica è più forte di chi perdona. Poi elogia la cattedrale coi suoi 6.500 metri quadrati di vetrate istoriate, disegnate in ultimo anche dal pittore Chagall. Contemplandole, afferma il Papa, impariamo che il futuro dell'Europa non risiede nell'uniformità, ma nell'armonia delle differenze, dove la ferita del passato diventa una fessura che lascia filtrare la luce. Proprio l'Europa è stata al centro delle riflessioni della mattinata. Il pontefice ha richiamato costantemente la figura di uno dei padri fondatori, Robert Schuman, che visse qui a Metz. Promozione della dignità umana, dialogo, diritto internazionale e multilateralismo, i cardini della sua visione di pioniere, oggi da riscoprire di fronte all'imbarbarimento nel rapporto tra gli stati e alla guerra, inutile strage, dice il pontefice, tornata nel continente. E anche stamani Leone ha ribadito il suo monito, bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Poi l'appello ai giovani perché abbiano il coraggio dell'impegno politico per il bene e per la pace.
1: Veniamo invece ora ad un altro appello, quello che la senatrice a vita Liliana Segre ha rivolto ai partiti perché si approvi all'unanimità il disegno di legge antisemitismo. Sentiamo Giusy Sansone.
3: Il disegno di legge contro l'antisemitismo va approvato all'unanimità dal Parlamento. È l'appello che la senatrice a vita Liliana Segre lancia ai partiti, anche a costo, aggiunge, di accettare una modifica che lei definisce inessenziale, ma necessaria per l'unanimità. Il riferimento è al punto più delicato del testo, ossia la definizione di antisemitismo e le critiche allo Stato di Israele. Segre apre: criticare il governo israeliano non equivale automaticamente a manifestare antisemitismo, e propone di esplicitare questo principio nel testo così da costruire un consenso parlamentare unanime. Se la maggioranza spinge per approvare il DDL così com'è, nel PD la linea del partito è votare no se il testo non cambia, come pure i 5 Stelle e AVS, c'è chi invita a non strumentalizzare l'appello e ad accoglierlo laddove la destra dimostri la reale disponibilità alle modifiche. Anche dal mondo accademico e culturale si levano voci critiche. Oltre 100 accademici e giuristi, tra cui Gustavo Zagrebelsky, contestano il DDL per ragioni di carattere liberale e di efficacia normativa. Questa legge è un boomerang che farà aumentare l'antisemitismo invece di combatterlo, afferma Anna Foa, storica dell'ebraismo e firmataria di un appello di intellettuali ebrei contro il disegno di legge. L'approdo in aula alla Camera del testo è previsto venerdì 2 ottobre.
1: Garlasco, la procura di Pavia chiude le indagini della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Ora vediamo con Maria Teresa Palamà, poi Gabriele Carletti.
4: Non ci sarebbe stato il DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta sequestrata da Alberto Stasi subito dopo il delitto, elemento sulla base del quale venne fermato una prima volta e uno dei 7 pilastri accusatori che hanno portato alla sua condanna definitiva a 16 anni. Sembra questo il dato più clamoroso che emerge dal secondo e ultimo 415 bis della Procura di Pavia notificato oggi alle parti e che conferma, come nella prima chiusura indagine di maggio, l'ipotesi di omicidio volontario pluriaggravato a carico di Andrea Sempio. Due analisi del RIS dell'epoca, comandato dal generale Garofano, sentito nei giorni scorsi, avevano smentito un risultato positivo ritenuto anomalo, dopo un primo test invece negativo. Le controanalisi della difesa di Stasi confermavano la negatività, ma mai questo dato del RIS è entrato nel processo e nessuno degli interpellati aveva fatto parola di queste analisi che avrebbero potuto scagionare Stasi già nel 2007. Ora ci si chiede il perché. Non solo, le nuove consulenze della Procura spiegano che non si può escludere con le prove in possesso che non

0: ci sia sangue nella famosa impronta 33 sulle scale, compatibile con la mano di Andrea Sempio. Nessuna vera novità, dichiarano i legali di Sempio, pronti a non arrendersi.
1: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che poi cercheremo di ovviamente depositare entro il termine dei 20 giorni dalla notifica del 415 bis, quindi da oggi.
0: In ogni caso la strada tracciata sembra quella della richiesta di processo per Sempio.
2: Alberto Stasi da giugno è fuori dal carcere, in affidamento in prova ai servizi sociali dopo 10 anni di detenzione. Per lo Stato italiano è lui, l'ex fidanzato, ad aver ucciso Chiara Poggi il 17 agosto 2007. Un iter tortuoso, processi e colpi di scena. Assolto 2 volte, poi condannato nel 2021 una prima richiesta di revisione, respinta. Ora, senza dubbio, sarà ripresentata perché la procura di Pavia ritiene che l'omicida sia un altro. Se il futuro di Sempio si deciderà a Pavia, quello di Stasi tra Milano e Brescia, perché la richiesta di rifare il suo processo deve passare dalla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Gli avvocati dell'ex bocconiano, oggi 43enne, non l'hanno ancora presentata, ma solo perché vogliono leggere tutte le carte dei magistrati di Pavia che demoliscono la prima inchiesta. Il fascicolo, a quel punto, passerebbe alla Corte d'Appello di Brescia, titolata a decidere se Stasi meriti un nuovo processo e un'assoluzione. 2 anni fa, per un altro caso mediatico, quello di Olindo e Rosa, i magistrati bresciani dissero di no, non c'erano elementi sufficienti. Stavolta, quelli per riscrivere il giallo di Garlasco sembrano più solidi, ma nulla è scontato, come la posizione dei genitori di Chiara. Per loro ad oggi non c'è nulla che ribalti la sentenza su Stasi. Speriamo, fanno sapere, che i giudici di Brescia mettano fine all'impropria ricerca di un colpevole alternativo. 2 colpevoli no, ma in via ipotetica potrebbero esserci 2 innocenti. Qualora venisse revocata la condanna a Stasi e contemporaneamente gli indizi contro Sempio non venissero ritenuti sufficienti, oltre ogni ragionevole dubbio.
3: Il caso di David Rossi a Siena, una nuova perizia smonterebbe l'ipotesi del suicidio. Sentiamo Pietro Adami.
4: Oggi arrivano delle conferme importanti che vanno a rendere ancora più solida l'unica verità possibile, cioè che David sia stato ucciso.
5: È da quasi 14 anni che i familiari di David Rossi lo ripetono: il manager senese non si è suicidato, qualcuno lo ha fatto cadere. L'ultimo tassello arriva dalla perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'allora capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. Risse e vigili del fuoco hanno ricostruito il suo ufficio nella sede di Rocca Salimbeni, la finestra da dove è precipitato la sera del 6 marzo 2013 un atleta dei carabinieri, stessa corporatura e altezza, i possibili aggressori.
6: Era cosciente, era un giovane in forma, uno da solo difficilmente riusciva, almeno 2 se non 3.
5: Rossi, secondo i risultati della perizia, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi, tenuto a penzolare fuori dalla finestra, forse un tentativo di intimidirlo senza però la volontà di ucciderlo. La commissione d'inchiesta segue la pista che porta l'andrangheta emiliana a presunti flussi di denaro alle cosche.
7: Possiamo far vedere a chi sa, perché qualcuno sa, che ci stiamo avvicinando veramente alla soluzione di questo caso.
5: I familiari chiedono che ora il caso venga riaperto.
8: Un epilogo positivo comunque per la mia vita non ci sarà più. Ovviamente non ci sarà mai, però comunque ridare la dignità a Davide, a quello che è stato, alla persona che era, per me era estremamente importante.
3: E c'è una svolta nelle indagini per la strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare. Sentiamo Jacopo Ricca.
9: Il muro di gomma francese inizia a crollare a 46 anni dalla strage di Ustica. Nei giorni scorsi i primi atti trasmessi dall'ambasciata alla Farnesina sono arrivati sul tavolo del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, che si è detto pronto a ritirare la richiesta d'archiviazione proprio alla vigilia dell'udienza. Stamattina i familiari delle vittime e il mondo dell'associazionismo hanno lanciato l'ennesimo appello a non archiviare, anche alla luce della richiesta di collaborazione fatta dalla Presidente del Consiglio Meloni a quello della Repubblica Francese Emmanuel Macron a giugno, che ha reso possibile la svolta.
10: 46 anni hanno geopoliticamente cambiato questo nostro mondo. È evidente che l'azione criminosa che dovevano compiere era indicibile, secondo loro. Oggi credo che sia dicibile.
9: Il D-19 sarebbe stato abbattuto da caccia francesi durante un'operazione di guerra nei cieli italiani che avrebbe coinvolto anche le forze armate statunitensi e britanniche. Ma se negli anni dai militari italiani sono arrivate alcune risposte, finora nulla era trapelato dagli altri paesi coinvolti nelle operazioni militari di quella notte del 27 giugno 1980. Ora si riaccende la speranza dei familiari dei 77 passeggeri, di cui 11 bambini, e dei 4 membri dell'equipaggio che morirono quella notte.
11: Credo che sia una grande soddisfazione quando la politica interviene, vede che anche se la magistratura non ci arriva, si possono comunque provare a fare passi avanti importanti.
3: C'è un colpo di scena nel caso di Denis Bergamini. Dopo 27 anni c'è un nuovo indagato per la morte del calciatore del Cosenza. Ci dice di più Lorenzo Gottardo.
12: L'omicidio di Denis Bergamini, una storia giudiziaria non ancora chiusa. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata Isabella Internoura per la morte del calciatore, allora 27enne, compare un nuovo indagato. È il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni oggi. Secondo i carabinieri di Cosenza, che gli hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini, potrebbe essere stato proprio lui uno degli autori materiali dell'omicidio. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi lo avrebbe abbandonato lungo la statale 106, il corpo senza vita travolto quella notte da un camion all'altezza di Roseto Capospulico, perfetto per inscenare un suicidio. È questa l'ipotesi degli investigatori, un delitto passionale di cui Isabella sarebbe stata istigatrice. Già in passato però le indagini avevano puntato i riflettori sul ruolo di Roberto Internò. No. A far discutere era stata in particolare un'intercettazione risalente al 2019.
13: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase che viene riportata e riscritta dalla sentenza. Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
3: L'eruzione dell'Etna, ancora disagi all'aeroporto di Catania per lo stop fino a mezzanotte dei voli in arrivo e in partenza per il terzo giorno consecutivo. Sentiamo Massimo Solani.
14: Devo aspettare oggi pomeriggio per capire se non di sera.
15: Guardano i tabelloni disperati turisti e viaggiatori che anche oggi sono rimasti a terra all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Mentre in cielo il vento sposta chilometri di distanza dal cratere la fitta nube nera che si solleva dall'Etna, a terra decine di aerei restano fermi per il terzo giorno consecutivo. Altrettanti quelli in arrivo dirottati sugli scali più vicini. Uno stop che si protrarrà ancora almeno fino alla mezzanotte.
16: C'è la ragazza che deve partire a fare visita a Milano. Abbiamo saputo questa bella notizia che il volo è stato cancellato.
17: Dovevamo partire da Catania, invece prenderemo un pullman e partiremo da Palermo. 10 ore di attesa.
15: Più posti nei treni e pullman di collegamento con Palermo. I tentativi di ridurre i disagi non bastano a chi è costretto ad attendere ore, a prolungare viaggi e itinerari.
18: Sto cercando di arrangiarmi da solo perché non c'è la possibilità né di parlare con qualcuno né di sapere che fine faremo.
19: È un disagio enorme perché persone devono tornare al lavoro, persone che devono tornare a casa dopo una vacanza.
20: Non abbiamo informazioni, non sappiamo come ci dobbiamo comportare in questo momento. Credo che non sia un buon servizio questo.
15: Ieri i voli cancellati erano stati addirittura 222, 88 arrivi e 134 partenze, 53 i collegamenti dirottati su Palermo, Comiso e Trapani. E per domani non resta che attendere che cambi il vento.
3: Arriva su Rai 1 e Rai Play da domani sera Tutto l'amore che resta, la fiction con Raul Bova nei panni del preside di una scuola inclusiva. Sentiamo Marco Cosenza.
21: Siamo una realtà particolare. Vogliamo abbattere le barriere. Vogliamo fare in modo che tutti i ragazzi abbiano le stesse possibilità.
22: È la missione del liceo intitolato alla prima persona sordoceca a laurearsi, Helen Keller, dove alunni con e senza disabilità studiano insieme in un unico percorso di crescita. A guidarli nella fiction Tutto l'amore che resta è Raul Bova, il preside della scuola.
23: Sì, da collante esattamente, perché comunque i protagonisti sono i ragazzi, le storie di questi ragazzi che si mettono a confronto.
22: Con i loro problemi, fragilità, ma anche con la forza del gruppo, racconta Giulia Bevilacqua, nei panni dell'ispettrice del ministero che deve verificare le attività dell'istituto.
24: Il provveditore ci ha trasmesso due esposti.
25: Si racconta di una scuola in cui l'inclusione e l'integrazione sono i valori principali e quindi dove tutti i ragazzi si possono sentire accolti.
26: Vedrai che con il tempo ci si abitua a tutto. Guarda me.
22: Senza pregiudizi, 5 serate su Rai 1 e Rai Play per raccontare un modello di istruzione a misura di tutti.
23: È una rivoluzione interna, è proprio del nostro modo di approcciare l'essere umano.
22: Ci servirà proprio scuole come la Helen Keller, forse.
23: Sì, esatto, esatto. Potrebbe essere un prototipo.
25: Speriamo che sia da esempio.
27: Perché tu non sei sbagliato, Matteo. È benissimo così. E chiunque ti dica il contrario non ha capito niente.
3: Ora la musica è sempre lei, la regina del pop, Madonna. Sentiamo il servizio di Luciano Parisi. Don't show your feelings down.
0: Come la mamma è sempre la mamma, Madonna è sempre Madonna e non si discute. Anzi, con 7 premi per l'album Confessions on a Dance Floor 2, gli MTV Video Music Awards celebrano la madre di tutte le pop star, che autoironica ricorda la sua caduta di 43 anni prima durante la prima edizione dei premi. Madonna perse una scarpa, il vestito si alzò e in TV apparvero i suoi glutei, ai tempi non si usava. Anche da quella prospettiva Madonna è stata anticipatrice, sensualità, irriverenza, spirito dissacrante e egualitario, che lei spiega così.
1: Dance brings everybody together.
0: Danzare unisce, siamo tutti uguali sulla pista da ballo. E racconta di quando, arrivata a New York dal Michigan, ballando si sentì rinascere, trovò una comunità, amici e amori. Uguaglianza, per cui ha sempre lottato, libertà di amare e di essere se stessi, che ha realizzato con la sua famiglia multietnica, Lourdes e Rocco i maggiori, David Banda, Mercy James, le gemelle Stella ed Esther, adottati in Malawi. Anche loro amano musica e danza come lei, che pure ha avuto bisogno di tempo per ritrovare se stessa e poter fare la musica che vuole davvero, quella che continua a piacere nei decenni. Questo fanno gli artisti e questo auguro a tutti voi.
1: Finding yourself and believing in yourself.
3: Torniamo ora alla notizia.

0: famiglia. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto e reclamare il risarcimento del danno, rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura, uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini. Stanno arrivando anche le prime reazioni politiche. Ora Giorgia Meloni chiami immediatamente al-Sisi e pretenda l'estradizione dei condannati in Italia. Non sono più accettabili silenzi o ambiguità nei rapporti con l'Egitto, così Angelo Bonelli, AVS. Questa mattina era tornata qui anche la segretaria del PD, Elly Schlein, a portare solidarietà in una giornata che la famiglia di Giulio aspettava da oltre 10 lunghissimi anni. A voi.
1: Grazie a Maria Chiara Grandis. Questa sera su Rai 3 lo stato delle cose con Massimo Giletti. Allora andiamo da lui per qualche anticipazione. Buonasera Massimo.
2: Buonasera Tatiana. Allora il protagonista di questa puntata è il generale Garofano, perché è lui che dovrà rispondere di queste incredibili notizie che stanno uscendo in queste ultime ore su perizie, analisi nascoste per anni nei cassetti dei RIS. Sarà davvero così? Sarà come si è letto all'ANSA? Ne parleremo col generale Garofano. Ripeto, sarà un faccia a faccia abbastanza delicato, ecco, perché non so come lui risponderà. Ci vediamo allo stato delle cose, 21:15, Rai 3.
1: E la nostra informazione invece torna, come sempre, a mezzanotte con Linea Notte. Arrivederci.

0: Stanca di preoccuparti dei peli? Scopri la luce pulsata Smart di Braun, l'alternativa smart al laser. Goditi un'epilazione a lunga durata, comodamente da casa.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo a 3,99€ e tosta pane a 17,99€. Lidl, vale davvero.
0: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
2: Vivi le finestre in modo nuovo. Ti aspettiamo in uno studio Finstral. Scopri le finestre Finstral.

0: bevo caffè, ma se lo bevrei. Caffè Borbone, una storia di casa.
1: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto.
2: Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch. Il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda. Anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
3: Ogni giorno tutto inizia da qui. Tecnomat, più professionale, meno caro.

e più controllo creativo. Tutto questo succede quando torni sulla Terra e ti chiedi: qual è il prossimo orizzonte?

0: Ogni età è quella giusta. Scopri le soluzioni AXA per ogni generazione su protezione.axa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo.
1: Una volta raggiunta la Luna, dove ti porterà il futuro? Crei il chip più veloce mai visto su iPhone. Gli dai un'autonomia spaziale. E introduci la nostra prima apertura variabile. Per foto migliori con poca luce,

0: Benzina esaurita in mezza giornata in molti distributori di Napoli. È il risultato del tetto al prezzo del carburante fissato da Eni a partire da oggi. Durerà un mese. Gli abitanti delle case popolari di Pozzuoli ricevuti in regione. Gli sfollati chiedono abbattimento e ricostruzione in loco. Fico dalla regione il massimo impegno. Quasi 800.000 persone a Napoli nella settimana dell'America's Cup. Esame superato, ora si lavora per maggio. Manfredi, lungomare da completare. A Salerno, nel Parco dell'Irno, l'incontro fra culture e generazioni diverse è la festa dei popoli, obiettivo allargare l'inclusione a nuove comunità di migranti. Alle 20.45 Turchia-Italia, il capitano e l'astro nascente del Napoli, Di Lorenzo e Vergara, provano a ritagliarsi un ruolo nella nazionale di Mancini. Ancora bene Højlund con la maglia della Danimarca. Buonasera, durerà per un mese ma con possibilità di proroga il tetto al prezzo del carburante deciso dall'Eni. Oggi, nel primo giorno, benzinai presi d'assalto. Federico Marconi.
1: In molti distributori benzina e gasolio non hanno fatto in tempo a durare fino a mezzogiorno. Carburante esaurito, il cartello affisso dai gestori su tante pompe a Napoli e non solo. La decisione dell'Eni di imporre un tetto al prezzo della Super a 1,99€ e del diesel a 2,19€ ha fatto partire la corsa al rifornimento. Lunghe code alle stazioni del Canesse Zampe sin dall'apertura. Troppo invitante lo sconto di 15 e 20 centesimi rispetto al prezzo degli ultimi giorni e delle compagnie concorrenti per farselo sfuggire. Il tetto rimarrà in vigore per i prossimi 30 giorni, ma potrà essere prolungato fino a fine anno. Oltre all'Eni, anche altre compagnie petrolifere stanno studiando la misura, tra queste IP e Esso. La speranza degli automobilisti è che l'aumento del costo dei carburanti e la spirale inflattiva che comporta possano presto finire, così come le loro cause.
0: Bradisismo. Dopo le proteste della scorsa settimana, gli sfollati delle case Acer di Pozzuoli sono stati ricevuti in regione. Si attende il decreto del governo entro la prima metà di ottobre. Vittorio Marotta.
2: Dura più di 3 ore l'incontro in regione con gli sfollati delle case popolari Acer, convocati dal presidente Fico dopo la protesta della scorsa settimana. Al centro il destino di 3 rioni e dei loro rispettivi abitanti, Artiaco, Marocchini e Solfatara. Per quest'ultimo l'ipotesi delocalizzazione resta in piedi, in attesa delle decisioni di Roma con il decreto.
3: Se si procede per abbattimento e ricostruzione, questo deve essere in loco, nei luoghi dove ora sorgono i quartieri Acer. Poi che venga data una soluzione abitativa immediata affinché le persone possano stare in una situazione dignitosa fino alla riconsegna delle abitazioni ricostruite.
4: Io sono per abbattere e ricostruire naturalmente nelle zone naturalmente dove si abbatte e ricostruire. Sullo stesso posto.
5: Questo è una cosa.
4: Poi naturalmente ci sono delle cose che spettano al governo, naturalmente ci dovranno fornire perché alcune zone li vogliono delocalizzare rispetto a delle altre.
2: A più di 2 mesi dal sisma i cittadini chiedono risposte, vogliono sapere se e quando potranno rientrare in casa.
6: Vogliamo sapere che fine faranno le nostre case, che fine faranno i cittadini.
7: Stiamo avendo problemi non solo economici ma anche lavorativi e soprattutto psicologici.
8: Abbattetele i palazzi e ricostruite, e li fa tantissimo, e noi rimaniamo lì.
9: Che ci diano una casa oppure aggiustano le nostre case, perché non ce la facciamo più a stare in mezzo a una strada.
2: In una nota la regione ribadisce l'interlocuzione in corso con il governo centrale in vista del prossimo decreto sui campi flegrei, con l'obiettivo di dare sicurezza e dignità ai cittadini, cittadini che l'8 ottobre manifesteranno a Roma.
0: Calato il sipario sui preliminari di America's Cup, da oggi si pensa al futuro. Le istituzioni rilanciano l'impegno in vista dell'estate 2027, quando con le regate che assegneranno il trofeo i riflettori del mondo torneranno ad accendersi su Napoli. Giorgio Saracino.
10: 4 giorni in cui Napoli si è messa alla prova, un test superato per le autorità, quello delle pre-regate dell'America's Cup. Italiani sul podio, l'Italia, Napoli anche.
11: 770.000 presenze nella settimana di America's Cup.
10: Migliaia sul lungomare Caracciolo, turismo da tutto il mondo, 130.000 persone per l'ultima giornata a guardare.

0: il match race e a vivere l'atmosfera di festa della vela, un impatto economico giudicato molto significativo. In settimana ci sarà un briefing per tracciare un bilancio, evidenziare eventuali criticità, migliorare in vista dell'appuntamento con le gare del 2027. Tanti i temi all'attenzione dell'amministrazione: viabilità, traffico in mare, posti letto disponibili ancora non sufficienti nelle strutture alberghiere, connettività dei telefoni attraverso il potenziamento dei ripetitori, le pedane nelle prossime ore verranno smontate, ma fa sapere il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, c'è un piano per mantenerle per 6 mesi l'anno, interventi poi per il ripristino di alcune strade.
1: Dobbiamo completare il lungomare, quindi questo è il nostro obiettivo, dobbiamo fare degli interventi poi sui marciapiedi che sono previsti e poi c'è un intervento a Borgo Marinari dove rifacciamo la pavimentazione.
0: Ancora pazienza quindi per gli utenti della strada, lavori e cantieri aperti per apportare alcune importanti migliorie. Il presidente della regione Roberto Fico: dobbiamo proseguire nell'efficientamento dei servizi, finiranno i lavori in Villa Comunale, al Parco Virgiliano, sul lungomare.
2: E proprio dei benefici e dei possibili effetti a lungo termine dell'America's Cup, Nello Di Costanzo ha parlato con il presidente dell'autorità portuale di Napoli. Sentiamo.
3: Vince Luna Rossa, vince l'Italia, vince Napoli. Il sistema ha retto alla grande.
4: Veramente alla grande, sono state delle giornate pazzesche, le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario, il pubblico ha avuto la possibilità di vedere un evento meraviglioso e poi c'è stata la grande vittoria del team italiano.
3: Per la America's Cup del prossimo anno l'Immacolatella sarà un hub strategico.
4: Sì, è stato scelto dall'autorità portuale e dalla società Sport e Salute come base logistica per l'organizzazione di questo grande evento. Sappiamo tutti che è un palazzo iconico, un palazzo che era la deputazione della salute, è il simbolo di Napoli e quindi sarà anche il simbolo dell'America's Cup.
3: Le piattaforme a mare, che sono di competenza dell'autorità portuale, resteranno?
4: Sono state apprezzate da tutti quanti, sicuramente saranno installate per la manifestazione del 2027 e lavoreremo affinché ogni anno possano essere messe a disposizione dei cittadini napoletani.
3: Per la Coppa America del prossimo anno arriveranno migliaia di turisti anche attraverso le crociere, il porto di Napoli è pronto?
4: Prontissimo, questi 4 giorni sono stati un test, ha funzionato la sicurezza al mare, ha funzionato la sicurezza a terra, adesso dovremo lavorare per implementare questo sistema per numeri più importanti e più grossi.
2: Tragedia familiare nel Salernitano, dove un'anziana è stata uccisa dal figlio, un uomo assistito dai servizi sociali, il servizio dell'inviato Rino Genovese.
5: Ha ucciso la madre di 85 anni, probabilmente strangolandola mentre dormiva. Poi ha telefonato ai carabinieri per confessare l'orribile gesto ed è uscito di casa. Lo hanno trovato mentre vagava in stato confusionale nei vicoli ed ora è in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato. L'uomo, 53 anni, viveva in questa casa nel centro storico di Pellezzano assieme alla mamma e al fratello. Un uomo fragile, da tempo seguito dai servizi sociali, che anche questa mattina sono stati diverse ore con lui per assisterlo. Un dramma familiare con tanti aspetti ancora da chiarire, una famiglia molto isolata rispetto al contesto sociale, nessun rapporto, la mamma non usciva di casa da 30 anni, da quando era morto il marito, il 53enne faceva lavori saltuari. Una vita da tutti definita decorosa, ma ci hanno anche parlato di pregressi, di dissidi familiari tra l'uomo e sua madre. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Murra, ha espresso il massimo cordoglio da parte di tutta la comunità, ma ora si attendono gli esiti dell'autopsia e delle indagini per far luce su moventi e dinamiche di un episodio che lascia tutti sgomenti.
2: Viabilità. Dopo essere stata invasa da fango, detriti ed acqua per le forti piogge di venerdì scorso, resta interdetta la circolazione in una parte della galleria di Santa Maria di Pozzano sulla statale 145 a Castellammare di Stabia. Dalle verifiche è emerso che la funzionalità dell'impianto antincendio è compromessa. Le attività di ripristino dureranno almeno fino al 15 ottobre. ANAS fa sapere che per tutta la durata degli interventi resterà attivo il bypass sul tracciato della ex statale, che da 4 giorni sta garantendo la fluidità della circolazione in corrispondenza della galleria, ma Federalberghi critica: la chiusura penalizza turisti e residenti. I lavoratori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Napoli hanno annunciato l'astensione dal lavoro per tutta la giornata di domani, aderendo

0: allo sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Da 9 mesi, si legge in una nota, non viene dato seguito alla richiesta di raddoppiare lo stanziamento economico per gli aumenti contrattuali in paga base. I libri come veicolo di emancipazione per i detenuti, firmato un progetto per favorire la lettura in carcere. Margherita Rosciano.
1: Implementare di più le biblioteche all'interno degli istituti, sapendo che in questo modo si recupera il tempo perduto e si recuperano responsabilità.
2: Si rinnova il protocollo d'intesa per le biblioteche negli istituti penitenziari della Campania, 14 per adulti, 2 minorili e quello militare di Santa Maria Capua Vetere. Più di 8.000 i detenuti, tra cui decine di analfabeti. Per molti un'occasione di evoluzione personale, socializzazione ed anche possibilità di lavoro future.
3: Gestire i patrimoni, lo scarto, allestimento proprio della biblioteca, strutturazione dei servizi di prestito. In molte carceri sono stati attivati questi servizi proprio gestiti centralmente e affidati ai detenuti stessi.
4: Abbiamo due obiettivi: formare i detenuti che magari interessa anche per un profilo anche professionale futuro, e soprattutto diffondere la lettura all'interno, consentire e diffondere la lettura all'interno degli istituti.
2: Il protocollo con AIB ed amministrazione penitenziaria siglato con la Regione Campania.
5: Puntiamo su, logicamente, dove è possibile, sul reinserimento e sull'accrescimento culturale dei detenuti. Questo è quello che ci consente anche di vedere che da una tragedia o da una situazione difficile possa nascere qualcosa di nuovo.
0: Il Comitato per il No alla riforma della giustizia nasce a Napoli Officina Costituzione, ci dice di più Enzo Calise.
6: Dalla riforma elettorale alla Corte dei Conti fino all'autonomia differenziata e alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Dopo la campagna per il no al referendum sulla giustizia si costituisce Officina Costituzione, un'associazione di giuristi, intellettuali e rappresentanti della società civile. A Napoli il primo di una serie di dibattiti previsti su tutto il territorio nazionale. Primo punto all'ordine del giorno la legge elettorale, che dopo l'approvazione al Senato attende il voto alla Camera.
7: L'obiettivo di questa legge elettorale è rendere quella stabilità che abbiamo sperimentato in questi anni un elemento stabile.
8: Una legge che non vedo, possibilità che sia ricondotta alla legalità costituzionale. Questo è il tipo di riforme che vuole questo governo.
6: Altri temi roventi, la giustizia e l'autonomia differenziata.
9: Mancano 1.800 magistrati, il 50% dei funzionari amministrativi e dei dipendenti amministrativi dei tribunali non ci sta, mancano il 60% dei giudici di pace. Un piano straordinario per velocizzare i processi significa fare queste assunzioni e farle subito.
10: L'autonomia differenziata della destra è una sorta di secessione mascherata del paese, una condanna a morte del sud, perché vuol dire cristallizzare per legge le diseguaglianze già oggi esistenti.
6: Sullo sfondo resta il dibattito sulla tutela dell'autonomia della Corte dei Conti.
11: Questa storia del depotenziamento delle funzioni della Corte dei Conti non è un fulmine a ciel sereno. Pensiamo che in realtà la Costituzione debba essere attuata e non abrogata di fatto.
0: Un messaggio di inclusione arriva da Salerno grazie all'incontro fra culture e generazioni diverse. Gianluca De Martino.
12: 22 comunità di migranti unite in un grande girotondo. Si chiude così la festa dei popoli di Salerno, promossa dall'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, insieme alla Fondazione Caritas Salerno e alla Fondazione della Comunità Salernitana. Il tema di quest'anno è stato Generazioni, la visione si fa movimento.
13: Generare azioni positive tramite l'incontro, la conoscenza e lo scambio. E poi l'incontro anche tra generazioni, mondi talvolta che appaiono distanti ma che invece sono collegati l'un con l'altro perché c'è la trasmissione delle tradizioni.
12: Nel parco urbano dell'Irno sono stati allestiti gli stand per far conoscere le diverse comunità presenti a Salerno. Sul palco poi la grande festa con balli tipici e sventolio di bandiere. L'obiettivo è ospitare nelle prossime edizioni altre nuove comunità di migranti che vivono la città di Salerno. Per le comunità dei paesi in guerra, una speranza in più.
14: E speranze per le prossime edizioni, che un giorno, quando facciamo la festa, arriviamo sul palco e diciamo: ecco qua, che pace è arrivata.
0: A Napoli, a Palazzo Cavalcanti, l'omaggio a Nora Puntillo, figura di riferimento per il giornalismo campano fino alla morte avvenuta lo scorso luglio.

0: Antonella Maffei.
1: L'unità, paese sera, il Roma, ha formato generazioni di cronisti. Qual è la lezione che lascia mamma?
2: Allora, Eleonora Nora per tutti, Puntillo lascia una lezione importante secondo me. Battersi e fare sempre quello per cui uno crede di dover intervenire. Lei ha fatto tanto quando era cronista, soprattutto i mali della città, l'urbanizzazione selvaggia, il verde che veniva calpestato, i diritti dei lavoratori.
1: Ricordare Nora Puntillo significa ricordare una donna che ha saputo lasciare un segno profondo, un maestro di giornalismo che aveva passione per il suo mestiere, rigore, curiosità e grande senso di responsabilità.
3: Una grandissima attenzione verso il mondo della scuola, verso i ragazzi, perché bisognava educare e formare nuove generazioni.
1: La scuola totale, come chiamava lei?
3: La scuola totale, la scuola aperta a tutti.
1: La rivista Infiniti Mondi a Palazzo Cavalcanti dedica a Nora e Ennio Simeone, entrambi scomparsi di recente e uniti dalla stessa militanza politica, un ricordo corale con gli amici e colleghi di sempre, tra cui Matteo Cosenza, Geppino Mariconda, Ottavio Lucarelli, Luigi Vicinanza, Valeria Linovi.
4: Io credo ci lasciano due insegnamenti straordinari e straordinariamente attuali. Il giornalismo deve essere espressione di libertà, di capacità critica, anche e soprattutto nei confronti del potere e dei potenti. E il giornalismo deve essere voce della realtà, della società, si deve costruire nella società. E in questo modo sia nell'uno la critica che nell'altro la rappresentanza aiutano a fare la democrazia più forte.
0: Musica, un nuovo singolo anticipa il prossimo album di Gianni Fiorellino, il servizio di Lilli Viccaroteo.
5: Non ancora chiusa un'estate trionfale per i suoi live, Gianni Fiorellino ritorna in studio e sforna un singolo che parla dell'urgenza di riconquistare un amore perduto.
6: Questo è più che altro un urlo, un grido della speranza, no? Quando hai perso un amore e vuoi ritornare perché capisci che hai fatto degli errori e vuoi chiedere scusa. Quindi la cosa più ovvia, no? Che uno può dire è come mamma, anche se veramente lo sente.
5: Il brano, che non tradisce le linee melodiche tipiche di Fiorellino ma strizza l'occhio anche ad una sonorità più urbana, anticipa il nuovo album.
6: Un disco che uscirà in primavera, più o meno in primavera, appena sono pronto con i pezzi, perché credo che un album sia un racconto perfetto di quello che vivi in quel momento, e sto chiudendo ancora le canzoni, quindi ho bisogno ancora di un po' di tempo.
5: Mentre è al lavoro per il nuovo disco, non abbandona un tour praticamente infinito che ora toccherà i teatri.
6: Troisi per 6 sere dal 25 al 30 dicembre, ma faccio Natale al Teatro Troisi, solo la vigilia mangio a casa mia e poi insomma giro un pochettino fuori, ed è veramente un momento importantissimo per la mia carriera e sono felicissimo di ricevere e poi donare delle emozioni così importanti.
0: Calcio alle 20:45, Turchia-Italia di Lorenzo e Vergara partiranno dalla panchina. Fabio Forlano.
7: Vecchia e nuova guardia, Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara, entrambi alla ricerca di un ruolo nella nuova nazionale targata Roberto Mancini. Stasera, ore 20:45, diretta su Rai 1, si gioca in casa della Turchia di Vincenzo Montella da Pomigliano d'Arco. Turchia che ha già un posto nel destino di Vergara. La sua prima volta con la maglia dell'Italia, selezione Under 19, fu proprio contro i turchi nel 2022. Vergara impiegato poco finora da Massimiliano Allegri. Ho preferito non rinunciare alla qualità di Kevin De Bruyne, ha detto il tecnico del Napoli dopo la partita con la Fiorentina. Un De Bruyne apparso in grande spolvero a Roma con la sua nazionale, il Belgio che stasera incrocia la Francia di Zinedine Zidane. Intanto in Corea del Sud altri 90 minuti in campo per Mati Olivera nell'amichevole vinta per 4-1 dall'Uruguay. Bene anche Rasmus Højlund, decisivo nel primo dei due gol con cui la Danimarca ha superato il Galles. 87 minuti per l'attaccante, 0 per Noah Lang. La sua Olanda ha battuto in trasferta la Serbia di Vanja Milinkovic-Savic.
0: L'informazione della TGR torna domattina alle 7 con Buongiorno Italia, alle 7:30 con Buongiorno Regione, ma prosegue anche sui canali social e sul nostro sito internet. Ora ci sono le previsioni del tempo. Buona serata.
8: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
9: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e vesuviano il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso.

Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo. Notte stellata. Sul Salernitano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature saranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione di debole intensità e di direzione variabile. Mare poco mosso.

0: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé. Perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
1: Gli ottici Grand Vision ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Vieni in negozio e scopri Grand Vision Plus, due occhiali in due anni a partire da 10 euro al mese e tanti vantaggi esclusivi. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale.
2: Quando prepariamo il nostro cibo senza glutine, lo facciamo con il meglio di Ana, il meglio della sua abilità nel lavorare qualsiasi impasto. Ana è la pasticcera di Cher. E anche la tua.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
2: Dal nostro assortimento per te e lo chef, salametto cacciatore d'oppa a 2,69 euro. E spaghetti, fusilli, penne, linguine o rigatoni IGP a 99 centesimi.
1: Italiano vale davvero.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Nuova crema al latte.
6: Dal gusto più delicato?
7: Più... irresistibile.
8: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
9: Da Euronics c'è Black Star, prodotti stellari da non farsi scappare. Notebook Asus con Intel Core Ultra 7 e 16 GB di RAM a 799 euro. Euronics, un mondo più avanti.
10: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.

0: sai come rende il motore.
1: Noi ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano.
2: C'è troppa gente. Anche il segnale va su giù, dico.
3: C'è una parola, una brutta parola, un po' troppo generica, un po' troppo pesante, che cerchiamo di non usare più quando si parla di cronaca nera. Mostro.
4: Non c'è nessuno, tranne noi mostri.

0: mi date il monitor, per favore, così riesco a capire. Monitor, immagine, la mia, il collegamento è pronto?
1: Io devo ringraziare Lollobrigida. Lo chiamano tutti Lollo. Io inizialmente dicevo, ma questo come lo chiamo? Poi lui mi ha detto, no, chiamami Lollo. Lo chiamo Lollo, un ministro, chiamami Lollo. Già questo è indicativo, perché poi avere un ministro che si fa chiamare Lollo, che sta in mezzo alla gente, i ministri quando li vedete sta così, da lontano. Quindi complimenti a Lollobrigida.

0: Fratelli d'Italia e il governo Meloni lavorano per sostenere famiglie e imprese abolendo tasse odiose come il bollo auto, che incredibilmente la sinistra invece vorrebbe continuare a farci pagare.
1: Hai un rapporto speciale con Giorgia, eh? Sì. Hai un feeling, proprio un'intesa speciale di anima. Di anime.
2: Ci stimiamo, ma oltre al lavoro ci vogliamo bene. E poi anche Raffaele, oddio, scusatemi, però... quando si cantano le canzoni degli altri con tanto amore, ricevere da loro che le hanno scritte, interpretate e cambiato delle parti della mia vita come persona, e ti scoppia il cuore di felicità.
3: Quand tu t'en iras, je voudrais nous laisser la tendresse pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de faiblesse. Quand tu t'en iras, faudra nous laisser de l'amour.

0: Eri in isolamento?
1: Ero in isolamento per 8 mesi e cantavo. Stavo così sola che dovevo cantare per non sentirmi sola.
0: Che tu a un certo punto hai anche pensato al suicidio.
2: Ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Alessandra De Stefano.
3: Per la frase che hai pronunciato ieri, il Grande Fratello ha deciso che non potrai rientrare in casa. Simone, che dirti? So che avresti voluto ovviamente un finale diverso. Hai cominciato questa avventura così senza strategie, senza sovrastrutture, portando il Simone che sei e del quale ci siamo un po' tutti innamorati. C'è un'ultima cosa che vuoi dire?
4: Che posso dire? Ripeto di nuovo, chiedo sempre scusa per questo blackout, mi dispiace. Ripeto, mi piacerebbe avere una seconda possibilità, mi piacerebbe riavvolgere il nastro e tornare in quella cucina 4 secondi prima.
5: Order in the hall, please.
6: Immaginiamo che questo sia il flusso regolare. Arriva un impulso forte, un battito cardiaco intenso, ecco che ti aumenta il flusso. Perché? Perché è aumentata la pressione. Allora che cosa succede se invece questo è sistematico? Se la pressione è costantemente alta?
7: Che cosa vuol dire ritornare dentro Gaza?
8: Le faccio una domanda che mi riguarda anche indirettamente, perché vede, sia lei che io abbiamo dei segni, delle cicatrici sul volto. Io sono stato fortunato in un incidente stradale, la sua invece è stata una tragedia

0: ben più grave. Io ho tenuto questi segni perché mi ci sono abituato a convivere. Lei farà altrettanto con le sue cicatrici?
1: 18 novembre 1799. Dopo tanti assalti da parte delle forze tunisine, gli abitanti dell'isola del Giglio erano stanchi di essere saccheggiati dai pirati del mare e si fortificarono.

0: bentornato.
1: Lascialo sta,
0: dai, io lo conosco, lo guardo sempre.
2: Si percepisce un po' l'emozione che sta uscendo il sangue.
0: Certo, oh no. Certamente.
3: Jesolo, 18 luglio, un tunisino fa il pazzo al supermercato. Lecce, 5 agosto, un marocchino semina il panico in centro. Guardate, sta seminando lì panico, fa di tutto. E qui andiamo a Olevano Romano, 17 agosto, un senegalese, anche lui semina il panico in centro. Milano, andiamo a Milano, una 83enne, guardate, una donna di 83 anni nella fermata della metropolitana pestata da un marocchino, peraltro con precedenti e senza permesso di soggiorno.
4: Iria da Giulia! Già, eri posseduta! Ah, oddio! Cosa hai toccato, Giulia? Ma non era vero quello, Cesare, c'hai ragione! Ilari! Allora, Giulia!
5: No!
4: Sono dei manichini, con addosso i tuoi vestiti. Se tu rimani sdraiata lì per terra, no, prendi qualcosa!
6: Vai tutti fuori, tutti coglioni, vai fuori.
7: Ma scusa, ma perché sei tu che decidi chi può stare qua e chi no?
6: C'è stato. Adesso ti giuro che amore che spaccherà tutti.
7: Ma
6: per... quanto?
7: Ma perché reagisci
6: perché
7: così?
6: Perché voi siete merda. Aspetta, questa volta aspetta. Finisce male però. Chiudi tua telecamera.
7: Ascolta.
6: No, ascolto. No, ascolto.
8: In tutto questo, qual è il miracolo che ha fatto?
9: Quando il sacerdote ha esposto la reliquia, i cinesi sono riusciti a respingere i tunisini e noi ovviamente diamo il merito al nostro santo patrono che ci ha aiutato, ci ha salvato.
10: Nel 2025, dai primi dati, sembra che l'Italia abbia raggiunto la cifra record di 535,5 milioni di pernottamenti, risultato che ci permette di superare la Spagna e di insediarci al primo posto del podio in Europa.
11: Come?

io ti vedo, tu mi vedi? Io ti vedo ma non ti sento, tu mi senti? Adesso ti sento e ti vedo, vieni avanti, tranquillo. Vieni giù in perpendicolare, c'entra la barca, c'entra la poppa, fammi un campo americano, non sfocare, vieni dritto, ti vedo perfetto, sei un drago. Signori, buonasera e benvenuti, sembra ieri che abbiamo cominciato e invece siamo già alla quarta edizione di Finché la barca va, lasciala andare.